0: alleati, ma qui c'è un'opposizione forte che porterà sempre più partecipazione.
1: Gli italiani hanno i salari più bassi d'Europa, ma il governo pensa a blindarsi, attacca Bonelli, AVS. Vi aspettiamo alle urne e perderete. Incalza Boschi, Italia Viva e Maggi più Europa, sospende lo sciopero della fame e confida nel vaglio del presidente Mattarella.
2: Soddisfazione dalla Premier Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto, ha scritto in un post sui social. Poi rivendica, abbiamo risposto con i fatti a chi sperava di vederci divisi. Così la Presidente del Consiglio anche nel corso della sua visita ad Ascoli. Sentiamo Gabriele Martelloni.
3: Un nastro tricolore tagliato ad Ascoli Piceno, un altro simbolico reciso a Roma. Il primo riguarda un pezzo di storia restituito alla città grazie ai fondi del PNRR. Il secondo punta ad aprire un capitolo nuovo nel paese. La Terza Repubblica è enfatizzata dai fedelissimi di Giorgia Meloni dopo il via libera alla legge elettorale. La campagna verso il voto di fatto è già iniziata. Le visite della Premier in Italia si moltiplicano. Ma mentre nel suo partito e nel governo c'è chi evoca apertamente le urne a giugno, la Presidente del Consiglio sembra frenare rinnovando il suo impegno a Palazzo Chigi.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
3: Grazie. Da Ascoli Piceno, dove inaugura Palazzo Saladini Pilastri, Meloni nel breve punto stampa esalta il nuovo sistema di voto che, rimarca, reintroduce le preferenze dopo 30 anni. È una legge fatta per la stabilità e per l'Italia, precisa la Premier, che evidenzia anche la compattezza della maggioranza. A chi sperava di vederci divisi rispondiamo con i fatti. Siamo uniti e determinati a portare avanti il nostro impegno con i cittadini, puntualizza la Presidente del Consiglio.
2: Un attacco informatico portato dagli hacker filorussi NoName057 ha interessato il sito del Ministero degli Affari Esteri italiano. A riferirlo è stata la stessa Farnesina, che poi ha aggiunto che grazie alle procedure di protezione entrate subito in vigore non si sono verificati disservizi. L'azione è stata di tipo denial of DOS, ovvero il sito del Ministero è stato inondato di false richieste di accesso per mandare in tilt i sistemi. In queste ore poi sono in corso analisi sui siti delle sedi diplomatiche italiane all'estero alla ricerca di ulteriori attacchi. Via libera della Commissione europea alla clausola di salvaguardia richiesta dall'Italia per energia e difesa, frenata invece sulla richiesta di flessibilità legata all'impennata dell'inflazione. Sentiamo l'inviato Donato Bendicenti.
5: C'è stato un ampio dibattito sulle ricadute negative sui conti pubblici dell'inflazione, ha detto Giorgetti all'Eurogruppo. La posizione italiana ha ottenuto un largo consenso. Ci auguriamo che l'Unione Europea segua nel modo corretto l'interpretazione della flessibilità. Risponde Dombrovskis, ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste italiane, ma le regole fiscali contengono già elementi che tengono conto dell'inflazione. In mattinata il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia italiana, perché dice un portavoce della Commissione non influirà e non metterà a rischio la sostenibilità fiscale nel medio periodo.
2: Parliamo ora dell'ex Ilva. In attesa della sentenza della Cassazione del 20 ottobre, a Taranto si sospende la produzione, mentre il governo prepara gli ammortizzatori sociali in vista del prossimo Consiglio dei Ministri. È quanto emerso dall'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. Sentiamo da Taranto intanto Fabio Bottiglione.
6: Tutte le attività produttive verranno sospese. Acciaierie d'Italia, con una nota, lo ha comunicato a prefetto, enti locali e forze dell'ordine. L'azienda dà così esecuzione al decreto della Corte di Appello di Milano che lo scorso 27 luglio ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni perché inquinante e pericolosa per la salute. I commissari straordinari hanno fatto anche richiesta di nuovi ammortizzatori sociali, altra cassa integrazione per migliaia di addetti che non potranno più essere operativi, conseguenze anche per gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, dove è stata annunciata la serrata temporanea entro il 15 novembre. A Taranto gli impianti saranno mantenuti in preriscaldo in attesa della decisione della Corte di Cassazione il prossimo 20 ottobre. In caso di pronunciamento sfavorevole all'azienda, entro il 25 ottobre si avvierà lo spegnimento definitivo, senza possibilità di riavvio. Nel caso in cui la Suprema Corte dovesse invece annullare il decreto dei giudici milanesi, il siderurgico non ricomincerà comunque subito a produrre, ma occorrerà tempo per riacquistare le materie prime che sono finite. Si calcolano 2-3 mesi tra acquisto all'estero e invio a Taranto via nave.
2: E dunque, se il Tribunale dovesse confermare la chiusura dell'area A, a caldo, rischiano la cassa integrazione oltre 10.000 persone. Vediamo la ricostruzione della storia dell'acciaio italiano con Simone Lupo Bagnacani.
7: Quando nel novembre del 1964 fu avviato il primo altoforno dell'Italsider di Taranto, ad accendere l'impianto fu il presidente del Consiglio Aldo Moro. Da allora sono passati quasi 63 anni, da quell'acciaieria è uscito l'acciaio che ha costruito l'Italia. Una storia lunga e difficile che potrebbe però essere arrivata alla fine. Proprio in questi minuti, infatti, sta avvenendo l'ultima colata. Dopo si inizierà il raffreddamento dell'altoforno AFO2 in attesa della decisione finale della Cassazione attesa per il 20 ottobre. La chiusura dell'area a caldo è stata decisa dai giudici perché il diritto alla salute prevale sulle ragioni economiche, hanno detto. La paura, quindi, è che l'acciaieria più grande d'Europa, negli anni diventata Ilva, poi Acciaierie d'Italia con l'ingresso dello Stato, dopo anni di polemiche sull'inquinamento e i rischi per la salute pubblica, abbia definitivamente perso la sfida della decarbonizzazione e si avvii alla chiusura definitiva, gettando nell'incubo dei licenziamenti e della cassa integrazione oltre 10.000 lavoratori. Oltre a Taranto, infatti, sono coinvolte le sedi di Genova e Novi Ligure, che è stato annunciato oggi ai sindaci, chiuderanno temporaneamente entro il 15 novembre perché privi di acciaio da lavorare. Sempre in questo momento è in corso a Palazzo Chigi un vertice tra governo e sindacati dove si cercano soluzioni che però, in caso di conferma della chiusura da parte del Tribunale, potrebbero solo riguardare gli ammortizzatori sociali.
2: Ora ci spostiamo... Ora ci spostiamo all'estero, si intensifica l'offensiva aerea russa sull'Ucraina, l'attacco alle infrastrutture energetiche dell'8 ottobre, ieri, ha causato estesi blackout a Kiev e tuttora in corso. In precedenza a Kramatorsk due autobus carichi di civili colpiti dalle bombe di Mosca hanno causato diversi feriti, decine di feriti, bilancio che nelle ultime 48 ore in totale è salito a 78 morti. Da Washington il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato di una pericolosa situazione di stallo e ha avvertito la guerra potrebbe allargarsi ai paesi della NATO. Sentiamo la nostra inviata Carlotta Macerollo.
8: Ancora una strage russa in Ucraina, in una guerra che non vede la fine. Questa volta è toccato alla città di Kramatorsk, importante capoluogo nel Donetsk, ancora ucraino. Bombe plananti hanno deliberatamente attaccato due autobus, facendo decine di vittime e decine di feriti. Tutto questo è avvenuto a metà mattina, quando le persone escono di casa per andare a fare la spesa, per andare al mercato. Tra lutto cittadino sia a Kramatorsk che nella vicina città di Slovakia. Ma c'è un'escalation in tutte le regioni d'Ucraina, soprattutto nella capitale Kiev, che è attaccata ogni giorno. Il presidente Zelensky ha fatto visita a Priluki, il luogo di un'altra strage. È stato colpito un condominio di 5 piani con 22 morti, tra cui 5 bambini. E da lì ha detto che una delegazione di negoziatori ucraini sarà nei prossimi giorni negli Stati Uniti. È un po' risposto alle parole del segretario di Stato americano Rubio, che ha detto in un'intervista che ha paura che il conflitto si estenda ad altri paesi, ha parlato della possibilità di un'operazione di sabotaggio in un paese confinante. Ebbene, Zelensky ha risposto agli americani così: non si può da un lato negoziare con la Russia su futuri progetti economici, mentre dall'altro si parla di stallo diplomatico.
2: E il mondo della scuola in Francia torna a mobilitarsi, nuove manifestazioni a Parigi e nelle principali città del paese per chiedere maggiori investimenti nell'istruzione e una profonda riforma del sistema scolastico. Nella capitale ancora una volta una grande partecipazione alle proteste, mentre cresce la pressione sul governo. Il premier Le Cornu ha promesso risposte entro la fine di ottobre, ma studenti e insegnanti non intendono fermarsi. Sentiamo da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
9: Gli studenti francesi, la protesta va avanti nonostante gli incidenti, gli scontri, i momenti di tensione tra i giovani e la polizia nelle piazze del paese. A Parigi, a Place de la Bastille, le forze dell'ordine hanno usato gli idranti per disperdere la folla. Cariche, lancio di lacrimogeni che sono diventati cronaca a margine di un movimento che, come ha confermato il suo sindacato al ministro dell'Education Nationale Geffrey, non intende fermarsi fin quando il governo non risponderà concretamente alle loro richieste. 10 miliardi da investire per migliorare la scuola pubblica. pubblica, 1,2 quello garantito dal primo ministro Le Cornu nel bilancio 2027, dove però è anche previsto un taglio di 1.600 professori.
10: La solidarietà che possiamo dare a questi studenti, tutto è cominciato in un piccolo liceo di Créteil nel sud di Parigi, in cui mancavano un sacco di insegnanti, infermieri, psicologi, e poi si è espansa a macchia d'olio su tutto il territorio nazionale.
9: Sindacati, professori e studenti torneranno a mobilitarsi nel paese martedì prossimo, 13 ottobre, mentre la protesta ha varcato i confini ed è giunta anche in Belgio, dove gli studenti hanno indetto una mobilitazione nazionale.
2: Rabbia e commozione a Madrid dopo la morte in ospedale di Mari Carmen, la signora disabile simbolo della lotta contro gli sfratti. Sono migliaia le persone vulnerabili come lei a rischio sgombero. Vediamo il racconto della nostra inviata Raffaella Cosentino.
11: Il popolo madrileno delle chiavi si raduna tarda sera per la morte di Mari Carmen Abascal. L'87enne si è spenta nell'ospedale in cui era stata portata in barella il giorno dello sfratto. Il sindacato degli inquilini invita tutti davanti al Parlamento spagnolo, ma la polizia sbarra la strada. Hanno ucciso Mari Carmen, dicono. Cori anche contro il governo Sanchez.
12: In nessun caso la responsabilità è del governo, la responsabilità è del tribunale che l'hanno ammazzato. È chiaro, questa signora non stava così male a casa sua. Quindi attenzione, attenzione, perché non è chiaro che vince la destra, come loro pensano.
11: La prossima scadenza ad alta tensione è il 16 ottobre. I decreti Mari Carmen del governo Sanchez, che congelano gli sfratti per gli inquilini vulnerabili, passano al vaglio della commissione permanente del Parlamento, già sciolto. Le famiglie a rischio sgombero sono in un limbo tra angoscia e speranza.
13: Avevamo già fatto i pacchi per andarcene, ci serviva un camion, ma non sapevamo per dove. Il tribunale è così, quando decide che devi andartene, meglio iniziare a preparare tutto.
11: Sarebbero finiti per strada Mari Angeles e suo marito, 70 anni. La TV pubblica spagnola manda in onda la loro storia, emblema del dramma che nel 2025 ha colpito oltre 24.500 famiglie sfrattate. Nei primi tre mesi di quest'anno più di 4.000 in tutto il paese, una media di 44 al giorno.
13: Non sapevo più cosa fosse la felicità fino ad oggi. Hanno sospeso lo sfratto, che era quello che volevo.
11: Un ristorante fallito a causa del Covid, i debiti e l'ipoteca, la pensione che non basta. Il marito di Mari Angeles ha perso le gambe per una grave malattia. La famiglia vulnerabile vive in una casa da 1 milione di euro, dice. Non valeva così tanto quando l'hanno comprata 20 anni fa e ora fa gola ai fondi avvoltoi, così i manifestanti chiamano gli speculatori.
13: Questa mattina sono venuti dal tribunale, ma solo per dirci che lo sfratto era sospeso. La polizia non c'era e al suo posto c'erano tante persone solidali con noi.
11: Nella strada di casa, a 100 metri dall'accampamento di Puerta del Sol, Mari Angeles cammina verso un futuro incerto quanto il suo passo. Come lei, tutta la Spagna è un bivio cruciale.
2: Il 3 dicembre prossimo potremmo assistere in diretta streaming alla fucilazione di Nidal Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, in cui morirono 13 persone e 32 rimasero ferite. Il segretario della difesa Peter Hegseth ha difeso questa scelta, spiegando perché da 90 anni a questa parte un'esecuzione verrà di nuovo resa pubblica. Nidal Hassan, ha detto Hegseth, affronterà un protone d'esecuzione composto da soldati, come giusto che sia, e faremo in modo che la gente possa assistervi, che sia pubblica, perché

0: Quello accaduto all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, dopo l'aggressione subita mentre si trovava sul monopattino. Sentiamo Gemma Giovannelli.
1: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata, l'attore genovese di 42 anni Davide Iacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
2: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
3: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
1: Sull'episodio indagano la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianicolense, che lavorano su altri casi analoghi. 24 ore prima che l'attore Davide Iacopini fosse investito, un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici in via San Pancrazio. Denunce che potrebbero salire a 5.
4: Giugno scorso stavo camminando verso le 10 di sera e stavo per attraversare. Una minicar si è fermata pensando che mi stessero lasciando passare sulle strisce. In realtà hanno abbassato il finestrino e mi hanno lanciato delle uova.
1: Stai pensando di andare a denunciare?
4: Sì. C'è gente che sta in ospedale e non mi sembra giusto che non venga fatta giustizia.
0: Chiudiamo il giornale con la musica. Era il 24 ottobre 1982 quando Baglioni tenne a Piazza di Siena un concerto rimasto nell'immaginario collettivo. Ora torna a portare la sua musica in quel luogo e il nostro Fausto Pellegrini lo ha incontrato. Sentiamo che cosa ci ha detto.
5: Scandagliato nella mia memoria qualche momento chiave della mia carriera, e il concerto del 24 ottobre del 1982 a Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma, lo è perché fu un cambio di marcia.
6: I miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto, ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi
7: Che notte è questa? Che notte ti immagini? Queste anzi sono diventate.
5: Che notti saranno? Saranno notti di musica, dove forse secondo me l'elemento celebrativo è quasi assente, solo per il fatto però che appunto è calcolare questo tempo che è passato e vedere come si è depositato. E che quindi rivisita questo luogo così magico, però con la struttura di un concerto pensato. Il cuore anche di un concerto è la sua capacità di innanzitutto restare a tutti gli effetti, non solo nell'anagrafe dei concerti, ma nei cuori delle persone, nelle menti, negli animi di chi c'è stato. E questo fa parte forse anche della preparazione, della responsabilità che ha un artista veterano quando si ripropone, insomma, quella che tante cose sono cambiate, che ci sono dei ganci in comune, dei ricordi da condividere, però c'è anche questa grande voglia di non essere solo nostalgici.

E ora il momento della rassegna stampa con Massimiliano Melilli. Vediamo le prime pagine dei quotidiani in edicola. Tra qualche ora, alle 3, una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta. Restate con noi.

Bentrovati con la rassegna stampa di Renews 24, i quotidiani di oggi, venerdì 9 ottobre in edicola. Li andremo a sfogliare con la collaborazione tecnica al touchscreen di Paolo Schirripa. Vi anticipo subito quali sono i temi centrali nelle scelte dei giornali. La riforma elettorale, fortissimamente voluta dal governo Meloni, è legge. Inevitabile la bagarre con l'opposizione che parla apertamente con toni durissimi di legge truffa, mentre il governo dice non ci saranno più inciuci di palazzo, ci sarà chiarezza nelle elezioni. Questo è lo scenario che si è palesato.

Nel giorno della votazione, sempre a proposito di politica interna, con un occhio all'Europa, proprio dall'Europa arrivano notizie in chiaroscuro sia sulla flessibilità che sullo scostamento di bilancio. In questo senso il ministro dell'Economia Giorgetti si dichiara fiducioso. E poi per l'economia le notizie che arrivano dalla Puglia con il nodo Ilva da sciogliere, il governo è uno dei temi più caldi nell'agenda, si sospende la produzione in attesa della sentenza che dovrebbe arrivare il 20 ottobre prossimo della Corte di Cassazione. Segnaliamo notizia della tarda serata di ieri, lo sciopero a partire da lunedì prossimo di 24 ore. Inevitabilmente ci sono durissime prese di posizione dei sindacati per quello che è il futuro sempre più incerto dell'ex Ilva. E poi per la cultura la notizia del premio Nobel per la letteratura alla canadese Anne Carson, una figura fuori dal coro, alchimista della parola, scrittrice, poetessa. Pensate, gli accademici di Stoccolma hanno avuto difficoltà a comunicare la vittoria del Nobel perché Anne Carson era in Islanda, nei pressi di un vulcano, ad ascoltare il rumore del vento. Anche questa è una scelta originalissima nel solco della specificità letteraria della vincitrice del Nobel per la letteratura. E segnaliamo, arrivata nel 2026, 100 anni dopo quello del 1926, all'italiana Grazia Deledda. Sono questi i fatti principali che troviamo oggi sui quotidiani, allora andiamoli a sfogliare insieme. Partiamo da Repubblica, il titolo d'apertura è pressoché lo stesso su quasi tutti i quotidiani, il tema è quello, la riforma elettorale, vedete, la legge del potere. Questa è la lettura che dà Repubblica, che aggiunge: approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazioni del Premier, capilista bloccati, le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta, cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi di urne a maggio. Anche su questo è da registrare un giallo, poi chiarito all'interno della stessa maggioranza, con il sottosegretario alla presidenza Fazzolari, ritenuto molto vicino alla Presidente del Consiglio, che aveva parlato di elezioni a giugno, subito stoppato però da Forza Italia, ha detto aspettiamo la fine della legislatura. Questo per quanto riguarda la politica interna. Segnaliamo l'editoriale di Annalisa Cuzzocrea, l'ultimo tradimento, e poi a centropagina vedete le notizie che arrivano dall'Europa, primo sì dell'Unione Europea alla flessibilità italiana su energia e difesa. Vedete, esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia sulla flessibilità fiscale, queste le parole pronunciate dal commissario europeo all'economia Dombrovskis, intanto invitando alla prudenza e al rispetto dei piani di spesa concordati con Bruxelles. Vi accennavo alla posizione del ministro Giorgetti, dice siamo fiduciosi di una corretta interpretazione delle regole. Notizia interessante arriva dalla Sicilia, sempre sul ponte, sullo stretto, vedete invece autostrade a pezzi da oggi in Sicilia, limite a 60 all'ora, una decisione che arriva proprio dal Ministero dei Trasporti guidato da Salvini. Queste le scelte di Repubblica in prima. Andiamo a vedere il Messaggero, ancora la riforma elettorale d'apertura, la riforma elettorale legge, titolo d'apertura del quotidiano diretto da Roberto Napoletano, via libera nella bagarre, centrodestra unito, approvato lo Stabilicum con 227 sì e 164 no, Meloni, ora i cittadini potranno scegliere, le opposizioni è una truffa e preparano i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale. Ancora centropagina avrete riconosciuto Claudio Baglioni, ho rischiato la fine,
Riparto da Roma, vedete, Baglioni, omaggio alla capitale. Poi notizia di cronaca che arriva sempre da Roma, ma che ha fatto il giro d'Italia. Vedete, Roma, la banda della minicar spunta una quinta aggressione, una donna in bici buttata a terra poco prima di Jacopini, parliamo dell'attore 42enne.

0: ancora ricoverato in terapia intensiva, l'attore si aggrava, segnala il Messaggero, e poi gli identikit dei due giovanissimi a bordo, quei 20 minuti per Monteverde a caccia di vittime da disarcionare. Tutto questo ce lo racconta il Messaggero. Andiamo a Torino con La Stampa, ancora d'apertura, la politica, voto Meloni, cambia le regole, premio di maggioranza, preferenze, candidati, tutte le novità della nuova legge, vedete via libera, scrive La Stampa, alla riforma elettorale, la premier esulta, risposta a chi ci voleva divisi. L'opposizione, una truffa, la via stretta di Palazzo Chigi, scrive La Stampa, election day a maggio, ma c'è l'incognita della Corte Costituzionale. Segnaliamo in prima il commento del vice direttore della Stampa, De Angelis, l'arma letale nelle mani della destra, e poi l'analisi dell'editorialista Marcello Sorgi, la partita giocata dalla Consulta e l'arbitro al colla. Centropagina, La Stampa ci rivolta al dramma del conflitto in Ucraina, vedete quanto emblematica sia la fotonotizia, Ucraina, la strage dei civili, bombe russe su due bus a Kramatorsk, oltre 30 morti. Rubio dice: temiamo che la guerra si allarghi. E poi di spalla, lo accennavamo nella presentazione della rassegna di oggi, vedete color celeste, il Nobel per la letteratura, Dan Carson, il mito classico alla sfida del presente. Sono diversi i quotidiani che oggi pubblicano inediti della scrittrice canadese, qui in prima pagina una poesia inedita dal titolo La moglie del cervello. Dopo La Stampa, Avvenire, quotidiano cattolico, ancora la politica d'apertura, gran premio elettorale, Meloni, ora i cittadini possono scegliere premier e candidati, siamo uniti e per il voto finiamo la legislatura. Le opposizioni parlano di legge truffa, i nodi dei seggi aggiuntivi e del Senato all'attenzione della Consulta. Anche le notizie dell'Ucraina, vedete in primo piano su Avvenire, testata storicamente molto attenta alle notizie dal mondo, raid russo contro gli autobus, 33 vittime, vedete Kramatorsk, civili vittime dei missili. Queste le scelte di Avvenire. Il Corriere della Sera in grafica sia la nuova legge elettorale ed ecco il Sole 24 Ore con notizie molto interessanti nella prima pagina. Intanto la manovra, vedete dal dossier banche, il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi, conti pubblici sotto esame, dice il Sole, anche le assicurazioni, Patuelli frena, c'è già un patto triennale. E ancora energia e difesa, l'altro tema di giornata, vi anticipavo, che arriva dall'Europa, ok della Commissione a più spese, Unione Europea fredda su altra flessibilità. A centropagina, crescono le insolvenze, si parla di costo di carburanti non solo per i consumatori e gli automobilisti, ma anche per il traffico aereo, vedete trasporti aerei, KO, il titolo del Sole, pesano fuel e impennata degli oneri sul debito. Così il Sole 24 Ore in prima pagina. Domani ancora la politica in primo piano, Melonellum, sì alla legge truffa, Schlein, vinceremo lo stesso, caro diesel, così tassisti, camionisti, agricoltori, dice Domani, sono stati traditi dal governo amico. E ancora la Camera approva definitivamente le nuove norme, Meloni festeggia, maggioranza unita, Fratelli d'Italia è diviso in due fazioni, scrive Domani, su quando sia meglio tornare alle urne. Il campo largo si ricompatta. Durissimo l'editoriale del politologo Piero Ignazzi, tra oligarchie e superpremio, un raggiro al quadrato, gli orrori della legge, vedete il titolo del suo editoriale. Andiamo a vedere il Dubbio, d'apertura il Melonellum e legge, ora palla alla Consulta, via libero definitivo dalla Camera, la Premier esulta, ma nel centrodestra è polemico sulla data del voto. Adesso andiamo a vedere il manifesto, le regole del gioco. La Camera approva definitivamente la legge elettorale che Meloni si è scritta su misura e poi aggiunge: punta al voto in primavera per i pieni poteri e vuole l'incoronazione con norme incostituzionali. Le sue sentinelle spiano i deputati nel voto segreto, dice il manifesto. Mezzo Parlamento è già in riga. Per quanto riguarda la protesta in massa in Spagna per la casa, vedete l'omaggio di Madrid a Mari Carmen, mentre il Partito Popolare pone il veto al minuto ufficiale di silenzio. La morte di Mari Carmen, vedete la nonna per il diritto alla casa che scuote la Spagna, così il manifesto. Siamo al Secolo d'Italia, lettura diametralmente opposta a quella offerta dal manifesto ai propri lettori. Ecco la Terza Repubblica, via libera definitivo allo Stabilicum che spazza via inciuci, ribaltoni e governicchi tecnici, così il Secolo d'Italia. Siamo al Libero, passa la legge elettorale, si vota in primavera, all'opposizione resta solo la consulta, intanto Conte si lura ancora le primarie. A centropagina, altro titolo portante, la sinistra benedice la Sharia, VS dice il tribunale musulmano non va represso e il PD non condanna. Per quanto riguarda la cronaca, ecco ancora un retroscena che ci racconta Libero sul giallo di Garlasco, il dossier con i sospetti sulle gemelle K. Dopo Libero vediamo la lettura che dà della riforma elettorale il Fatto Quotidiano. Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà? Si chiede il quotidiano, che aggiunge: Melonellum approvato alla Camera, ora tocca al Quirinale. Vediamo il Giornale, il voto torna agli italiani, addio Rosatellum, approvato lo Stabilicum, la riforma elettorale diventa legge, successo della maggioranza, siamo entrati nella Terza Repubblica, le opposizioni salgono sulle barricate, scrive il quotidiano diretto da Tommaso Cerno, contro un sistema elettorale che restituisce più potere ai cittadini con le preferenze e i vannacciani stanno con la sinistra. E dunque, a proposito di legge elettorale, il dibattito, vi dicevo, si è fatto incandescente tra maggioranza e opposizione. Allora è utile riascoltare alcuni commenti sull'approvazione della riforma elettorale. Partiamo da Donzelli di Fratelli d'Italia, poi ascoltiamo la leader del PD Schlein e infine la presidente del Consiglio Meloni. Sentiamo.
1: Basta con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. Non farete tornare l'Italia ai governi tecnici in cui la politica si spartisce posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
2: La verità è che avete paura di perdere. La verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
3: È una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia. Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
0: Torniamo sui quotidiani, riprendiamo il nostro racconto dal Foglio, sotto la testata intanto il commento gustosissimo di Giuliano Ferrara sugli Stati Uniti, sulla condotta di Trump: niente Socrate o Platone, bensì l'eroe, il superuomo, le novità trampiane, scrive Ferrara, della nuova visione del mondo declamata da Marco Rubio sulla Nice. Ancora vedete il titolo in rosso sulla politica, lo Stabilicum c'è, ma non vota alle elezioni, il Melonellum è legge, Conte la Corte la riscriverà, Rixi il Colle non ci farà votare prima della fine. Poi ancora altro spunto molto interessante, la stabilità non passa da un premio ma dalla capacità di fare i conti con le ambiguità, paletti per le coalizioni, così si sintetizza il Foglio. La giornata politica sulla riforma elettorale, ecco il tempo di qua o di là, approvata alla Camera la nuova legge elettorale che rende obbligatoria l'indicazione del candidato premier, sinistra ancora lacerata e senza leader, così il Tempo. La Verità: un pieno di bugie, approvata la nuova legge elettorale, campo largo nei guai e senza leader, invece di cercarlo, Schlein e Conte si insultano e attaccano il governo con slogan falsi, così la scelta della Verità. Andiamo a Leggo, legge elettorale ok fra le polemiche e ancora 7 volte Baglione, lo dicevamo, abbiamo visto altre testate che hanno questa notizia in prima pagina, il cantautore a Roma con Che notte è questa, poi il Grand Tour, queste le scelte di Leggo. Siamo alla discussione, legge elettorale via libera con 227 sì, Meloni, centrodestra unito, avanti così, e poi la voce dell'opposizione, vedete, all'attacco sullo Stabilicum, Schlein dice una legge per restare al potere. Ancora andiamo a vedere le scelte di Milano Finanza, piano anti-austerity, le mosse del governo per evitare la crisi energetica. Ancora il Riformista: deve lasciare l'antimafia, il sottosegretario alla giustizia Balboni duro contro Scarpinato, l'ANM siciliano, anche il CSM lo attaccano, il senatore pentastellato e isolato. Notizie molto preoccupanti arrivano dai quotidiani regionali, si parla di economia, siamo in Puglia. Con Ilva, tutti a casa, gelo sul tavolo a Roma, a Di Ferma, Taranto da oggi, poi Genova e Novi Ligure, Mantovano, tuteleremo le casse integrazioni. E anche il Secolo XIX opportunamente si occupa, vedete, di quanto accade all'ex Ilva, fermiamo gli impianti, doccia fredda per Genova e Novi. E ancora andiamo a vedere l'Arena, quotidiano di Verona diretto da Mamoli, caro vita a Verona, autunno nero, il peso dei trasporti. E poi notizia molto interessante, l'Arena, il giornale, la sua città, in un libro 160 anni di storia, da oggi in edicola, vedete 256 pagine dal 12 ottobre 1866, vedete il giorno di fondazione, in questo bel libro curato dal vice direttore Filippo Brunetto. E ancora andiamo a vedere adesso le scelte della cultura, la Nobel che ascolta il vento, vedete Anne Carson, 76 anni, ha vinto il Nobel per la letteratura. Retroscena: gli accademici di Stoccolma non riuscivano a trovare la scrittrice per comunicargli la vittoria, lei era in Islanda nei pressi di un vulcano per ascoltare il rumore del vento. Allora andiamo anche noi ad ascoltare il bel ritratto che ne fa Loretta Cavaricci.
4: Crazy. I think they're all crazy.
5: Sono in Islanda ad ascoltare il vento. Queste le prime parole di Anne Carson, da neovincitrice, e suonano affini alla sua cifra letteraria, insegnante, traduttrice, poetessa. Innovativa e audace la sua opera, in dialogo gioioso con la tradizione classica. Così vuole l'Accademia Reale Svedese, che le conferisce il Nobel alla letteratura 2026 proprio per avere creato nuove forme di letteratura contemporanea.
6: Canadian author Anne Carson.
5: Nata in Canada, classe 1950, si guadagna da vivere insegnando il greco antico, sintetizzano le biografie ufficiali, quel mondo classico che Anne Carson ha saputo cogliere nello spirito profondo e rendere cosa che riguarda tutti, uomini e gocce d'acqua, da Saffo a Catullo. Alcuni titoli: Autobiografia del Rosso, Eros il dolce amaro, Vetro, Ironia e Dio, Decreazione, Nox, La norma sbagliata. Attenta alla lingua camaleontica e al potere del linguaggio metaforico, in Italia scovata dall'editoria indipendente, che spesso arriva prima della fama pubblica a rendere merito ad autrici e autori. 19esima donna a vincere il Nobel per la letteratura su 122 premiati, nell'anno che segna i 100 anni dall'unica donna italiana, Grazia Deledda, 1926. Anne Carson insegna come in un unico saggio lirico dell'imperduto ciò che rimane, oltre le epoche, le vite e le lingue, e oggi, seguendo la sua grazia, forse anche oltre i venti.
0: Rimaniamo sul Nobel per la letteratura, vedete alle mie spalle il paginone centrale di Repubblica, il Nobel ad Anne Carson, gli svedesi sono pazzi. un suo virgolettato e poi anche Repubblica, ecco, offre ai lettori un inedito, ecco, Antigone o la tragedia della Porta Nuova, così Repubblica. Adesso i settimanali da Oggi in Edicola, rimaniamo con la letteratura, la prima pagina della copertina il venerdì di Repubblica, mi oriento con le stelle, cioè le donne e gli uomini che hanno lottato per la democrazia, spiega Antonio Scurati in questa intervista, dialogo con Corrado Augias. In primo piano il volto dello scrittore, poi anche l'Espresso in edicola, tutt'altro tema d'apertura in copertina, il guardiano dei conti, vedete con il ministro dell'economia Giorgetti in primo piano, il sovranismo pragmatico di Giancarlo Giorgetti ha tenuto in rotta la barca. Ora il governo a fine corso in vista del voto preme per una virata su tasse e salari e a lui tocca scongiurare il naufragio. Queste le scelte dell'Espresso. In chiusura spazio anche allo sport, con la prima di tutto sport, la Juve scommette su Nico, vedete l'argentino diventato subito uomo spogliatoio nelle scelte di tutto sport, da pedina di mercato a leader tecnico e morale, vedete Gonzalez oggi rinnova fino al 2030 su spinta decisiva di Spalletti. E questa è l'ultima segnalazione della rassegna stampa. E adesso è il momento dei nostri focus, l'appuntamento con Sapori e Colori. Oggi parliamo di allevamenti ittici sostenibili. Lo facciamo con il reportage di Matteo Parlato. Seguiamolo insieme.

0: Benvenuti alla nuova puntata di Sapori e Colori. Siamo a San Teodoro, in Sardegna. Qui da tempo, con metodi rispettosi dell'ambiente, si allevano cozze e ostriche. I frutti di mare sono proprio il simbolo dell'economia sostenibile. Creano lavoro, hanno un mercato, filtrano l'acqua di mare, ma soprattutto nei loro gusci catturano praticamente per sempre l'anidride carbonica. L'economia circolare usa gli elementi che trova in natura in modo autonomo, ma questo sulle coste sarde, molto contese da attività con filiere molto più lunghe e molto più inquinanti, può essere una debolezza.
1: Questa attività è considerata universalmente a basso impatto perché non somministriamo nulla a alimenti o farmaci ai nostri animali, che crescono del tutto naturalmente filtrando le sostanze che trovano in acqua. L'unica vera esigenza dei nostri allevamenti e del nostro lavoro è un'acqua sana, pulita. Questo ci rende paradossalmente più deboli di altri settori che muovono molti più soldi e quindi possono tutelare maggiormente i loro interessi nella contesa per il territorio.
0: Ma gli allevatori hanno anche degli alleati in associazioni, enti pubblici o privati che sostengono queste attività.
2: Il FLAG riunisce enti pubblici, comuni, l'università, camere di commercio, ma soprattutto operatori della pesca e dell'acquacoltura. Il nostro compito è quello di fare animazione economica nel territorio, sperimentare nuove strade che si inseriscono nell'economia del mare e quindi consentire, insomma, a questo mestiere di continuare ad andare avanti e possibilmente di attrarre dei giovani ancora.
0: I frutti di mare, oltre a essere sostenibili, hanno uno spazio importante sulle nostre tavole, ma vediamo come servirli mantenendo le loro migliori qualità.
3: Oggi vi presento un piatto di ostriche sarde, lavate bene, spazzolate, aperte, semplicemente servite sul ghiaccio con del limone. Dopodiché andiamo su un piatto molto importante della tradizione olbiese, nato dalla genialità delle massaie. Per arricchire la cozza ci mettevano questa carne tritata con della mortadella e anche del pane raffermo, tutto veniva mantecato. Dopodiché venivano farcite le cozze legate con uno spago, legate e immerse in un sugo di pomodoro con basilico. Un piatto molto ricco, diciamo, semplice ma ricco di profumi e di sapori. Tempi di cottura 20 minuti al minimo, il piatto è perfetto, dopodiché si deve slegare le cozze e servire su un piatto con un po' della sua salsa. E questo, come vedete, è il risultato.
4: In abbinamento con questi due piatti abbiamo scelto due vermentini dell'Alta Gallura provenienti da coltivazioni su terreno granitico. Nello specifico, per quanto riguarda le ostriche, un vermentino da 13 gradi. Mentre per quanto riguarda il piatto della tradizione, le cozze, un vermentino superiore da 13 gradi e mezzo.
0: Ora andiamo a Lavagna, in Liguria, a vedere come funziona un allevamento ittico in mare aperto a circa un miglio dalla costa. Questa società di maricoltura offshore punta molto sull'innovazione e la sostenibilità. Vediamo tutto con Antonio Zagarese.
5: È un tipo di allevamento rispetto ad altri che esistono, diciamo più innovativo, perché è completamente esposto in mare aperto, quindi sottoposto a tutta una serie di anche rischi meteomarini.
6: In queste reti ogni anno si pescano 400 tonnellate di orate e branzini. È un allevamento, ma in mare aperto. Il fondale di 40 metri e non un fiordo né isole a contenere le correnti. Un rischio per chi produce, ma un particolare che alza i livelli di sostenibilità, assicurando acqua pulita ai pesci e la conservazione del sito.
5: Il ricambio idrico è alla base poi della qualità del pesce e oltretutto costringe in qualche modo il pesce a nuotare parecchio e quindi a sviluppare bene l'aspetto muscolare e quindi rimane un pesce anche tonico e poco grasso.
6: Da oltre 25 anni in questi impianti crescono pesci e non solo.
5: Da anni ormai portiamo avanti tanti progetti di ricerca in collaborazione con l'università, perché costituiamo per l'università un laboratorio operativo dove loro possono fare test e prove.
7: I risultati sono molto positivi, non ci sono differenze nella biodiversità degli organismi bentonici, ad esempio, in comparazione con altri siti dove l'acquacoltura non viene realizzata. Poi, quando tutto ciò viene anche trasformato nella possibilità di produrre ancora altri organismi, parliamo proprio di un'acquacoltura rigenerativa.
6: Il pesce allevato raggiunge la grande distribuzione ai principali mercati del nord Italia in poche ore dalla pesca, oppure finisce dietro l'angolo nelle raffinate cucine degli chef che lo esaltano con i sapori stagionali.
8: Oggi vi ho preparato un risotto autunnale a base di zucca affumicata con pesce in soia e ovviamente l'orata. La pesce in soia, che è una cagliata ligure, la zucca, che è una varietà di zucca trombetta, in questo caso l'abbiamo già pulita, e qui una preparazione a base di chips per dare un po' di croccantezza, e infine non può mancare l'orata, in questo caso abbiamo già una dadolata di orata cruda e abbiamo preparato delle chips con la pelle. Un brodo di orata, quindi tutti gli scarti del pesce vengono utilizzati per il nostro risotto. Qui abbiamo la nostra zucca cotta e frullata, vedete che inizia a prendere colore, un colore autunnale. Poi mettiamo un pochino di pesce in soia che dà la nota acida perché la zucca è comunque dolce. Manca solo il tocco affumicato, che in questo caso qua ricorda anche un po' l'idea del caminetto, l'idea della casa.

0: Sulla costa ionica della Calabria c'è un impianto di itticoltura unico in Italia, con gabbie a 40 metri di profondità. Ci dice tutto Emanuela Gemelli.
1: Fra poco arriveremo all'area dove ci sono le gabbie, ci sono 7 gabbie, sono sommergibili, non si vedono dalla superficie. Abbiamo una batimetrica di circa 49 metri, tra 45 e 49, e facciamo spigole orate biologiche.
2: Un allevamento ittico nel cuore dell'Alto Ionio Cosentino, una perla di tecnologia, sembra uscita da un fantasy azzardato e invece è realtà.
3: Insuffliamo l'aria dentro la gabbia, colleghiamo quel tubo con il compressore che abbiamo sulla barca e tiriamo via l'acqua di zavorra negli elementi della gabbia, ci mettiamo l'aria è più leggera e quindi la struttura si alleggerisce e viene fuori dall'acqua. In questa gabbia ci potrebbero andare 500.000 pesci, però noi, essendo un'azienda biologica, utilizziamo criteri diversi. Qui noi non immettiamo più di 150, massimo 200.000 pesci per tirare fuori circa 90 tonnellate di animali in un singolo modulo.
2: Sostenibilità, marchio bio, spigole orate da almeno 900 grammi, perché il ritmo riproduttivo va rispettato. Nascete come centro di ricerca, diventate invece una vera e propria azienda.
3: La nostra principale attività è fare ricerca e i moduli produttivi mi servono per autofinanziare la ricerca. Questa è la vera strategia.
2: Ricerca e accesso al credito, un mare difficile da navigare. Arturo non molla, tra le tante cose si è inventato la gita in barca, pesca, visita alle gabbie e rientro in porto, dove il contadino del mare, come lo hanno soprannominato, si trasforma in chef. Tutti a tavola, lo spaghetto tamarro è servito.
4: Cosa ci hai messo là dentro?

0: In questo settore ci sono attività che nascono green e altre che lo diventano. Un esempio in Veneto a Follina, dove un allevamento intensivo di trote irride è stato riconvertito in attività sostenibile. Ci dice tutto Stefania Bolzano.
1: Dagli anni 50 in poi, in questa tenuta sulle colline trevigiane, lambita dalle acque del torrente Soligo, si potevano contare fino a una settantina di vasche per litticoltura, per una produzione che raggiungeva i 3.000 quintali di pesce all'anno. La scelta di riconversione di Elisa Ceccato è soprattutto etica. Le vasche che oggi contengono le sue trote iridee sono soltanto 6. Alleva solo esemplari femmina perché mantengono la carne più morbida e non variano col cambio di stagione, e le nutre solo una volta al giorno, contro le 3 o 4 volte delle itticolture intensive.
2: E le nostre trote vengono allevate con acqua di fiume e vengono nutrite una volta al giorno, appunto per mantenere una buona qualità della carne e del muscolo e non avere una sovrapproduzione di grassi.
1: Per permettere alle trote di crescere così lentamente in armonia con la natura serve avere molta pazienza. Ci vorrà un anno prima di poterle pescare, esattamente il doppio del tempo delle normali itticolture. Per alcuni un'impresa antieconomica, ma per Elisa, che crede fortemente nel valore della biodiversità, è soprattutto una scommessa ecologica.
2: Non abbiamo sistemi di pompaggio, non abbiamo sistemi di ossigenazione, ma utilizziamo essenzialmente l'acqua del fiume e le alghe che crescono nelle vasche.
1: Queste vasche sono soprattutto culle di biodiversità. Oltre alle trote, nella versione classica o salmonata, vi trovano dimora altri piccoli pesci che filtrano attraverso il fiume.
2: Ci si affeziona alle trote come anche un po' tutti gli animali, perché loro sono vivi, ti sentono e ti seguono, quindi riconoscono alla fine anche le persone che lavorano all'interno della peschiera.
1: Il cerchio della vita porterà comunque la trota in cucina, dove può diventare l'ingrediente principale di numerose ricette.
2: Oggi abbiamo preparato la trota in saor. Peschiamo una trota, la sfilettiamo, tagliamo la trota a pezzetti, poi la infariniamo in farina di riso e polenta, così che la possiamo utilizzare anche per le persone con problemi di celiachia. La friggiamo in abbondante olio di arachide, poi la lasciamo asciugare, saliamo, a parte prepariamo la cipolla con l'aceto, l'alloro, il sale e il pepe, lasciamo cuocere lentamente, aggiungiamo poi alla fine i pinoli e l'uvetta sultanina. Preparata anche questa, la adagiamo prima la cipolla, poi la trota e cipolla ancora, strati e lasciamo riposare per 15 giorni in frigo.
0: Per questa settimana è tutto. Se volete rivedere la puntata, come sempre la trovate su www.renews24.it. Mentre noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima per un nuovo episodio di Sapori e Colori.

La Camera approva la nuova legge elettorale con 227 sì nel testo, proporzionale con premio, capilista bloccati e premier risulta la maggioranza, alle opposizioni una truffa. Ok dall'Unione Europea sulla clausola di salvaguardia per energia e difesa, ma frena sulla flessibilità sui conti pubblici per far fronte all'inflazione. Giorgetti, siamo fiduciosi. Ilva di Taranto, ultima colata di acciaio, il sottosegretario Mantovano, ora un decreto legge con le tutele sociali, i sindacati 24 ore di sciopero da lunedì. Stati Uniti, il segretario alla difesa ex Seth ha annunciato la fucilazione di Nidal Azzan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, e sarà pubblica. Non è isolato l'episodio che ha coinvolto l'attore Jacopini, colpito in monopattino da qualcuno a bordo di una minicar, si indaga per omicidio colposo. Claudio Baglioni si riprende Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 novembre inaugurando Che notte è questa. Ben ritrovati all'informazione di Rai News 24, c'è il via libero definitivo.

0: positivo alla legge elettorale da parte della Camera, 227 i sì e 164 i no. La maggioranza supera dunque la prova del voto segreto. Proteste delle opposizioni è una truffa. Allora vediamo insieme in apertura i servizi di Eva Giovannini e di Antonio Sciotto.
1: I timori della vigilia nel centrodestra per il voto segreto sono stati spazzati via tra gli applausi di tutti i partiti di maggioranza. Ancora una volta abbiamo battuto il campo larghissimo, così Forza Italia, Lega e Noi Moderati, con Fratelli d'Italia che ricorda. Finalmente avremo una legge che fa scegliere gli italiani dopo 35 anni. Si apre una nuova fase della nostra Repubblica.
2: Basta con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. Non farete tornare l'Italia a governi tecnici in cui la politica si spartisce posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
1: Da Forza Italia si sottolinea la maggiore stabilità che avrà il Paese, mentre la Lega applaude a una legge che consentirà di scegliere il primo cittadino d'Italia come nei comuni.
3: È una questione di trasparenza, è una questione di responsabilità. E questa riforma, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Capo dello Stato, porta anche il livello nazionale su una logica che assomiglia a questa logica, a quella dei comuni, a quella delle regioni.
1: Ma se è noto come si voterà, con quale legge, resta da capire quando. Su questo nella maggioranza ci sono opinioni divergenti. Il sottosegretario Fazzolari, vicinissimo alla Premier, auspica che si voti a giugno, ma non è d'accordo Antonio Tajani, convinto che la legislatura debba arrivare a scadenza naturale. Così anche la Lega, contraria soprattutto all'accorpamento delle elezioni politiche con le amministrative.
4: Alla proclamazione del risultato l'opposizione alza i cartelli di protesta, legge truffa, con Meloni gasoli a 3 euro, un provvedimento incostituzionale, attacca il centro-sinistra che guarda già ai ricorsi alla Consulta. Lunedì verranno presentati alla Camera, poi l'iter nei tribunali, il pronunciamento dell'Alta Corte potrebbe arrivare già entro febbraio 2027. Il governo piega le regole della democrazia, attacca la segretaria PD Schlein, ma vinceremo lo stesso.
5: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
4: Meloni, prima premier donna, che sbarra la strada alle altre donne, incalza Conte, contestando le preferenze senza equilibrio di genere. Poi attacca Fratelli d'Italia, mostrando le foto di Del Mastro con Caroccia, il ristoratore vicino al clan Senese, e della presidente dell'antimafia Colosimo con Ciavardini, condannato per la strage di Bologna.
6: Già nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. Puoi aver distrutto i tuoi alleati, ma qui c'è un'opposizione forte che porterà sempre più partecipazione.
4: Gli italiani hanno i salari più bassi d'Europa, ma il governo pensa a blindarsi, attacca Bonelli, AVS. Vi aspettiamo alle urne e perderete, incalza Boschi, Italia Viva e Maggi, più Europa, sospende lo sciopero della fame e confida nel vaglio del presidente Mattarella.
0: E allora andiamo a vedere nel dettaglio che cosa prevede la riforma e lo facciamo in questa scheda di Francesca Biagiotti.
7: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni, questo è il nome in codice della nuova legge elettorale. Si basa su un meccanismo proporzionale corretto da un sostanzioso premio di maggioranza. Alla coalizione che supera il 42% dei voti validi vanno 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato. Di fatto così, con il 42% dei voti si avrà oltre il 55% dei parlamentari. Se nessuno raggiunge la soglia o in caso di risultati difformi tra Camera e Senato, i seggi vengono assegnati tutti in maniera proporzionale. La coalizione che vince comunque non può avere più di 220 seggi alla Camera o 113 al Senato. Per dirlo in percentuale, non può superare il 55% dei componenti alla Camera e il 56,5% al Senato. In questa legge tornano in parte le preferenze. Sulla scheda l'elettore può indicare fino a 3 nomi in un elenco di 7. Le preferenze però valgono dal secondo posto in poi perché il capolista è bloccato. Utrend calcola che con questa legge meno della metà, circa il 43% dei parlamentari, potrebbe essere eletto con le preferenze. Anche perché a essere bloccate sono anche le liste circoscrizionali, i listoni dai quali si pescano i deputati e i senatori del premio di maggioranza. Ogni coalizione indicherà il nome del candidato premier nel programma, ma non sulla scheda. Sarà possibile votare anche per i fuorisede e vengono accorpate le circoscrizioni per il voto all'estero. Alla Camera saranno due, al Senato una. Restano per l'ingresso delle liste in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, il 10% per le coalizioni e il 3% per le liste autonome, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato. Diventa invece più difficile accedere alle Camere per i partiti che non sono già presenti. Il numero di firme da raccogliere per presentare le liste è quadruplicato, da 1.500 a 6.000 per collegio. Non deve raccoglierle chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, costituito entro il 31 dicembre 2025. Chi ha una componente nel gruppo misto in almeno un ramo del Parlamento, come Futuro Nazionale e Più Europa, dovrà farlo, ma la soglia minima è più bassa, 1.500 firme.
0: E c'è il via libera dalla Commissione europea alla flessibilità richiesta dall'Italia per energia e difesa, mentre è in corso l'Eurogruppo su emergenza energia e richieste di nuove flessibilità. Da Lussemburgo sentiamo l'inviato Donato Bendicenti.
8: C'è stato un ampio dibattito sulle ricadute negative sui conti pubblici dell'inflazione, ha detto Giorgetti all'Eurogruppo. La posizione italiana ha ottenuto un largo consenso. Ci auguriamo che l'Unione Europea segua nel modo corretto l'interpretazione della flessibilità. Risponde Dombrovskis, ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste italiane, ma le regole fiscali contengono già elementi che tengono conto dell'inflazione. In mattinata il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia italiana, perché dice un portavoce della Commissione non influirà e non metterà a rischio la sostenibilità fiscale nel medio periodo.
0: E secondo il Daily Telegraph, dietro gli attacchi sempre più efferati da parte di Mosca su civili e infrastrutture ci sarebbe un generale russo già noto per aver raso al suolo la città siriana di Aleppo. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
9: Abbiamo combattuto insieme, corso rischi e vinto insieme. Abbiamo lo stesso sangue. Vi chiedo di fermarvi, non fate il gioco del nemico. È con questo accorato messaggio, lanciato in uno dei giorni più drammatici per la Russia, ore che hanno tenuto la Russia e tutti noi con il fiato sospeso, che il mondo ha conosciuto il generale Surovikin. Le sue parole riuscirono a fermare Prigozhin in pieno tentativo di colpo di Stato quando, nel giugno di 3 anni fa, le truppe Wagner erano arrivate ad appena 120 chilometri da Mosca. Però troppo amico di Prigozhin, si diceva fosse stato arrestato, i servizi britannici sostengono che fosse in esilio in Algeria. Di lui in Russia non si parla, ma all'estero adesso sta girando la tesi che Putin, deluso dai risultati del conflitto, stia pensando di far tornare in scena Surovikin, che ha guidato in passato le forze russe in Ucraina. Un generale con la fama di essere brutale e spietato. I suoi stessi uomini durante la guerra in Siria lo avevano soprannominato generale Armageddon, ma lo chiamavano anche il macellaio di Aleppo.
0: E il 3 dicembre prossimo si potrà assistere in diretta streaming alla fucilazione di Nidal Hasan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, in cui morirono 13 persone e 32 rimasero ferite. A dirlo è il segretario alla difesa Exet, che ha spiegato perché dopo 90 anni un'esecuzione verrà resa pubblica. Nidal Hasan, ha detto, affronterà un plotone d'esecuzione composto da soldati, come giusto che sia, e faremo in modo che la gente possa assistervi, perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per chi fa questo tipo di cose. E Il sindaco di New York, Mandani, ha chiesto al presidente Trump di mettere fine alle operazioni dell'ICE, la polizia anti-immigrazione, nella Grande Mela. La richiesta arriva dopo che un uomo è stato ferito da colpi d'arma da fuoco. Secondo le prime notizie, gli agenti dell'ICE avrebbero circondato l'uomo e un bambino di 5 anni che si trovavano in un'auto prima di sparare diversi colpi. Mandani ha definito l'accaduto inconcepibile ed estremamente grave e ha anche chiesto la fine delle operazioni delle agenzie nei quartieri, negli ospedali e anche nelle strade delle città. Arriviamo in Italia con l'ex Silva, in attesa della sentenza della Cassazione del 20 ottobre a Taranto si sospende la produzione mentre il governo prepara gli ammortizzatori sociali in vista del prossimo Consiglio dei Ministri. E quanto è emerso nell'ultimo incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati che hanno proclamato 24 ore di sciopero per il 12 di ottobre. E allora da Taranto sentiamo Fabio Bottiglione.
10: Tutte le attività produttive verranno sospese. Acciaierie d'Italia con una nota lo ha comunicato a prefetto, enti locali e forze dell'ordine. L'azienda dà così esecuzione al decreto della Corte di Appello di Milano che lo scorso 27 luglio ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni perché inquinante e pericolosa per la salute. I commissari straordinari hanno fatto anche richiesta di nuovi ammortizzatori sociali, altra cassa integrazione per migliaia di addetti che non potranno più essere operativi, conseguenze anche per gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure dove è stata annunciata la serrata temporanea entro il 15 novembre. A Taranto gli impianti saranno mantenuti in preriscaldo in attesa della decisione della Corte di Cassazione il prossimo 20 ottobre. In caso di pronunciamento sfavorevole all'azienda, entro il 25 ottobre si avvierà lo spegnimento definitivo, senza possibilità di riavvio. Nel caso in cui la Suprema Corte dovesse invece annullare il decreto dei giudici milanesi, il siderurgico non ricomincerà comunque subito a produrre, ma occorrerà tempo per riacquistare le materie prime che sono finite. Si calcolano 2-3 mesi tra acquisto all'estero e invio a Taranto via nave.
0: E potrebbero salire a 5 le denunce presentate ai carabinieri per episodi simili a quello accaduto all'attore Davide Iacopini, ricoverato, lo ricordiamo, in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma dopo l'aggressione subita proprio mentre si trovava in monopattino. Vediamo il servizio di Gemma Giovannelli.
11: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma in prognosi riservata l'attore genovese di 42 anni Davide Iacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
12: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
13: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
11: Sull'episodio indagano la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e i carabinieri della stazione Gianni Colenze che lavorano su altri casi analoghi. 24 ore prima che l'attore Davide Iacopini fosse investito, un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici in via San Pancrazio. Denunce che potrebbero salire a 5.
14: Giugno scorso stavo camminando verso le 10 di sera e stavo per attraversare, una minicar si è fermata pensando che mi stessero lasciando passare sulle strisce. In realtà hanno abbassato il finestrino e mi hanno lanciato delle uova.
11: Stai pensando di andare a denunciare?
14: Sì. C'è gente che sta in ospedale, non mi sembra giusto che non venga fatta giustizia.
0: Ed era il 24 di ottobre del 1982 quando Claudio Baglioni tenne a Piazza di Siena un concerto rimasto ormai nell'immaginario collettivo. Adesso Baglioni torna a portare la sua musica in quel luogo e Fausto Pellegrini l'ha incontrato per noi.
15: Scandagliato nella mia memoria qualche momento chiave della mia carriera e il concerto del 24 ottobre del 1982 a Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma lo è. Lo è perché fu un cambio di marcia.
16: Che notte è questa? Che notte ti immagini? Queste anzi sono diventate.
15: Che notti saranno? Saranno notti di musica, dove forse secondo me l'elemento celebrativo è quasi assente, solo per il fatto però che appunto è calcolare questo tempo che è passato e vedere come si è depositato e che quindi rivisita questo luogo così magico, però con la struttura di un concerto pensato. Cuore anche di un concerto è la sua capacità di innanzitutto restare a tutti gli effetti, non solo nell'anagrafe dei concerti, ma nei cuori delle persone, nelle menti, negli animi di chi c'è stato. E questo fa parte forse anche della preparazione, della responsabilità che ha un artista veterano quando si ripropone, insomma, quella che tante cose sono cambiate, che ci sono dei ganci in comune, dei ricordi da condividere, però c'è anche questa grande voglia di non essere solo nostalgici.

0: E torna alla Serie A, siamo allo sport, al calcio, in testa alla classifica c'è un trio inatteso, Inter-Roma e la sorprendente Lazio. Ad aprire la sesta di campionato sarà Genoa-Fiorentina, in programma sabato alle 15. Vediamo insieme il servizio di Davide Vannucci, poi a seguire la rassegna stampa di Francesca Biagiotti e le notizie tornano alle 4.
1: Dove eravamo rimasti? Archiviata la lunga pausa delle nazionali, torna la Serie A dopo un avvio di stagione scoppiettante, nessuno 0-0 sinora e tre squadre in vetta, Inter, Roma e Lazio. Nel terzetto di testa, la sfida più complicata, sulla carta, è quella dei giallorossi, attesi dalla trasferta di Como. Fabregas vuole riprendere il discorso interrotto con la sconfitta di Frosinone. L'Inter affronta in casa il Parma. L'ex Chievo vuole approfittarne per prendere il largo sulla concorrenza, ipotesi che proverà a contrastare Gattuso con la sua Lazio, impegnata all'Olimpico contro il Monza. La Juve intende dare continuità al successo con l'Atalanta. Per farlo dovrà vincere a Cagliari, una pratica complessa da sbrigare. Gli isolani infatti sono quarti in classifica con due punti in più di Spalletti. Dietro ai rossoblù c'è il Milan, criticato eppure ancora imbattuto. Amorim sfiderà in trasferta il Sassuolo di Berardi, vera e propria bestia nera dei rossoneri. Altro match da tenere d'occhio, quello del Maradona, dove il Napoli affronta il sorprendente Frosinone di Alvini.
2: E ben ritrovati alla nostra edicola. Scopriremo insieme le prime pagine dei quotidiani che troviamo tra poco disponibili. Sicuramente importante in primo piano la legge elettorale. Come sentite, la mia voce è questa e quindi con questa faremo. Per questo parleranno i miei ospiti. Li presento subito. Livio Gilluiuto, Istituto Piepoli, bentornato.
3: Buonasera, buonasera a voi.
2: Collegati con me, Sarina Biraghi, La Verità. E Luca De Carolis, Il Fatto.
4: Ciao.
2: Buonasera a tutti. Allora partiamo Corriere della Sera. Sì alla nuova legge elettorale. Direi, diciamo così, semplice. Però non è così semplice. Andiamo più avanti, vediamo il domani. Melonellum, sì alla legge truffa. Schlein, vinceremo lo stesso. Lo scontro in aula molto pesante, lo abbiamo sentito. A suon di chi prende un voto in più comanda, Donzelli. Schlein che dice avete paura perché siamo uniti. Livio, possiamo pesarli questi schieramenti dopo questa legge elettorale?
3: Naturalmente li potevamo pesare pure prima, nel senso che sappiamo ovviamente che i due schieramenti in questo momento sono in una condizione di grande equilibrio nella loro morfologia attuale. Quindi considerando il centrodestra per come è fatto e per come lo conosciamo, Fratelli Italia, Forza Italia, la Lega e noi moderati, e invece lo schieramento di opposizione fatto da Partito Democratico, 5 Stelle, Italia Viva e insomma forse più Europa e sicuramente anche AVS. Questi due schieramenti in questo momento stanno sostanzialmente alla pari. La legge elettorale che abbiamo approvato oggi, che è stata approvata naturalmente oggi dal Parlamento, consegna una soglia di sbarramento. Quella soglia di sbarramento è il vero peso da fare sulle due coalizioni. Perché, primo, una delle due coalizioni riuscirà a superare questo 42%? In questo momento i dati, i nostri, ma quelli di tutti gli istituti di ricerca, non ce lo garantiscono. E secondo, quale dei due in questo momento ha più probabilità di avere un voto più dell'altro, semmai davvero superassero entrambi il 42%? E per questo è importante capire ancora una volta il tema dei confini. E cioè se il centrodestra deciderà di allargare verso Vannacci, verso Azione, insomma entrambe le cose sembrano difficili, e se il centrosinistra riuscirà a fare altrettanto. Insomma, oggi sappiamo le regole del gioco, ma il gioco è ancora tutto da decidere.
2: Sarina, parliamo un attimo del, diciamo, del campo della maggioranza, no? Perché c'è chi dice che questa legge elettorale alla fine non convenga, alla fine neppure ai meloniani, o meglio, magari Fratelli d'Italia sì, non così la Lega, non così Forza Italia, però insomma in Parlamento sono stati compatti.
5: Sono stati compatti come è sempre stata questa maggioranza, a parte l'incidente di luglio.
2: Ma sì, questa sulle maggioranza preferenze, l'ha dimostrato
5: sulle preferenze, sì, infatti sulle preferenze. Però questa maggioranza ha dimostrato di essere sempre compatta anche su altri argomenti, vedi la politica estera, vedi gli aiuti all'Ucraina, su cui più di una volta la Lega aveva mostrato la sua contrarietà. La legge elettorale, una nuova legge elettorale, ha ricompattato la maggioranza che, come dice la Meloni, ha superato quella che tanto si paventava, cioè la paura dei franchi tiratori, e lascia e crea una nuova legge elettorale per avere un domani un governo che governa senza problemi, che all'indomani dell'elezione si sa chi governerà, chi sarà il premier e chi andrà a sedere in Parlamento. Io credo che in questo momento le criticità di questa legge siano sicuramente lo sgambetto alla sinistra, è che la sinistra, che ha sempre parlato di preferenze, questa volta non le ha votate e va bene. Poi c'è stata una cosa, che in pratica vengono tolti tutti i collegi uninominali soprattutto al sud, che sono quelli portatori di voti per la sinistra. Resta però il dubbio, come già accennavate, a proposito dei confini, il dubbio su che cosa accadrà con Vannacci. La Meloni continua a parlare di voto utile. Qualcuno fuori, diciamo così, off the record, dice chiaramente che sarà necessaria un'alleanza però. Quindi vedremo. L'altro nodo su cui già si comincia, soprattutto l'opposizione ha già iniziato, cioè è finito il refren sulla legge truffa, adesso è iniziato l'altro refren: quando si andrà al voto, perché il periodo, diciamo il tempo che passerà da oggi al voto è molto importante, proprio per capire come sarà l'assetto della maggioranza, se entrerà Vannacci o se appunto basterà un voto utile per dare sicurezza alla coalizione di centrodestra.
2: Allora, tema quando si andrà il voto, però il tema è anche un altro. Luca, vengo sul tuo giornale. Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà, approvata la Camera, lo tocca al Quirinale. Quirinale consulta o no? Prima
6: sì,
2: della data.
6: Questa,
2: poi arriviamo alla data.
6: Questa legge è una legge assolutamente, a parte che questo paese aveva, diciamo, ben altre priorità rispetto a questa legge elettorale. Questa legge elettorale prova a introdurre un presidenzialismo di fatto, cioè con l'indicazione del nome del candidato premier sulla scheda elettorale. Le destre non avevano il coraggio di affrontare un referendum che cambiasse la forma costituzionale, ne hanno perso uno sulla giustizia in malo modo e quindi non avevano il coraggio di affrontare un altro. Hanno provato a introdurlo indicando sulla scheda il nome del candidato premier. Un'indicazione che, a mio avviso, incide sulle prerogative del Presidente della Repubblica. Quindi, di fatto, un presidenzialismo di fatto che va a toccare una prerogativa che è del Capo dello Stato. Sono preferenze finte, nel senso che saranno tutti i capilista bloccati, tranne forse gli unici partiti che riusciranno a mettere qualcuno con le preferenze saranno Fratelli d'Italia e Partito Democratico, come la mano. Forse certo, il Movimento 5 Stelle, ma è ipotetico. Non viene assolutamente tutelata la rappresentanza femminile, perché per i capilista bloccati, che saranno appunto quelli principalmente del nuovo Parlamento, non è prevista l'alternanza di genere. È una legge, insomma, che ha tantissime criticità. È una legge che è stata fatta per cercare di battere gli avversari, non ha contro ogni principio di coesione parlamentare. Quindi è una legge che noi come giornale troviamo orrenda. Adesso sarà il Presidente della Repubblica che rarissimamente rinvia le leggi alla Camera. Si spera che la consulta vada a intervenire su un provvedimento che è assolutamente carente da tutti i punti di vista, innanzitutto quello democratico, ma anche tecnicamente quello costituzionale. E chiaramente quello potrebbe, la maggioranza ha fatto un rischio, una scommessa sulla pelle del Paese, perché la consulta potrebbe bocciare molte parti di questa legge. E quindi ci troveremo con una legge zoppa e con tanto tempo perso rispetto a ben altre priorità che ha il Paese.
2: Bisogna capire quando eventualmente la consulta interverrà, certo, perché se interviene, diciamo, prima delle elezioni, come dire, la vacazio non c'è e quindi si va a votare con la legge elettorale che c'è già. se interviene dopo, ci troveremo esattamente nella situazione in cui ci siamo trovati con il Porcellum, ovvero con un Parlamento nato da una legge in parte incostituzionale, ma di fatto Parlamento vigente, Parlamento che regge. Ma Livio, un attimo il tema Vannacci, no? Perché ce la fa il centrodestra da arrivare a quel 42% senza Vannacci? Perché è vero che sta calando, però...
3: Allora, prima di tutto dobbiamo dirci che la maggior parte dei ragionamenti che stiamo facendo in queste settimane sono ragionamenti più matematici che politici.
2: Bene.
3: E questo naturalmente farebbe parte della mia professione, quindi dovrei essere contento.
2: Vuoi già fare
3: in realtà,
2: gli exit poll, me lo dici?
3: Beh, io sono già attratto da quel bancone, perché è da lì che di solito con te, Francesca, facciamo gli exit poll. Però in realtà il fatto è che parliamo molto di matematica e poco di politica. Mm. Quindi la matematica ci dice che in questo momento il centrodestra balla su questo confine del 42%, lo fa perché Fratelli d'Italia sta intorno al 27-28%, gli altri due partiti, Forza Italia tra il 7 e l'8 e la Lega, che noi troviamo leggermente in recupero dopo il forte calo degli ultimi mesi, sta tra il 5 e il 6%. Insomma, balla al confine di questo 42%. È chiaro che se noi a questo 42% aggiungessimo la quota di Futuro Nazionale, che per noi in questo momento è tra il 7 e l'8%, ma anche in una eventuale dinamica di calo anche fosse un 5%, comunque sarebbe sicuramente rilevante rispetto al risultato finale, alla possibilità di arrivare appunto a quel premio di maggioranza. Ma tutti questi discorsi sono molto matematici e poco politici, perché se Vannacci entrasse nel centrodestra, due possibili conseguenze. Uno, il campo largo potrebbe estendere i propri confini, di cui parlavamo anche prima. Magari potrebbe a quel punto essere più convincente nei confronti di Calenda. Calenda potrebbe entrare in un campo largo.
2: Quanto
3: perché
2: siamo Calenda? Quanto lo stimiamo?
3: Intorno al 3%.
2: Quindi,
3: perché
2: qualcuno...
3: magari dall'altro lato c'è il rischio, no, di una destra spostata a destra da Vannacci. Allora magari Calenda potrebbe pensarci. E ancora, magari con un centrodestra spostato a destra da Vannacci, un certo pezzo di elettorato di sinistra potrebbe essere più motivato a tornare al voto. Sono cose che non sappiamo. Finora sappiamo calcoli matematici, ma ancora non sappiamo la politica, perché poi c'è la campagna elettorale. E la campagna elettorale i voti li sposta, se no basterebbero i sondaggi, invece bisogna fare le elezioni.
2: Sarina, conviene a Giorgia Meloni allearsi prima o dopo con Vannacci? Secondo te, visto, cioè, ammesso che questa legge elettorale rimanga vigente, diciamo?
5: Io credo che intanto convenga aspettare prima di fare tutti questi discorsi, perché abbiamo già visto che Vannacci comincia a forse a perdere qualche punto. E la Meloni insiste sul voto utile perché sa che l'alleanza con Vannacci può essere dannosa, direi, perché Vannacci già è uscito dalla Lega e la Lega certo non vede di buon occhio tornare insieme a Vannacci. La posizione di Forza Italia è diametralmente opposta, esatto, è netta, l'ha sempre detto, mai l'alleanza, per non parlare di Lupi, che ha detto se entra Vannacci usciamo noi, quindi insomma è abbastanza rischioso parlare di alleanza, quindi prima non conviene, la campagna elettorale la deve fare questa coalizione. Per quanto riguarda la consulta, come si diceva prima, io non credo che la consulta bocci l'impianto della legge elettorale, io credo che questo impianto resti, la consulta farà delle correzioni. Ora, se la consulta, mai come questa volta, è velocissima e le fa nell'arco di 2 mesi, va bene, e se non le fa si va al voto con questa legge, perché non è incostituzionale questa legge.
2: E quindi quando si va al voto, Sarina?
5: Beh, questo non lo sappiamo, perché
2: secondo
5: teoricamente
2: te
5: la Meloni arriva alla fine, vuole arrivare alla fine della legislatura come tutti i partiti della coalizione. Quello che ha detto Foti e che aveva detto anche Malan l'altro giorno, l'ipotesi di arrivare a maggio quasi a voler creare un election day, insomma lo vedo strano.
2: Allora,
5: certo,
2: aspetta,
5: è che
2: Sarina,
5: sarà altrettanto strano andare ad elezioni a settembre-ottobre con la campagna elettorale in estate.
2: Ecco, la finanziaria che pesa sulla spalla.
5: Appunto, con la finanziaria che arriva. Esatto.
2: Allora, vi faccio sentire Meloni, poi torno un attimo da te, Sarina, e poi vengo da te, Luca. proprio il commento che ha fatto oggi sulla legge elettorale e non solo.
7: È una legge che semplicemente mette e rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia. Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
2: Ora Serena, noi diciamo diamo assolutamente il beneficio, crediamo assolutamente a Giorgia Meloni, però se il suo braccio destro, il suo consigliori Fazzolari dice andiamo al voto a giugno così c'è tempo per fare la finanziaria, cioè, è uno che deve pensare?
5: Deve pensare che qualcuno fa dei conti più realistici, no? Proprio per questo tu parlavi della finanziaria, ecco, riaccollarsi un'altra finanziaria forse non va tanto bene. Certo è che adesso in questo momento comunque chi è spiazzato è il centrosinistra, perché credo che il centrosinistra debba accelerare sulla decisione del premier, del loro leader, perché mi pare che ancora non sia ben chiaro chi sarà il leader di questo centrosinistra che, come ha richiamato la Schlein, dove non uno vale uno, ecco, insomma. Però insomma io non so Conte se arriverà a miti consiglio o comunque una decisione collettiva, vedremo quello che succede. Mi sembra allora che ci siano due o tre date importanti sia per il PD che per AVS in questa settimana che arriva, no?
2: Comunque così dice Libero, passa la legge elettorale, si vota in primavera e via. Luca De Carolis, effettivamente in questo momento sembra che convenga più alla maggioranza andare al voto prima che alle opposizioni. Ci aiuti a decriptare Giuseppe Conte, cosa vuole fare in questo momento? Perché Bruno Vespa anche questa sera ha raccontato di questo incontro con Schlein, ha raccontato di questa terza figura ipotetica, facciamo un passo indietro, ma non hanno voluto loro. Ma vuole rompere Conte? Che vuole fare?
6: No, secondo me no. Secondo me Conte voleva e vuole le primarie e le vuole in fretta, mentre invece Schlein vorrebbe vedere cosa decide la Consulta su questa legge elettorale, Consulta che potrebbe esprimersi anche tra febbraio e marzo, quindi in tempo per eventuali elezioni. E poi bisognerà vedere quanto profondamente cambierà questa legge, perché certo se smonta per esempio l'indicazione del candidato premier, togliere la norma sulla raccolta delle firme e magari altre parti, la svuota, quindi rimane un simulacro di questa legge elettorale. Ma detto questo, secondo me Conte ha due obiettivi: fare le primarie abbastanza in fretta e secondo, tatticamente dimostrare che non è lui che ha voluto per forza portare il centrosinistra ai gazebo. Gazebo che secondo me lui vuole, intendiamoci, siamo alle battaglie tattiche, parliamoci chiaro, siamo già in campagna per le primarie tra Meloni e Schlein. Ecco. Oggi anche i due discorsi dei due leader sono stati. La Schlein ha parlato da capo coalizione, dicendo noi siamo uniti e già uniti vinceremo contro le destre. Ha parlato da capo coalizione. Mentre invece Conte nel suo discorso ha detto troveremo dei metodi di partecipazione alternativi a questa legge elettorale, cioè faremo le primarie. Sono discorsi di due capi cordata, diversi, su toni diversi, ma due che vogliono essere i capi cordata.
2: Allora, poi arriviamo a questo articolo del Foglio, Asse Meloni Schlein, veniamo un attimo qua, però Luca De Carolis giustamente dice Schlein ha parlato in aula, noi a Meloni diamo credito anche a Schlein quando dice queste parole, ve la faccio sentire e poi la commentiamo.
8: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
2: Cioè, l'ha detto lei, noi oggi siamo uniti e divisi siete voi. È così, Livio Cigliuto, che ne pensi?
3: Beh, il Schlein fa... esercita il ruolo di leader del campo largo, anche se naturalmente ancora questo ruolo non è stato assegnato,
2: non è stato
3: né a lei naturalmente né ad altri. È evidente che la sua segreteria sia giocata tutta attorno a quella frase testardamente unitari, che è il concetto che rappresenta il suo percorso di questi anni. È anche chiaro che adesso siamo arrivati al nodo, il pettine è arrivato al nodo, e cioè questa coalizione che in questi anni effettivamente ha prodotto dei risultati quantomeno interni, ma anche esterni, hanno vinto alcune elezioni.
2: Sì, ma anche a livello di programma, no? Di lavoro parlamentare, questa
3: esatto.
2: coalizione qualcosa ha fatto.
3: Hanno votato spesso insieme, ora c'è il nodo, e il nodo naturalmente sono le elezioni, ed è questo tema della scelta della leadership, in cui l'elettorato del campo largo è sostanzialmente tutto d'accordo sul fatto che si debba scegliere attraverso le primarie, ma se si facessero le primarie, i due scenari più probabili, uno vince Schlein, due vince Conte, avrebbero entrambi delle conseguenze importanti. Cioè,
5: certo.
3: se vincesse Elly Schlein è possibile, non probabile, ma è possibile che un pezzo dell'elettorato del Movimento 5 Stelle non si senta coinvolto,
2: ecco.
3: non perché Schlein, ma perché dovrebbe scegliere la segretaria del Partito Democratico, chiunque
2: ecco,
3: essa sia.
2: Tu che sei sicuramente più esperto di noi, gli elettorati di queste due forze sono sovrapponibili, perché poi è quello il tema, o più che sovrapponibili, sono conciliabili, perché poi se si sceglie un leader, quel leader devono votare tutti, come dicevi giustamente te.
3: Allora, ci
2: da
3: sono...
2: Alleanza Verdi Sinistra all'elettore del PD, l'elettore dell'ala non riformista, diciamo in questo caso maggioritaria, e poi i 5 Stelle.
3: Allora, ci sono delle ragioni di divisione tematiche, ma anche di unione. Tematiche. Ci sono delle ragioni che sono legate alla politica estera, alle cose che sappiamo, Kiev, il riarmo, cose che conosciamo bene. C'è anche il tema migratorio, in cui devo dire in tutti i sondaggi che abbiamo fatto i due elettorati hanno sensibilità un po' diverse, letture un po' diverse del fenomeno. Poi ci sono delle questioni che uniscono, le questioni dei salari, le questioni legate ai prezzi, alla sanità, che sicuramente uniscono quegli elettorati, però ci sono anche delle ragioni di fondo, di identità. E l'elettorato del Partito Democratico probabilmente voterebbe Giuseppe Conte se fosse leader del campo largo, non è altrettanto scontato che possa accadere il contrario, e cioè che in caso di leadership di Elly Schlein tutto l'elettorato del Movimento 5 Stelle possa effettivamente votare per lei. Anche per questo si parla tanto di questo tema della leadership e anche di un terzo nome, di cui tanto si è parlato, anche se sono stati molti i nomi che si sono detti nel corso del tempo. Però va detto una cosa. Quando parliamo del tema della leadership, sembra quasi che se ne parli in correlazione alla legge elettorale. In realtà, avere una leadership, perché la legge elettorale ti chiede di dire il nome del candidato premier,
2: sì.
3: ma in realtà la leadership ha una funzione anche politica. In passato il centro-sinistra ha avuto leadership
2: certo.
3: riconosciute, ma non era richiesto dalla legge elettorale. A volte la leadership serve sì perché devi avere un nome, lo devi esprimere, ma anche perché fa sintesi. E in questo momento tra PD e 5 Stelle la sintesi serve.
2: La sintesi serve, Luca, torno da te. Ci credi a quello che dice Schlein?
6: Nel senso che loro uniti possono vincere? Sì.
2: No, che uniti possono vincere, che sono uniti. Vi facciamo paura
6: no.
2: perché siamo uniti.
6: No, ad oggi non sono uniti,
2: ecco.
6: come è andato di fatto, Francesca, ma è chiaramente è evidente che in questo momento il campo largo è ancora un cantiere, e questa è una colpa di chi lo agita, perché adesso al di là di quando si vada a votare, anch'io sono propenso a pensare che alla fine si andrà a votare in primavera, ma è una sensazione, non una certezza. Ecco. Il Fazzolari di oggi che tu citavi, che ha fatto una lunga intervista al Foglio, insomma sembrava propenso ad andare a giugno, no? con l'Election
2: sì, sì.
6: Day. La sfumatura sembrava quella, poi vediamo se magari erano parole tattiche o meno. A me sembra complicato che ci si trascini fino all'autunno prossimo. E comunque rimane il punto che il campo largo ancora non è unito, perché anche il tema, se Conte racconta che pochi giorni fa ha detto a Schlein facciamoci da parte tutti e due, lei ha detto di no, lei contesta tra l'altro la versione di Conte.
2: Cioè.
6: Oggi Conte, come ricordavi tu, da Vespa ha detto no, glielo ho detto e come, e comunque le primarie dobbiamo fare di corsa senza aspettare la consulta, che invece pare la linea Schlein. Insomma, come la si gira, il campo largo è ancora un po' troppo caotico per poter... Il centro-destra è il vantaggio che è molto più... come

0: unito almeno formalmente. Poi diciamo Forza Italia e Lega non si piacciono per nulla, e i valori per la sovranità ci sono, ma il centrodestra è molto più pragmatico, vogliamo dire, quando si tratta di giocarsi le sue partite. Il centrodestra si mette lì, si riunisce, dice non ci piacciamo ma dobbiamo vincere. Dopodiché, qua concludo, io penso che Meloni non si allerà con Vannacci, perché per quella che è la sua natura politica, avrebbe la paura di trovarsi in casa un uomo che politicamente la potrebbe ricattare, come dire, la potrebbe tenere sulla corda. E per come è fatta la Meloni, non ce la vedo a farsi dare le condizioni da un partito sicuramente più piccolo del Fratelli d'Italia. E credo che non convenga neanche a Vannacci, perché se Vannacci si vuole avere una progressione elettorale, andare dentro la coalizione lo condannerebbe ad essere residuale, secondo me, nel giro di breve tempo. Ammesso, e qua ha ragione Sarina, che non lo diventi da solo, perché il richiamo e l'appello al voto utile della Meloni potrebbe togliergli tanto consenso, perché io credo che la Meloni in campagna elettorale dirà: se votate Vannacci votate Schlein.
1: Sì,
0: e potrebbe essere uno slogan, potrebbe essere uno slogan efficace.
2: Posso aggiungere una cosa?
1: Sì, venivo da te Sarina, sì.
2: No, volevo soltanto dire che Vannacci in coalizione per la Meloni significa anche un danno a lei personalmente, nel senso che perderebbe di coerenza, e la coerenza politica della Meloni è quella che fino ad oggi ha fatto la differenza e ha creato intorno a lei un grosso consenso. Per quanto riguarda la coalizione di sinistra, beh, insomma, uniti non mi sembrano affatto. Per quanto riguarda invece il voto in primavera, c'è un dubbio che mi fa mettere in dubbio un po' le parole di Fazzolari. L'election day significa votare con città come Roma, Milano, che non sono, che vengono da una amministrazione di sinistra, non certo di destra, e non, cioè, caricare quel voto che può essere ancora una volta contro l'attuale centrodestra forse non conviene, perché trascinerebbe molti voti, cioè potrebbe mischiare un po' l'elettore che vota a sinistra su Roma. A quel punto non è detto che voti il centrodestra nazionale, no? Quindi potrebbe confondere le idee. Secondo me questo non farebbe bene al centrodestra, mettere insieme le due votazioni.
1: Tra l'altro mi sembra che Matteo Salvini in particolar modo sia proprio contrario all'ipotesi di Election Day, no? Di questa unione che dicevi, che invece potrebbe essere, diciamo così, sensata da un altro punto di vista, e soprattutto il voto a giugno potrebbe essere sensato. Io vi porto però e vi faccio vedere dal resto del Carlino su un'altra, cioè usciamo un po' dalla vicenda italiana, ma per un motivo, diciamo, molto molto concreto, che riguarda la politica italiana. Cioè andiamo un attimo a vedere quello che sta succedendo in Europa, in Spagna, in Francia, le proteste che ci sono state in questi giorni, no? Perché riportano al centro della scena politica alcuni temi che sono dei temi che dovrebbero essere i temi di campagna elettorale, forse, no? La salute, la scuola, la casa. E invece di questi temi qui, diciamo, si vede poco e si parla poco. E tra l'altro in Spagna è morta la signora che ha dato il via a queste proteste con la sua, diciamo così, con la sua vita, con la sua esperienza, essendo stata praticamente sfrattata e essendo morta in ospedale dopo che è stata sfrattata dalla casa. Allora vi faccio vedere prima di tutto chi era questa signora Maria Carmen in questo pezzo della nostra Katia Cerratti, e poi partiamo da lì per arrivare però anche alla nostra politica italiana.
3: Ricoverata in ospedale dal giorno stesso dello sfratto, le immagini di Mari Carmen portata via in barella dalla casa in cui viveva da 70 anni hanno fatto il giro del mondo. Segretaria per il consiglio di amministrazione di un'azienda farmaceutica, Mari Carmen ha trascorso un'intera vita tra quelle mura, dove sono morti i suoi genitori e il fratello. Dopo il pensionamento nel 1998, trascorreva le giornate passeggiando per il quartiere, sbrigando commissioni e prendendosi cura delle cose preziose custodite in casa. quella casa da cui è costretta ad andarsene per via di un nuovo contratto imposto da un fondo di investimento che ha acquistato la casa. Rimasta sola, Mari Carmen continua infatti ad affittare l'appartamento in base al vecchio contratto, 500 euro al mese. Ma il nuovo proprietario le chiede 2.650 euro, poi scesa a 1.650. Insostenibile per Mari Carmen, che percepisce una pensione di 1.300 euro. E così, dopo 4 tentativi, le viene concessa appena mezz'ora per raccogliere gli effetti personali essenziali, poi lo sfratto nel quartiere madrileno di Retiro e il ricovero in ospedale. Tra le poche cose che porta con sé, le fotografie di famiglia in bianco e nero. Nonostante un accordo che le avrebbe permesso di tornare a casa, le sue condizioni di salute peggiorano per il suo avvocato proprio a causa dello sfratto, fino al tragico epilogo. Ma la piazza promette, non ci sarà un'altra Mari Carmen.
1: Ecco, questa era la Spagna, ma c'è anche la Francia. Nuovamente oggi ci sono state proteste anche molto dure, un'altra Bastiglia, soldi alla scuola o la lotta continua. Che cosa si è fatto, Sarina, su questi due temi, che sono due temi anche italiani? Tra l'altro oggi in piazza tornano anche gli studenti italiani. Vi ricordate gli studenti delle tende, quelli di Milano, che chiedevano case per gli studenti a prezzi, diciamo, accessibili? Che fine hanno fatto le scelte politiche in questo campo, in questi 4 anni, Sarina? Perché piano casa, di piano casa si è parlato tanto.
2: Il piano casa c'è stato, la Meloni l'ha fatto il piano casa,
1: però mi sembra che non
2: abbia, con soldi pubblici,
1: come dire inciso, no? Questo è un po' il tema.
2: Ma noi non abbiamo una situazione come quella della Spagna. Intanto io vorrei dire che queste due situazioni sono in due paesi con due situazioni politiche diverse, perché Sanchez aveva i suoi problemi giudiziari, aveva i suoi problemi con l'invasione di Ceuta, che ha pesato molto sulla sua salute governativa, i problemi giudiziari che coinvolgono la moglie e il fratello. In Francia c'è un governo, c'è un Macron che sta contando le ore prima di andarsene. Quindi sono due situazioni che, rispetto al nostro governo, 4 anni di stabilità, non hanno nulla a che vedere. Il governo italiano ha fatto un piano casa, è un piano casa fatto, i fondi sono stati messi, i privati sono stati coinvolti. Certo, non è un piano casa dall'oggi al domani, ma non abbiamo la situazione. In Italia non si è mai visto uno sfratto come quello accaduto alla signora spagnola. Non l'abbiamo mai visto e non lo vedremo mai. Nessuno ha tirato fuori una donna di quell'età in barella. Cioè, questo diciamolo, perché a noi certo. Non c'è mai successo. Per quanto riguarda la scuola, anche la scuola, cioè la ministra Bernini mi pare che abbia fatto accordi per gli affitti, per i prezzi calmierati. Il ministro Valditara oggi ha presentato tutti i progetti realizzati e centrati, cioè gli obiettivi centrati con i fondi del PNRR per scuole ristrutturate, scuole nuove, nuovi posti per asilo. Quindi, insomma, il governo le ha fatte le cose.
1: Luca, sei d'accordo?
2: Paragonarci a quelle situazioni, mi sembra, avremo anche noi lo sciopero della scuola, mi pare il 16, la settimana prossima.
1: E avremo
2: prossima,
1: anche noi lo sciopero, cioè ci sono state anche le proteste dei sanitari. Luca, è così? La pensi
2: come Sarina?
1: C'è stato
2: anche l'aumento dei sanitari.
0: Questo governo fa ogni anno annuncia un piano case, ogni anno ne annuncia uno diverso, la cosa non incide minimamente sul problema della casa in Italia, anzi ha fatto diversi favori a fondi immobiliari privati, quindi questa cosa del piano casa che annuncia il governo assolutamente non ha avuto nessun effetto. Questo governo non ha saputo gestire il problema, non lo vuole gestire, è un problema enorme. E tra l'altro in Italia ci sono 4-5 affitti sfratti al giorno, quindi sfratti ci sono anche in Italia, non solo in Spagna. È un problema drammatico, come un problema drammatico anche quello della scuola. Il problema della scuola, che è andato a colzare con le dichiarazioni per inseguire Vannacci, per togliere voti di Vannacci recentemente, è stato deciso, insomma, si è parlato di questa norma per mettere un freno ai bimbi e ai ragazzi stranieri nelle scuole. La norma, oltre a fare ribrezzo personalmente dal punto di vista etico, è anche una norma che cozza con i problemi della scuola italiana, perché non c'è, in certe zone non ci sono proprio gli istituti per realizzare questo tipo. Quindi questo annuncio anti-Vannacci ha dimostrato la mancanza totale di politiche sulla scuola reali da parte di un governo che in 4 anni è stato stabile, ma stabilità per questo governo ha spesso fatto rima con inerzia. È stato stabile e molto fermo, inerte.
1: Luca, prima che tu vada via, ti volevo chiederti un altro elemento, no? Perché quando si parla di questi temi qua, sì, alla fine si parla di scelte politiche, sì, e di scelte economiche. E noi abbiamo questa situazione qua, manovra dal dossier banche, il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi. Siamo in una situazione in cui, come ci dice l'Espresso, c'è quest'uomo che è Giorgetti, che è il guardiano dei conti, che è tirato ancora una volta un po' di qua, un po' di là, però si tratta di fare delle scelte, questo è un po' il tema.
0: Assolutamente sì, magari era meglio, visto che Giorgetti fa parte di un partito che si chiama Lega, e magari poteva parlare qualche tempo fa con un leader del suo partito e dirgli che magari era meglio non impegnare 13 miliardi nel ponte di Messina e destinarli a cose più sensate. Ponte Messina probabilmente ovviamente non si farà, perché un progetto di Senato sta venendo man mano distrutto dalla Corte dei Conti, da tutti gli enti di controllo che sono sopravvissuti alle leggi di questo governo che vogliono eliminare gli enti di controllo. Ma comunque, ecco, sarebbe stato meglio impegnare quei soldi per le case, per l'istruzione, invece che progettare ponti che non verranno mai realizzati. Ecco, la prossima volta magari se Giorgetti gioca prima viene meglio.
1: Sì, tra l'altro Giorgetti dovrà tenere intanto a bada chi gli chiede, appunto, tolto il bollo auto, detassiamo la tredicesima, cioè sì, ognuno.
0: E verrà finanziato tagliando il 40% di risorse alle regioni, perché poi da un lato si tolgono i soldi e poi si rimettono, come dire, è una partita un po' a somma zero.
1: Torno da te, sei arrivata un attimo. Intanto ti saluto, Luca, grazie per essere stato con me
0: grazie
1: questa sera.
0: Grazie a voi, grazie. Buonasera a tutti.
1: Livio, quanto pesano temi come questi, come la casa, come le questioni economiche, e le questioni, l'assistenza sanitaria, su cui batte per esempio molto il campo progressista, quanto pesano poi quando si va a decidere chi si vota?
4: Ma pesano quasi tutto. In realtà noi siamo ancora in una fase, la pre-campagna elettorale, in cui siamo divisi su queste due grandi telenovele, ma il centrodestra, Vannacci sì, Vannacci no, ma il centrosinistra, il campo largo, Schlein, Conte, le primarie, si faranno o non si faranno? Ovviamente sono, diciamo, le prime battute di una campagna elettorale che poi si giocherà, o meglio il voto degli italiani si giocherà, e già lo stiamo vedendo. Come si vede in Francia, in Spagna, ci sono dei temi che catalizzano l'attenzione più degli altri. In Francia la condizione delle scuole, in Spagna la condizione della casa. In Italia già lo vediamo. Quando chiediamo agli italiani quali sono le priorità, le preoccupazioni principali, al primo posto troviamo sempre le bollette, i carburanti, quindi il costo delle cose che naturalmente acquistiamo e paghiamo con più fatica e più di frequente, la sanità, che è un grande tema nella mente e l'opinione pubblica degli italiani, e il tema della sicurezza. Attorno a questi tre temi si giocherà davvero la campagna elettorale, e quando mi chiedi quale sarà e quanto sarà il loro peso, ma probabilmente gli italiani quando andranno a votare voteranno principalmente pensando a, o sperando che, quel voto possa spostare un po', migliorare un po' la loro condizione su questi temi, molto meno sulle questioni di politica politicante che per ora ci interessano, ma pian piano sempre di meno, avvicinandoci al voto.
1: Tra l'altro c'è anche un tema di crisi energetica e quindi di costo della vita, che poi appunto questo potrebbe essere uno degli elementi, Sarina, che potrebbe diciamo sconsigliare alla Presidente del Consiglio di andare troppo per le lunghe, diciamo, con questa legislatura, perché chiaramente questa finanziaria sarà complicata, non sarà una finanziaria classica, diciamo, preelettorale, perché i fondi sono pochi, quindi diciamo forse conviene, diciamo così, approfittare del margine, se c'è, e anche della confusione del campo progressista, più a livello politico-politicante.
2: Certo, la situazione, diciamo, globale è una situazione che gioca contro ogni stabilità, no? Perché il problema dell'energia, abbiamo le due guerre in corso, oggi in Ucraina c'è stata addirittura una recrudescenza, sì, direi, del conflitto, e quindi che non trova fine. C'è però, a parte l'Iran e quindi il problema di Hormuz e di Bab el Mandeb, c'è però un'altra globalità, che è quella politica, perché c'è Sanchez, la Spagna, che deve andare al voto. la Francia che deve andare al voto, le elezioni di midterm di Trump, che saranno anche quelle importanti, Israele va al voto. Insomma, c'è un mondo, una parte di questo mondo che comunque influenza anche il nostro governo, perché a noi non ci va per niente bene se la Francia e la Spagna non procedono, se la Germania arranca, perché comunque noi viviamo di esportazioni, di rapporti commerciali. Quindi anche questo, tutta questa situazione politica, anche per il nostro paese, è particolarmente importante. Quindi quello che oggi l'Europa

0: sempre più leggera. Però anche domani pare che all'Ecofin si parli di extra profitti, di tassa sugli extra profitti, si parla di acquisti di carburante collettivo, che potrebbe essere, non dico una svolta, ma potrebbe essere una, come dire, una pratica importante, soprattutto se si parla, come si sta parlando in questo giorno, di carenza di riserve, perché sì, abbiamo il gas, abbiamo il petrolio, abbiamo tutto, ma le riserve calano, perché se nel frattempo non si rimette in moto la macchina, una macchina abbastanza lenta direi, perché se ammesso in un concesso che domani aprissero lo stretto di Hormuz, prima che si rimette in moto l'attività di raffineria, insomma, non è proprio così immediata, passerebbe qualche mese probabilmente. Quindi,
1: esattamente,
0: diciamo, domani sarà anche quella una riunione tutta economica, tutta europea, e vediamo che cosa ne esce, quale spiraglio positivo ci possa essere per il nostro paese.
1: Sarina, tu giustamente dicevi appunto che questi movimenti in Spagna, in Francia, no, che sono movimenti diversi, ma reclamano tutti, diciamo, una maggiore attenzione a cause, diciamo, elementi concreti della vita delle persone. Secondo te dove vanno quei voti? Perché giustamente dicevi, si va al voto in Spagna, si va al voto in Francia, si andrà al voto a un certo punto anche in Italia. Dove vanno?
0: Diciamo che in questo momento in Francia sicuramente c'è una strumentalizzazione tutta a sinistra, c'è Mélenchon che addirittura la Le Pen ha detto a Mélenchon di non fare il fascista, insomma si è proprio girato, appunto si è capovolto il mondo al rovescio, vannacciano direi, però viene strumentalizzata un po' dalla sinistra, anche in Spagna, che un fenomeno come questo problematico della casa, cioè un fenomeno sociale che sia proprio un partito di sinistra, un partito socialista che non è riuscito a dare risposte a un paese, e insomma sono tutti voti che andranno a movimenti, diciamo così, di rivolta popolare, no? Noi l'abbiamo, sono tutte cose che noi abbiamo già vissuto peraltro, perché noi siamo uno dei paesi europei che ha già un governo di centrodestra, mentre in
1: Sarina,
0: Europa
1: scusami perché mi è rimasto un minuto, ti invito a chiudere,
0: basta.
1: Così poi chiedo l'opinione a Gigliuto.
0: Sì, appunto, vedremo quello che succede, ma sono tutti movimenti popolari che noi abbiamo già vissuto,
1: abbiamo già visto.
0: Il Movimento 5 Stelle, per esempio, quando c'è stato il boom del Movimento 5 Stelle.
1: Questi movimenti, secondo te, Livio, sono di destra o di sinistra, e soprattutto, come dire, possono ingrossare gli estremi dei campi, diciamo così, politici?
2: È quello che già sta succedendo, che abbiamo visto un po' come piccolo assaggio in Germania, in cui la AfD è un partito molto più grande della destra che è nata in Italia, perché lì stanno sopra il 30%, da noi Vannacci sta al 7%, ci sembra già tantissimo, ma quello che succede, su questo sono d'accordo con Sarina, negli altri paesi può avere impatto anche da noi. È probabile che Trump non vinca le elezioni midterm, ma sottolineo, non succede praticamente mai.
1: Sì.
2: Negli ultimi 30 anni è successo solo due volte, a Clinton e a Bush dopo l'11 settembre, poi mai nessuno ha vinto le midterm, e vediamo cosa succederà a Sanchez, che ha chiamato le elezioni ma rischia di perderle. Tutte queste cose hanno impatto anche sul nostro paese, sicuramente sì.
1: Benissimo, le vedremo. Intanto grazie per essere stati con me, grazie Livio Gigliuto, grazie Sarina Biraghi, grazie.
0: Grazie, buonanotte.
3: Si attenuano parzialmente le nubi al nord, compaiono le prime ampie schiarite in corrispondenza delle Alpi, delle aree di nord-ovest, ancora un po' di pioggia tra Triveneto ed Emilia-Romagna. Le piogge insistono al centro in forma intermittente, sono ancora sotto forma di temporale sul basso Lazio e localmente nelle aree interne di Marche ed Abruzzo. Maltempo deciso al sud, con le piogge temporali più importanti, più intense, in modo particolare in Calabria, localmente Basilicata, Salento e Calabria settentrionale. Le piogge temporali, sempre localmente intense, si portano anche in Sicilia, migliora la condizione sulla Sardegna, seppur con precipitazioni sulla parte settentrionale e occidentale dell'isola, dove tra l'altro spira un forte vento di maestrale. Temperature in lieve aumento al nord, specie nord-ovest, e Alpi in diminuzione sul resto del paese.

0: La Camera approva la nuova legge elettorale con 227 sì nel testo proporzionale con premio, capilista bloccati e premier risulta la maggioranza, le opposizioni una truffa. Ok dall'Unione Europea sulla clausola di salvaguardia per l'energia e difesa, ma frena sulla flessibilità sui conti pubblici per far fronte all'inflazione. Giorgetti, siamo fiduciosi. Ilva di Taranto, ultima colata d'acciaio, il sottosegretario Mantovano, ora un decreto legge con le tutele sociali, sindacati 24 ore di sciopero da lunedì. Stati Uniti, il segretario alla difesa Hegseth ha annunciato che la fucilazione di Nidal Azan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, sarà pubblica. Non è isolato l'episodio che ha coinvolto l'attore Jacopini, colpito in monopattino da qualcuno a bordo di una minicar, si indaga per omicidio colposo. Claudio Baglioni si riprende piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 novembre, inaugurando Che notte è questa. Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24, sono le 4 e un minuto e allora c'è il via libera definitivo alla legge elettorale da parte della Camera, 227 i sì e 164 i no. La maggioranza supera dunque la prova del voto segreto, ci sono le proteste delle opposizioni e una truffa, i servizi prima di Eva Giovannini e poi di Antonio Sciotto.
1: I timori della vigilia nel centrodestra per il voto segreto sono stati spazzati via tra gli applausi di tutti i partiti di maggioranza. Ancora una volta abbiamo battuto il campo larghissimo, così Forza Italia, Lega e Noi Moderati, con Fratelli d'Italia che ricorda. Finalmente avremo una legge che fa scegliere gli italiani dopo 35 anni, si apre una nuova fase della nostra Repubblica.
2: Basta con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. Non farete tornare l'Italia ai governi tecnici, in cui la politica si spartisce i posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
1: Da Forza Italia si sottolinea la maggiore stabilità che avrà il Paese, mentre la Lega applaude una legge che consentirà di scegliere il primo cittadino d'Italia, come nei comuni.
3: È una questione di trasparenza, è una questione di responsabilità. E questa riforma, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Capo dello Stato, porta anche il livello nazionale su una logica che assomiglia a questa logica, a quella dei comuni, a quella delle regioni.
1: Ma se è noto come si voterà, con quale legge, resta da capire quando. Su questo nella maggioranza ci sono opinioni divergenti. Il sottosegretario Fazzolari, vicinissimo alla Premier, auspica che si voti a giugno, ma non è d'accordo Antonio Tajani, convinto che la legislatura debba arrivare a scadenza naturale. Così anche la Lega, contraria soprattutto all'accorpamento delle elezioni politiche con le amministrative.
4: Alla proclamazione del risultato l'opposizione alza i cartelli di protesta, legge truffa con Meloni Gasoli a 3 euro, un provvedimento incostituzionale, attacca il centro-sinistra che guarda già ai ricorsi alla Consulta. Lunedì verranno presentati alla Camera, poi l'iter nei tribunali, il pronunciamento dell'Alta Corte potrebbe arrivare già entro febbraio 2027. Il governo piega le regole della democrazia, attacca la segretaria PD Schlein, ma vinceremo lo stesso.
5: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
4: Meloni, prima premier donna, che sbarra la strada alle altre donne, incalza Conte, contestando le preferenze senza equilibrio di genere. Poi attacca Fratelli d'Italia, mostrando le foto di Del Mastro con Caroccia, il ristoratore vicino al clan Senese, e della presidente dell'antimafia Colosimo con Ciavardini, condannato per la strage di Bologna.
6: Già nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. Puoi aver distrutto i tuoi alleati, ma qui c'è un'opposizione forte che porterà sempre più partecipazione.
4: Gli italiani hanno i salari più bassi d'Europa, ma il governo pensa a blindarsi, attacca Bonelli, AVS. Vi aspettiamo alle urne e perderete. Incalza Boschi, Italia Viva e Maggi più Europa, sospende lo sciopero della fame e confida nel vaglio del presidente Mattarella.
0: E allora adesso andiamo a vedere nel dettaglio che cosa prevede la riforma e lo facciamo con questa scheda di Francesca Biagiotti.
7: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni, questo è il nome in codice della nuova legge elettorale. Si basa su un meccanismo proporzionale corretto da un sostanzioso premio di maggioranza. Alla coalizione che supera il 42% dei voti validi vanno 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato. Di fatto così, con il 42% dei voti si avrà oltre il 55% dei parlamentari. Se nessuno raggiungerà soglia o in caso di risultati difformi tra Camera e Senato, i seggi vengono assegnati tutti in maniera proporzionale. La coalizione che vince comunque non può avere più di 220 seggi alla Camera o 113 al Senato. Per dirlo in percentuale, non può superare il 55% dei componenti alla Camera e il 56,5% al Senato. In questa legge tornano in parte le preferenze. Sulla scheda l'elettore può indicare fino a 3 nomi in un elenco di 7. Le preferenze però valgono dal secondo posto in poi perché il capolista è bloccato. Utrend calcola che con questa legge meno della metà, circa il 43% dei parlamentari, potrebbe essere eletto con le preferenze. Anche perché a essere bloccate sono anche le liste circoscrizionali, i listoni dai quali si pescano i deputati e i senatori del premio di maggioranza. Ogni coalizione indicherà il nome del candidato premier nel programma, ma non sulla scheda. Sarà possibile votare anche per i fuorisede e vengono accorpate le circoscrizioni per il voto all'estero. Alla Camera saranno 2, al Senato 1. Restano per l'ingresso delle liste in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, il 10% per le coalizioni e il 3% per le liste autonome, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato. Diventa invece più difficile accedere alle Camere per i partiti che non sono già presenti. Il numero di firme da raccogliere per presentare le liste è quadruplicato, da 1.500 a 6.000 per collegio. Non deve raccoglierle chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, costituito entro il 31 dicembre 2025. Chi ha una componente nel gruppo misto in almeno un ramo del Parlamento, come Futuro Nazionale e Più Europa, dovrà farlo, ma la soglia minima è più bassa, 1.500 firme.
0: E c'è soddisfazione dalla Premier Meloni. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, scrive in un post sui social, poi rivendica: abbiamo risposto con i fatti a chi sperava di vederci divisi. Così la Presidente del Consiglio anche nel corso della sua visita ad Ascoli Piceno. Ma sentiamo Gabriele Martelloni.
8: Un nastro tricolore tagliato ad Ascoli Piceno, un altro simbolico reciso a Roma. Il primo riguarda un pezzo di storia restituito alla città grazie ai fondi del PNRR. Il secondo punta ad aprire un capitolo nuovo nel paese. La Terza Repubblica è enfatizzata dai fedelissimi di Giorgia Meloni dopo il via libera alla legge elettorale. La campagna verso il voto di fatto è già iniziata. Le visite della Premier in Italia si moltiplicano. Ma mentre nel suo partito e nel governo c'è chi evoca apertamente le urne a giugno, la Presidente del Consiglio sembra frenare rinnovando il suo impegno a Palazzo Chigi.
9: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
8: Grazie. Da Ascoli Piceno, dove inaugura Palazzo Saladini Pilastri, Meloni nel breve punto stampa esalta il nuovo sistema di voto che, rimarca, reintroduce le preferenze dopo 30 anni. È una legge fatta per la stabilità e per l'Italia, precisa la Premier, che evidenzia anche la compattezza della maggioranza. A chi sperava di vederci divisi rispondiamo con i fatti. Siamo uniti e determinati a portare avanti il nostro impegno con i cittadini, puntualizza la Presidente del Consiglio.
0: Un attacco informatico portato dagli hacker filorussi NoName057 ha interessato il sito del Ministero degli Affari Esteri italiano. A riferirlo è stata la stessa Farnesina, che poi ha aggiunto che grazie alle procedure di protezione entrate subito in azione non si sono verificati disservizi. Il sito del Ministero è stato inondato di false richieste di accesso per mandare in tilt i sistemi. In queste ore sono in corso le analisi sui siti delle sedi diplomatiche italiane all'estero alla ricerca di ulteriori attacchi. E adesso parliamo del via libera dalla Commissione europea alla flessibilità, quella richiesta dall'Italia per energia e difesa, mentre è in corso l'Eurogruppo su emergenza energia e anche richieste di nuova flessibilità. Allora da Lussemburgo l'inviato Donato Bendicenti.
10: C'è stato un ampio dibattito sulle ricadute negative sui conti pubblici dell'inflazione, ha detto Giorgetti all'Eurogruppo. La posizione italiana ha ottenuto un largo consenso. Ci auguriamo che l'Unione Europea segua nel modo corretto l'interpretazione della flessibilità. Risponde Dombrovskis, ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste italiane, ma le regole fiscali contengono già elementi che tengono conto dell'inflazione. In mattinata il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia italiana, perché dice un portavoce della Commissione non influirà e non metterà a rischio la sostenibilità fiscale nel medio periodo.
0: Ora parliamo dell'ex Ilva. In attesa della sentenza della Cassazione del 20 ottobre a Taranto si sospende la produzione mentre il governo prepara gli ammortizzatori sociali in vista del prossimo Consiglio dei Ministri. E quanto è emerso nell'ultimo incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati che hanno proclamato 24 ore di sciopero previste per il 12 di ottobre. Da Taranto Fabio Bottiglione.
11: Tutte le attività produttive verranno sospese. Acciaierie d'Italia con una nota lo ha comunicato a prefetto, enti locali e forze dell'ordine. L'azienda dà così esecuzione al decreto della Corte di Appello di Milano che lo scorso 27 luglio ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni perché inquinante e pericolosa per la salute. I commissari straordinari hanno fatto anche richiesta di nuovi ammortizzatori sociali, altra cassa integrazione per migliaia di addetti che non potranno più essere operativi, conseguenze anche per gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure dove è stata annunciata la serrata temporanea entro il 15 novembre. A Taranto gli impianti saranno mantenuti in preriscaldo in attesa della decisione della Corte di Cassazione il prossimo 20 ottobre. In caso di pronunciamento sfavorevole all'azienda, entro il 25 ottobre si avvierà lo spegnimento definitivo, senza possibilità di riavvio. Nel caso in cui la Suprema Corte dovesse invece annullare il decreto dei giudici milanesi, il siderurgico non ricomincerà comunque subito a produrre, ma occorrerà tempo per riacquistare le materie prime che sono finite. Si calcolano 2-3 mesi tra acquisto all'estero e invio a Taranto via nave.
0: Dunque, se il Tribunale dovesse confermare la chiusura dell'area caldo, rischiano la cassa integrazione oltre 10.000 persone. Allora vediamo la ricostruzione della storia dell'acciaio con Simone Lupo Bagnacani.
12: Quando nel novembre del 1964 fu avviato il primo altoforno dell'Italsider di Taranto, ad accendere l'impianto fu il presidente del Consiglio Aldo Moro. Da allora sono passati quasi 63 anni, da quell'acciaieria è uscito l'acciaio che ha costruito l'Italia. Una storia lunga e difficile che potrebbe però essere arrivata alla fine. Infatti sta avvenendo l'ultima colata. Dopo si inizierà il raffreddamento dell'altoforno AFO2 in attesa della decisione finale della Cassazione attesa per il 20 ottobre. La chiusura dell'area a caldo è stata decisa dai giudici perché il diritto alla salute prevale sulle ragioni economiche, hanno detto. La paura, quindi, è che l'acciaieria più grande d'Europa, negli anni diventata Ilva, poi Acciaierie d'Italia con l'ingresso dello Stato, dopo anni di polemiche sull'inquinamento e i rischi per la salute pubblica, abbia definitivamente perso la sfida della decarbonizzazione e si avvii alla chiusura definitiva, gettando nell'incubo dei licenziamenti e della cassa integrazione oltre 10.000 lavoratori. Oltre a Taranto, infatti, sono coinvolte le sedi di Genova e Novi Ligure, che è stato annunciato oggi ai sindaci, chiuderanno temporaneamente entro il 15 novembre perché privi di acciaio da lavorare. Si cercano soluzioni che però, in caso di conferma della chiusura da parte del Tribunale, potrebbero solo riguardare gli ammortizzatori sociali.
0: E il 3 dicembre prossimo potremmo assistere in diretta streaming alla fucilazione di Nidal Hasan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009 in cui morirono 13 persone. A dirlo è il segretario della difesa Esset. Sentiamo l'inviato, Nico Piro.
13: And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
14: Faremo in modo che le persone possano assistervi. Così Peter Hegseth, ministro alla difesa che Trump ha ribattezzato alla guerra, annuncia durante un'intervista che la prossima esecuzione di una condanna a morte prevista per il 3 di dicembre sarà pubblica. Subito dopo interviene il Pentagono, che fa sapere che sta predisponendo una diretta video. L'esecuzione è quella di Nidal Malik Hassan, maggiore dell'esercito americano che aprì il fuoco sui suoi commilitoni nella base di Fort Hood in Texas, uccidendone 13 e ferendone 32 al grido di Allahu Akbar nel 2009, nel pieno della cosiddetta guerra al terrore in Afghanistan e in altre aree del Medio Oriente. La prima condanna a morte eseguita in pubblico in 65 anni verrà condotta portando davanti ad un plotone d'esecuzione l'assassino, che è paralizzato dalla vita in giù per via delle ferite subite durante l'attentato. Un metodo non utilizzato dal 1945, quando un disertore venne fucilato in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale. Una notizia che divide l'America dopo la fallita esecuzione di Christa Pike, rimasta in vita in Tennessee nonostante due iniezioni di veleno, e dopo le dure critiche di Trump all'Iran perché tiene esecuzioni pubbliche. Secondo Amnesty International, nel 2025 ci sono state 17 esecuzioni pubbliche, 6 in Afghanistan e 11 in Iran. E a proposito di Teheran, Trump a mezzo social frena le indiscrezioni di stampa sulla ripresa della guerra. Nessun attacco all'Iran prima del 3 novembre, data delle elezioni di medio termine. Stiamo avendo discussioni produttive.
0: E il sindaco di New York, Mamdani, ha chiesto al presidente Trump di mettere fine alle operazioni dell'ICE e la polizia anti-immigrazione nella Grande Mela. La richiesta arriva dopo che un uomo è stato ferito da colpi d'arma da fuoco in un incidente in cui sarebbero coinvolti agenti dell'ICE. Secondo le prime notizie, gli agenti avrebbero circondato l'uomo e un bambino di 5 anni che si trovavano in un'auto prima di sparare diversi colpi. Mamdani, che ha definito l'accaduto inconcepibile ed estremamente grave, ha anche chiesto la fine delle operazioni dell'agenzia nei quartieri, negli ospedali e anche nelle strade delle città. E il mondo della scuola torna a mobilitarsi in Francia, nuove manifestazioni a Parigi e anche nelle principali città del paese per chiedere maggiori investimenti nell'istruzione e anche una riforma profonda del sistema scolastico. Da Parigi ci aggiorna la corrispondente Alessandra De Stefano.
15: Gli studenti francesi, la protesta va avanti nonostante gli incidenti, gli scontri, i momenti di tensione tra i giovani e la polizia nelle piazze del paese. A Parigi, a Place de la Bastille, le forze dell'ordine hanno usato gli idranti per disperdere la folla. Cariche, lancio di lacrimogeni che sono diventati cronaca a margine di un movimento che, come ha confermato il suo sindacato al ministro dell'Education Nationale Geffrey, non intende fermarsi fin quando il governo non risponderà concretamente alle loro richieste. 10 miliardi da investire per migliorare la scuola pubblica, 1,2 quello garantito dal primo ministro Lecornu nel bilancio 2027, dove però è anche previsto un taglio di 1.600 professori.
16: La solidarietà che possiamo dare a questi studenti, tutto è cominciato in un piccolo liceo di Créteil nel sud di Parigi, in cui mancavano un sacco di insegnanti, infermieri, psicologi, e poi si è espansa a macchia d'olio su tutto il territorio nazionale.
15: Sindacati, professori e studenti torneranno a mobilitarsi nel paese martedì prossimo, 13 ottobre, mentre la protesta ha varcato i confini ed è giunta anche in Belgio, dove gli studenti hanno indetto una mobilitazione nazionale.
0: Dalla Francia ci spostiamo in Spagna, che torna in piazza per Mary Carmen Abascal, l'anziana, lo ricorderete, di 87 anni, morta dopo lo sfratto che ha scatenato un'ondata di proteste. E allora ci aggiorna da Madrid la nostra inviata Raffaella Cosentino.
17: A sfilare con le torce dei cellulari in mano a migliaia, 20.000 almeno secondo la questura, per la marcia in nome, in memoria di Mary Carmen Abascal, che si conclude qui nel quartiere da cui è stata sfrattata da un fondo di investimento immobiliare. Il sindacato degli inquilini di Madrid dice che era stato raggiunto un accordo perché rientrasse a casa, che doveva essere firmato oggi, ma Mary Carmen Abascal è morta da sfrattata, e questo ne ha fatto fatto ancora di più un simbolo della lotta per il diritto alla casa qui in Spagna, con la rabbia che è esplosa della gente, una protesta pacifica come quelle dei giorni scorsi, grande commozione per questa marcia che è stata aperta dal corteo del sindacato degli inquilini, che hanno portato le foto, i ritratti di Mari Carmen in testa alla marcia e poi sono arrivati fin qui.
0: Ora al centro l'Ucraina, un pesante attacco russo alle infrastrutture energetiche ha lasciato Kiev.

0: Kiev al buio per diverse ore, raid russo anche a Kramatorsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti. Intanto oggi gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner incontreranno a Miami i rappresentanti ucraini per discutere delle proposte elaborate negli ultimi incontri con Mosca. La nostra inviata Carlotta Macerollo.
1: Ancora una strage russa in Ucraina, in una guerra che non vede la fine. Questa volta è toccato alla città di Kramatorsk, importante capoluogo nel Donetsk ancora ucraino. Bombe plananti hanno deliberatamente attaccato due autobus, facendo decine di vittime e decine di feriti. Tutto questo è avvenuto a metà mattina, quando le persone escono di casa per andare a fare la spesa, per andare al mercato. Tra lutto cittadino sia a Kramatorsk che nella vicina città di Slovakia. Ma c'è un'escalation in tutte le regioni d'Ucraina, soprattutto nella capitale Kiev, che è attaccata ogni giorno. Il presidente Zelensky ha fatto visita a Priluki, il luogo di un'altra strage. È stato colpito un condominio di 5 piani con 22 morti, tra cui 5 bambini. E da lì ha detto che una delegazione di negoziatori ucraini sarà nei prossimi giorni negli Stati Uniti. Ha un po' risposto alle parole del segretario di Stato americano Rubio, che ha detto in un'intervista che ha paura che il conflitto si estenda ad altri paesi, ha parlato della possibilità di un'operazione di sabotaggio in un paese confinante. Bene, Zelensky ha risposto agli americani così: non si può da un lato negoziare con la Russia su futuri progetti economici, mentre dall'altro si parla di stallo diplomatico.
0: E secondo il Daily Telegraph, dietro questi attacchi sempre più efferati da parte di Mosca su civili e infrastrutture ci sarebbe un generale russo già noto per aver raso al suolo la città siriana di Aleppo. Da Mosca sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
2: Abbiamo combattuto insieme, corso rischi e vinto insieme. Abbiamo lo stesso sangue. Vi chiedo di fermarvi, non fate il gioco del nemico. È con questo accorato messaggio, lanciato in uno dei giorni più drammatici per la Russia, ore che hanno tenuto la Russia e tutti noi con il fiato sospeso, che il mondo ha conosciuto il generale Surovikin. Le sue parole riuscirono a fermare Prigozhin in pieno tentativo di colpo di Stato quando, nel giugno di 3 anni fa, le truppe Wagner erano arrivate ad appena 120 chilometri da Mosca. Però troppo amico di Prigozhin, si diceva fosse stato arrestato, e i servizi britannici sostengono che fosse in esilio in Algeria. Di lui in Russia non si parla, ma all'estero adesso sta girando la tesi che Putin, deluso dai risultati del conflitto, stia pensando di far tornare in scena Surovikin, che ha guidato in passato le forze russe in Ucraina. Un generale con la fama di essere brutale e spietato. I suoi stessi uomini durante la guerra in Siria lo avevano soprannominato generale Armageddon, ma lo chiamavano anche il macellaio di Aleppo.
0: La cronaca ora: potrebbero salire a 5 le denunce presentate ai carabinieri per episodi simili a quello accaduto all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma dopo l'aggressione subita mentre si trovava in monopattino. Ci aggiorna Gemma Giovannelli.
3: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata, l'attore genovese di 42 anni Davide Jacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
4: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
5: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
3: Sull'episodio indagano la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianicolense, che lavorano su altri casi analoghi. 24 ore prima che l'attore Davide Jacopini fosse investito, un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici in via San Pancrazio. Denunce che potrebbero salire a 5.
6: Giugno scorso stavo camminando verso le 10 di sera e stavo per attraversare, una minicar si è fermata pensando che mi stessero lasciando passare sulle strisce. In realtà hanno abbassato il finestrino e mi hanno lanciato delle uova.

0: prova.
1: Stai pensando di andare a denunciare?
0: Sì. C'è gente che sta in ospedale e non mi sembra giusto che non venga fatta giustizia.
2: Due operai morti sul lavoro in poche ore. Ad Avellino un operaio è morto cadendo da un tetto, mentre a Roma il dipendente di un'officina ha perso la vita in seguito a un'esplosione. Sentiamo Giuseppina Testoni.
3: Ancora morti sul lavoro, ancora tragedie a poche ore di distanza l'una dall'altra. Due le vittime in due giorni in Campania. L'ultimo a perdere la vita è stato un operaio di 56 anni, Pietro Pellegrino, precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda in provincia di Avellino. L'uomo stava smontando dei pannelli solari. Il lucernaio avrebbe ceduto sotto il suo peso. L'operaio è morto sul colpo. A morire sul lavoro, sempre in Campania, anche Antonio Simone, operaio edile di 46 anni. Era impegnato in lavori all'interno di un'azienda della filiera zootecnica nel Beneventano. Stava realizzando un muro di cemento quando la struttura ha ceduto, travolgendolo. Inutili soccorsi, così come non c'è stato nulla da fare per il cinquantenne morto in seguito a un'esplosione all'interno di un'officina a Roma. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il lavoratore è morto per lo scoppio di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion, e sono i sindacati a chiedere chiarezza sulla morte in un deposito Amazon della capitale di un lavoratore 25enne. Il giovane si è sentito male durante il turno notturno. Si è svolta intanto l'autopsia sul corpo di Salvatore Calignano, l'operaio abbandonato in fin di vita a Caivano e morto poco dopo all'ospedale di Napoli. L'inchiesta dovrà chiarire il ruolo delle tre persone iscritte nel registro degli indagati e le eventuali responsabilità nella gestione dell'attività e delle condizioni di sicurezza in cui il 61enne si trovava a lavorare.
2: Adesso prestiamo attenzione all'ondata di maltempo che sferza il centro-sud. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Ma andiamo a vedere cos'è accaduto in Campania, dove un forte temporale ha causato allagamenti, caduta di alberi e anche tante voragini. Federico Marconi.
4: Pioggia e vento tormentano la provincia di Napoli, isole comprese. L'allerta arancione sarà in vigore fino alle ore 15. Comuni della Piana Campana, Napoli, l'area vesuviana e le isole del Golfo. Nel resto della regione l'allerta sarà gialla. Parchi, impianti sportivi e cimiteri saranno chiusi quasi ovunque, anche le scuole in questi comuni della provincia di Napoli: Afragola, Calbizzano, Ercolano, Giuliano, Melito, Portici, Qualiano, Torre del Greco, tutti i comuni dell'isola di Ischia e Capri, ma anche a Grazzanise in provincia di Caserta. L'elenco è in aggiornamento. Nel mentre si contano i danni, le strade si sono trasformate in torrenti quasi ovunque. Ad Afragola si è aperta una voragine nel manto stradale, a Melito una tromba d'aria scoperchiato dei tetti di lamiera, strade invase dal fango a Villaricca, dove una donna è rimasta intrappolata in macchina.
5: Il collega ha preso la ragazza da dentro la macchina che stava in un posto un po' critico, la siamo riusciti a togliere. Le altre persone che stavano in auto siamo riuscite a farle calmare e poi dopo farle uscire in sicurezza.
4: I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere automobilisti e passanti in molti comuni. In prefettura a Napoli è stato convocato con urgenza un tavolo per il coordinamento dei soccorsi.
2: Musica adesso. Era il 24 ottobre del 1982 quando Claudio Baglioni tenne a Piazza di Siena un concerto rimasto nell'immaginario collettivo. Ora Baglioni torna a portare la sua musica proprio in quel luogo e Fausto Pellegrini lo ha incontrato. Vediamo il servizio.
6: Scandagliato nella mia memoria qualche momento chiave della mia carriera, e il concerto del 24 ottobre del 1982 a Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma, lo è perché fu un cambio di marcia.
7: Che notte è questa? Che notte ti immagini? Queste anzi sono diventate.
6: Che notti saranno? Saranno notti di musica, dove forse secondo me l'elemento celebrativo è quasi assente, solo per il fatto però che appunto è calcolare questo tempo che è passato e vedere come si è depositato. E che quindi rivisita questo luogo così magico, però con la struttura di un concerto pensato. cuore anche di un concerto è la sua capacità di innanzitutto restare a tutti gli effetti, non solo nell'anagrafe dei concerti, ma nei cuori delle persone, nelle menti, negli animi di chi c'è stato. E questo fa parte forse anche della preparazione, della responsabilità che ha un artista veterano quando si ripropone, insomma, quella che tante cose sono cambiate, che ci sono dei ganci in comune, dei ricordi da condividere, però c'è anche questa grande voglia di non essere solo nostalgici.

0: Ora il calcio torna alla Serie A. In testa alla classifica c'è un trio inatteso: Inter-Roma e la sorprendente Lazio. Ad aprire la sesta di campionato sarà Genoa-Fiorentina, in programma sabato alle 15. Vediamo con Davide Vannucci, poi a seguire la rassegna stampa di Massimiliano Melilli e poi la rubrica Super Cinema e poi l'informazione e quindi le notizie che tornano alle 5.
1: Dove eravamo rimasti? Archiviata la lunga pausa delle nazionali, torna la Serie A dopo un avvio di stagione scoppiettante, nessuno 0-0 sinora e tre squadre in vetta, Inter, Roma e Lazio. Nel terzetto di testa, la sfida più complicata, sulla carta, è quella dei giallorossi, attesi dalla trasferta di Como. Fabregas vuole riprendere il discorso interrotto con la sconfitta di Frosinone. L'Inter affronta in casa il Parma. L'ex Chievo vuole approfittarne per prendere il largo sulla concorrenza, ipotesi che proverà a contrastare Gattuso con la sua Lazio, impegnata all'Olimpico contro il Monza. La Juve intende dare continuità al successo con l'Atalanta. Per farlo dovrà vincere a Cagliari, una pratica complessa da sbrigare. Gli isolani infatti sono quarti in classifica con 2 punti in più di Spalletti. Dietro ai rossoblù c'è il Milan, criticato eppure ancora imbattuto. Amorim sfiderà in trasferta il Sassuolo di Berardi, vera e propria bestia nera dei rossoneri. Altro match da tenere d'occhio, quello del Maradona, dove il Napoli affronta il sorprendente Frosinone di Alvino.

0: Bentrovati con la rassegna stampa di Renews 24, i quotidiani di oggi, venerdì 9 ottobre in edicola. Li andremo a sfogliare con la collaborazione tecnica al touchscreen di Paolo Schirripa. Vi anticipo subito quali sono i temi centrali nelle scelte dei giornali. La riforma elettorale, fortissimamente voluta dal governo Meloni, è legge. Inevitabile la bagarre con l'opposizione che parla apertamente con toni durissimi di legge truffa, mentre il governo dice non ci saranno più inciuci di palazzo, ci sarà chiarezza nelle elezioni. Questo è lo scenario che si è palesato nel giorno della votazione. Sempre a proposito di politica interna, con un occhio all'Europa, proprio dall'Europa arrivano notizie in chiaroscuro sia sulla flessibilità che sullo scostamento di bilancio. In questo senso il ministro dell'economia Giorgetti si dichiara fiducioso. E poi per l'economia le notizie che arrivano dalla Puglia con il nodo Ilva da sciogliere. Il governo è uno dei temi più caldi nell'agenda. Si sospende la produzione in attesa della sentenza che dovrebbe arrivare il 20 ottobre prossimo della Corte di Cassazione. Segnaliamo notizia della tarda serata di ieri, lo sciopero a partire da lunedì prossimo di 24 ore. Inevitabilmente ci sono durissime prese di posizione dei sindacati per quello che è il futuro sempre più incerto dell'ex Ilva. E poi per la cultura la notizia del premio Nobel per la letteratura alla canadese Anne Carson, una figura fuori dal coro, alchimista della parola, scrittrice, poetessa. Pensate, gli accademici di Stoccolma hanno avuto difficoltà a comunicare la vittoria del Nobel perché Anne Carson era in Islanda, nei pressi di un vulcano, ad ascoltare il rumore del vento. Anche questa è una scelta originalissima nel solco della specificità letteraria della vincitrice del Nobel per la letteratura. E segnaliamo, arrivata nel 2026, 100 anni dopo quello del 1926, all'italiana Grazia Deledda. Sono questi i fatti principali che troviamo oggi sui quotidiani, allora andiamoli a sfogliare insieme. Partiamo da Repubblica, il titolo d'apertura è pressoché lo stesso su quasi tutti i quotidiani, il tema è quello, la riforma elettorale, vedete, la legge del potere. Questa è la lettura che dà Repubblica, che aggiunge: approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazioni del Premier, capilista bloccati, le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta, cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi di urne a maggio. Anche su questo è da registrare un giallo, poi chiarito all'interno della stessa maggioranza, con il sottosegretario alla Presidenza Fazzolari, ritenuto molto vicino alla Presidente del Consiglio, che aveva parlato di elezioni a giugno, subito stoppato però da Forza Italia, ha detto aspettiamo la fine della legislatura. Questo per quanto riguarda la politica interna. Segnaliamo l'editoriale di Annalisa Cuzzocrea, l'ultimo tradimento. E poi a centropagina vedete le notizie che arrivano dall'Europa: primo sì dell'Unione Europea alla flessibilità italiana su energia e difesa. Vedete, esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia sulla flessibilità fiscale. Queste le parole pronunciate dal commissario europeo all'economia Dombrovskis, intanto invitando alla prudenza e al rispetto dei piani di spesa concordati con Bruxelles. Vi accennavo alla posizione del ministro Giorgetti, dice siamo fiduciosi di una corretta interpretazione delle regole. Notizia interessante arriva dalla Sicilia, sempre sul ponte, sullo stretto, vedete invece autostrade a pezzi da oggi in Sicilia, limite a 60 all'ora, una decisione che arriva proprio dal Ministero dei Trasporti guidato da Salvini. Queste le scelte di Repubblica in prima. Andiamo a vedere il Messaggero, ancora la riforma elettorale d'apertura, la riforma elettorale legge, titolo d'apertura del quotidiano diretto da Roberto Napoletano. Via libera nella bagarre, centrodestra unito, approvato lo Stabilicum con 227 sì e 164 no. Meloni, ora i cittadini potranno scegliere. Le opposizioni è una truffa e preparano i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale. Ancora centropagina, avrete riconosciuto Claudio Baglioni, ho rischiato la fine. Riparto da Roma, vedete, Baglioni, omaggio alla capitale. Poi notizia di cronaca che arriva sempre da Roma, ma che ha fatto il giro d'Italia. Vedete, Roma, la banda della minicar spunta una quinta aggressione, una donna in bici buttata a terra poco prima di Jacopini. Parliamo dell'attore 42enne ancora ricoverato in terapia intensiva. L'attore si aggrava, segnala il Messaggero. E poi gli identikit dei due giovanissimi a bordo, quei 20 minuti per Monteverde a caccia di vittime da disarcionare. Tutto questo ce lo racconta il Messaggero. Andiamo a Torino con la Stampa, ancora d'apertura, la politica, voto Meloni, cambia le regole, premio di maggioranza, preferenze, candidati, tutte le novità della nuova legge. Vedete, via libera, scrive la Stampa, alla riforma elettorale, la premier esulta, risposta a chi ci voleva divisi. L'opposizione, una truffa, la via stretta di Palazzo Chigi, scrive la Stampa, election day a maggio, ma c'è l'incognita della Corte Costituzionale. Segnaliamo in prima il commento del vice direttore della Stampa, De Angelis, l'arma letale nelle mani della destra, e poi l'analisi dell'editorialista Marcello Sorgi, la partita giocata dalla Consulta e l'arbitro al colla. Centropagina, la Stampa ci rivolta al dramma del conflitto in Ucraina, vedete quanto emblematica sia la fotonotizia, Ucraina, la strage dei civili, bombe russe su due bus a Kramatorsk, oltre 30 morti. Rubio dice: temiamo che la guerra si allarghi. E poi di spalla, lo accennavamo nella presentazione della rassegna di oggi, vedete color celeste, il Nobel per la letteratura, Dan Carson, il mito classico alla sfida del presente. Sono diversi i quotidiani che oggi pubblicano inediti della scrittrice canadese. Qui in prima pagina una poesia inedita dal titolo La moglie del cervello. Dopo la Stampa, Avvenire, quotidiano cattolico, ancora la politica d'apertura, gran premio elettorale, Meloni, ora i cittadini possono scegliere premier e candidati, siamo uniti e per il voto finiamo la legislatura. Le opposizioni parlano di legge truffa, i nodi dei seggi aggiuntivi e del Senato all'attenzione della Consulta. Anche le notizie dell'Ucraina, vedete in primo piano su Avvenire, testata storicamente molto attenta alle notizie dal mondo, raid russo contro gli autobus, 33 vittime, vedete, Kramatorsk, civili vittime dei missili. Queste le scelte di Avvenire. Il Corriere della Sera in grafica sia la nuova legge elettorale ed ecco il Sole 24 Ore con notizie molto interessanti nella prima pagina. Intanto la manovra, vedete dal dossier banche, il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi, conti pubblici sotto esame, dice il Sole, anche le assicurazioni, Patuelli frena, c'è già un patto triennale. E ancora energia e difesa, l'altro tema di giornata, vi anticipavo, che arriva dall'Europa, ok della Commissione a più spese, Unione Europea fredda su altra flessibilità. A centropagina, crescono le insolvenze, si parla di costo di carburanti non solo per i consumatori e gli automobilisti ma anche per il traffico aereo, vedete trasporti aerei, KO, il titolo del Sole, pesano fuel e impennata degli oneri sul debito. Così il Sole 24 Ore in prima pagina. Domani ancora la politica in primo piano, Melonellum sì alla legge truffa Schlein, vinceremo lo stesso. Caro diesel, così tassisti, camionisti, agricoltori, dice domani, sono stati traditi dal governo amico. E ancora, la Camera approva definitivamente le nuove norme, Meloni festeggia, maggioranza unita, Fratelli d'Italia è diviso in due fazioni, scrive domani, su quando sia meglio tornare alle urne. E il campo largo si ricompatta. Durissimo l'editoriale del politologo Piero Ignazzi. Tra oligarchie e superpremio, un raggiro al quadrato, gli orrori della legge. Vedete il titolo del suo editoriale. Andiamo a vedere il Dubbio. D'apertura il Melonellum e legge, ora palla alla Consulta, via libero definitivo dalla Camera, la Premier esulta ma nel centrodestra è polemica sulla data del voto. Adesso andiamo a vedere il Manifesto, le regole del gioco, la Camera approva definitivamente la legge elettorale che Meloni si è scritta su misura e poi aggiunge punta al voto in primavera per i pieni poteri e vuole l'incoronazione con norme incostituzionali. Le sue sentinelle spiano i deputati nel voto segreto, dice il Manifesto, mezzo Parlamento è già in riga. Per quanto riguarda la protesta in massa in Spagna per la casa, vedete l'omaggio di Madrid a Mari Carmen, mentre il Partito Popolare pone il veto al minuto ufficiale di silenzio. La morte di Mari Carmen, vedete la nonna per il diritto alla casa che scuote la Spagna, così il Manifesto. Siamo al Secolo d'Italia, lettura diametralmente opposta a quella offerta dal Manifesto ai propri lettori. Ecco la Terza Repubblica, via libera definitivo allo Stabilicum che spazza via inciuci, ribaltoni e governicchi tecnici, così il Secolo d'Italia. Siamo al Libero, passa la legge elettorale, si vota in primavera, all'opposizione resta solo la Consulta, intanto Conte si lura ancora le primarie. A centropagina, altro titolo portante, la sinistra benedice la Sharia, VS dice il Tribunale Musulmano non va represso e il PD non condanna. Per quanto riguarda la cronaca, ecco ancora un retroscena che ci racconta Libero sul giallo di Garlasco, il dossier con i sospetti sulle gemelle K. Dopo Libero vediamo la lettura che dà della riforma elettorale il Fatto Quotidiano. Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà? Si chiede il Quotidiano, che aggiunge Melonellum approvato alla Camera, ora tocca al Quirinale. Vediamo il Giornale, il voto torna agli italiani, addio Rosatellum, approvato lo Stabilicum, la riforma elettorale diventa legge, successo della maggioranza, siamo entrati nella Terza Repubblica, le opposizioni salgono sulle barricate, scrive il Quotidiano diretto da Tommaso Cerno, contro un sistema elettorale che restituisce più potere ai cittadini con le preferenze e i vannacciani stanno con la sinistra. E dunque, a proposito di legge elettorale, il dibattito, vi dicevo, si è fatto incandescente tra maggioranza e opposizione, allora è utile riascoltare alcuni commenti sull'approvazione della riforma elettorale. Partiamo da Donzelli di Fratelli d'Italia, poi ascoltiamo la leader del PD Schlein e infine la Presidente del Consiglio Meloni. Sentiamo.
1: Basta con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. Non farete tornare l'Italia ai governi tecnici in cui la politica si spartisce posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
2: La verità è che avete paura di perdere. La verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
3: È una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia. Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
0: Torniamo sui quotidiani, riprendiamo il nostro racconto dal Foglio. Sotto la testata intanto il commento gustosissimo di Giuliano Ferrara sugli Stati Uniti, sulla condotta di Trump. Niente Socrate o Platone, bensì l'eroe, il superuomo. Le novità trampiane, scrive Ferrara, della nuova visione del mondo declamata da Marco Rubio sulla Nice. Ancora vedete il titolo in rosso sulla politica, lo stabilicum c'è, ma non vota alle elezioni. Il Melonellum è legge, Conte la Corte la riscriverà, Rixi il Colle non ci farà votare prima della fine. Poi ancora altro spunto molto interessante, la stabilità non passa da un premio ma dalla capacità di fare i conti con le ambiguità, paletti per le coalizioni, così sintetizza il Foglio la giornata politica sulla riforma elettorale. Ecco il tempo di qua o di là. Approvata alla Camera la nuova legge elettorale che rende obbligatoria l'indicazione del candidato premier, sinistra ancora lacerata e senza leader, così il tempo. La Verità, un pieno di bugie, approvata la nuova legge elettorale, campo largo nei guai e senza leader invece di cercarlo. Schlein e Conte si insultano e attaccano il governo con slogan falsi, così la scelta della Verità. Andiamo a Leggo, legge elettorale ok fra le polemiche e ancora 7 volte Baglione, lo dicevamo, abbiamo visto altre testate che hanno questa notizia in prima pagina, il autore a Roma con Che notte è questa, poi il Grand Tour, queste le scelte di Leggo. Siamo alla discussione, legge elettorale via libera con 227 sì, Meloni, centrodestra unito, avanti così. E poi la voce dell'opposizione, vedete all'attacco sullo stabilicum, Schlein dice una legge per restare al potere. Ancora andiamo a vedere le scelte di Milano Finanza, piano anti-austerity, le mosse del governo per evitare la crisi energetica. Ancora il Riformista, deve lasciare l'antimafia, il sottosegretario alla giustizia Balboni duro contro Scarpinato, l'ANM siciliano, anche il CSM lo attaccano, il senatore pentastellato e isolato. Notizie molto preoccupanti arrivano dai quotidiani regionali, si parla di economia, siamo in Puglia. Con Ilva tutti a casa, gelo sul tavolo a Roma, a di ferma Taranto da oggi, poi Genova e Novi Ligure, Mantovano, tuteleremo le casse integrazioni. E anche il Secolo XIX opportunamente si occupa, vedete, di quanto accade all'ex Ilva, fermiamo gli impianti, doccia fredda per Genova e Novi. E ancora andiamo a vedere l'Arena, quotidiano di Verona diretto da Mamoli, caro vita a Verona, autunno nero, il peso dei trasporti. E poi notizia molto interessante, l'Arena, il giornale, la sua città, in un libro 160 anni di storia, da oggi in edicola, vedete 256 pagine dal 12 ottobre 1866, vedete il giorno di fondazione, in questo bel libro curato dal vice direttore Filippo Brunetto. E ancora andiamo a vedere adesso le scelte della cultura, la Nobel che ascolta il vento, vedete Anne Carson, 76 anni, ha vinto il Nobel per la letteratura. Retroscena, gli accademici di Stoccolma non riuscivano a trovare la scrittrice per comunicargli la vittoria. Lei era in Islanda, nei pressi di un vulcano, per ascoltare il rumore del vento. Allora andiamo anche noi ad ascoltare il bel ritratto che ne fa Loretta Cavaricci.
4: Crazy. I think they're all crazy.
5: Sono in Islanda ad ascoltare il vento. Queste le prime parole di Anne Carson da neovincitrice e suonano affini alla sua cifra letteraria, insegnante, traduttrice, poetessa. Innovativa e audace la sua opera, in dialogo gioioso con la tradizione classica. Così vuole l'Accademia Reale Svedese, che le conferisce il Nobel alla letteratura 2026 proprio per avere creato nuove forme di letteratura contemporanea.
6: Canadian author Anne Carson.
5: Nata in Canada, classe 1950, si guadagna da vivere insegnando il greco antico, sintetizzano le biografie ufficiali. Quel mondo classico che Anne Carson ha saputo cogliere nello spirito profondo e rendere cosa che riguarda tutti, uomini e gocce d'acqua, da Saffo a Catullo. Alcuni titoli: Autobiografia del rosso, Eros il dolce amaro, Vetro, ironia e Dio, Decreazione, Nox, la norma sbagliata. Attenta alla lingua camaleontica e al potere del linguaggio metaforico in Italia, scovata dall'editoria indipendente, che spesso arriva prima della fama pubblica a rendere merito ad autrici e autori. 19esima donna a vincere il Nobel per la letteratura su 122 premiati, nell'anno che segna i 100 anni dall'unica donna italiana, Grazia Deledda, 1926. Ann Carson insegna come in un unico saggio lirico dell'imperduto ciò che rimane, oltre le epoche, le vite e le lingue, e oggi, seguendo la sua grazia, forse anche oltre i venti.
0: Rimaniamo sul Nobel per la letteratura. Vedete alle mie spalle il paginone centrale di Repubblica, il Nobel ad Ann Carson, gli svedesi sono pazzi, un suo virgolettato, e poi anche Repubblica, ecco, offre ai lettori un inedito, ecco, Antigone o la tragedia della Porta Nuova, così Repubblica. Adesso i settimanali da Oggi in Edicola, rimaniamo con la letteratura, la prima pagina della copertina il venerdì di Repubblica, mi oriento con le stelle, cioè le donne e gli uomini che hanno lottato per la democrazia, spiega Antonio Scurati in questa intervista, dialogo con Corrado Augias. In primo piano il volto dello scrittore, poi anche l'Espresso in edicola, tutt'altro tema d'apertura in copertina, il guardiano dei conti, vedete, con il ministro dell'economia Giorgetti in primo piano, il sovranismo pragmatico di Giancarlo Giorgetti ha tenuto in rotta la barca. Ora il governo a fine corso, in vista del voto, preme per una virata su tasse e salari, e a lui tocca scongiurare il naufragio. Queste le scelte dell'Espresso. In chiusura spazio anche allo sport, con la prima di tutto sport, la Juve scommette su Nico, vedete l'argentino diventato subito uomo spogliatoio nelle scelte di tutto sport, da pedina di mercato a leader tecnico e morale, vedete Gonzalez oggi rinnova fino al 2030 su spinta decisiva di Spalletti, e questa è l'ultima segnalazione della rassegna stampa.

0: La città non dorme mai. Il supercinema è aperto. Ecco i film in uscita.
1: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
0: Una famiglia che vuole essere da rivista di arredamento. Poi un dramma e in una cappella d'ospedale una donna. A un treno

0: viaggiando per arrivare in Italia.
1: We're not allowed to play music anymore in Afghanistan.
2: Quando la musica viene proibita, si parte con gli strumenti in spalla, un padre, un figlio, confini, nebbia, un corpo che cede. C'è una dottoressa, la prima missione, ha paura, all'inizio esita. Tre persone che si riconoscono, sono un rifugio e anche una prova. Una melodia ritorna, malinconica, di casa perduta. Cinema asciutto, quasi documentario. Fotografia che sa dove stare. Blu spento, arancio di un falò. Non alza la voce, non si volta dall'altra parte. Una casa, un giardino, alcuni giorni dal nonno, la nonna che non c'è più. E con lei le storie.
3: Dov'è la nonna?
2: Allora i tre bambini le inventano. Un gatto gentile e misterioso, un mostro che fa meno paura del previsto, un uomo che vola. Pupazzi in stop motion, teneri e imprevedibili, come certi vecchi Muppet, come i cartoni anni 70 dell'Europa dell'Est. Non tutto torna, è un mosaico, si vede, ma nessun algoritmo ti porterebbe qui. Le stagioni della vita passando per un cancello socchiuso.
4: Cara nonna, ci siamo trasferiti in campagna.
2: Una famiglia un po' perso la strada, lascia la città, va in campagna per ritrovarsi. I libri potranno sostituire i cellulari? Difficile. Ma poi nel bosco i bambini trovano un albero enorme, incantato. Salgono con l'immaginazione e scendono dai loro capricci.
5: Mammina! Cos'è questo posto?
2: La morale si vede da lontano, ma si arrampica con garbo in un fantasy per famiglie che ripropone l'universo antico di Ned Blyton. Un po' Fabbrica di cioccolato, un po' Mago di Oz, un pizzico di Tenet. Con un gioco di mondi e personaggi che cambia ogni volta.
6: Tre giorni in punizione, fuori!
2: Sul nostro red carpet i protagonisti degli altri film della settimana e ogni flash è un colpo sparato nella notte. Londra, Mikey Madison, Oscar per Anora, abito giallo, perline come rugiada, interpreta la gola profonda di Facebook, una storia vera, abbastanza grande da diventare cinema, seguito di The Social Network. Jeremy Allen White fa un giornalista del Wall Street Journal, un personaggio della realtà, dopo il suo Springsteen, dopo lo chef di The Bear. L'occhio della madre che piange. Il poster di Mammina non si limita a farsi guardare. Dal primo piano di Jessica Chastain escono come lacrime. Il regista è Rob Savage, specialista in horror, che stavolta ci propone una bambina di 8 anni e un'entità che lei chiama l'altra mamma. Il botteghino racconta la sua verità e se in Italia vince Nazza, al primo posto nel mondo c'è Verity.
7: Lei è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o

0: Taylor Swift fa un videoclip e dentro ci mette un film. Dakota Johnson, Colin Farrell, la fotografia di Lubezki, gotico patinato. Un matrimonio apparentemente perfetto, la cantante in persona alla prima moglie, che ora è un fantasma e che mette in guardia un'altra donna e con lei nella musica si rispecchia. Il paziente zero di solito è chi contagia. Qui è la prima ad ammalarsi di lui e a non essere creduta.
1: Signor Scrooge, raccogliamo offerte per i poveri. Quanto segniamo a vostro nome?
2: Niente.
0: Le bobine continuano a girare e i film restano con noi, anche quando affrontiamo la città. Questa era la settimana al Supercinema.

0: con 227 sì nel testo proporzionale con premio, capitista bloccati e premier risulta la maggioranza, le opposizioni una truffa. Ok dall'Unione Europea sulla clausola di salvaguardia per energia e difesa, ma frena sulla flessibilità sui conti pubblici per far fronte all'inflazione. Giorgetti, siamo fiduciosi. Ilva di Taranto, ultima colata di acciaio, il sottosegretario Mantovano, ora un decreto legge con la tutela sindacale. I sindacati, 24 ore di sciopero da lunedì. Stati Uniti, il segretario della difesa Hexet ha annunciato che la fucilazione di Nidal Azan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, sarà pubblica. Non è isolato l'episodio che ha coinvolto l'attore Jacopini, colpito in monopattino da qualcuno a bordo di una minicar, si indaga per omicidio colposo. Claudio Baglioni si riprende piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 novembre inaugurando Che notte è questa. Ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Rai News 24, sono le 5:01. C'è il via libera definitivo alla legge elettorale dalla Camera con 227 sì e 164 no. La maggioranza supera dunque la prova del voto segreto, proteste delle opposizioni, è una truffa. Vediamo i servizi prima di Eva Giovannini e poi di Antonio Sciotto.
1: I timori della vigilia nel centrodestra per il voto segreto sono stati spazzati via tra gli applausi di tutti i partiti di maggioranza. Ancora una volta abbiamo battuto il campo larghissimo, così Forza Italia, Lega e Noi Moderati con Fratelli d'Italia che ricorda. Finalmente avremo una legge che fa scegliere gli italiani dopo 35 anni, si apre una nuova fase della nostra Repubblica.
2: Basta con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. Non farete tornare l'Italia ai governi tecnici in cui la politica si spartisce posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
1: Da Forza Italia si sottolinea la maggiore stabilità che avrà il Paese, mentre la Lega applaude a una legge che consentirà di scegliere il primo cittadino d'Italia come nei comuni.
3: È una questione di trasparenza, è una questione di responsabilità. E questa riforma, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Capo dello Stato, porta anche il livello nazionale su una logica che assomiglia a questa logica, a quella dei comuni, a quella delle regioni.
1: Ma se è noto come si voterà, con quale legge, resta da capire quando. Su questo nella maggioranza ci sono opinioni divergenti. Il sottosegretario Fazzolari, vicinissimo alla Premier, auspica che si voti a giugno, ma non è d'accordo Antonio Tajani, convinto che la legislatura debba arrivare a scadenza naturale. Così anche la Lega, contraria soprattutto all'accorpamento delle elezioni politiche con le amministrative.
4: Alla proclamazione del risultato l'opposizione alza i cartelli di protesta, legge truffa con Meloni gasoli a 3 euro, un provvedimento incostituzionale, attacca il centro-sinistra che guarda già ai ricorsi alla Consulta. Lunedì verranno presentati alla Camera, poi l'iter nei tribunali, il pronunciamento dell'Alta Corte potrebbe arrivare già entro febbraio 2027. Il governo piega le regole della democrazia, attacca la segretaria PD Schlein, ma vinceremo lo stesso.
5: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
4: Meloni, prima premier donna, che sbarra la strada alle altre donne, incalza Conte, contestando le preferenze senza equilibrio di genere. Poi attacca Fratelli d'Italia, mostrando le foto di Del Mastro con Caroccia, il ristoratore vicino al clan Senese, e della presidente dell'antimafia Colosimo con Ciavardini, condannato per la strage di Bologna.
6: Già nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. Puoi aver distrutto i tuoi alleati, ma qui c'è un'opposizione forte che porterà sempre più partecipazione.
4: Gli italiani hanno i salari più bassi d'Europa, ma il governo pensa a blindarsi, attacca Bonelli, AVS. Vi aspettiamo alle urne e perderete, incalza Boschi, Italia Viva e Maggi, più Europa, sospende lo sciopero della fame e confida

0: nel vaglio del presidente Mattarella.
1: Allora andiamo a vedere nel dettaglio che cosa prevede la riforma. Lo facciamo con questa scheda di Francesca Biagiotti.
2: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni, questo è il nome in codice della nuova legge elettorale. Si basa su un meccanismo proporzionale corretto da un sostanzioso premio di maggioranza. Alla coalizione che supera il 42% dei voti validi vanno 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato. Di fatto così, con il 42% dei voti si avrà oltre il 55% dei parlamentari. Se nessuno raggiungerà soglia o in caso di risultati difformi tra Camera e Senato, i seggi vengono assegnati tutti in maniera proporzionale. La coalizione che vince comunque non può avere più di 220 seggi alla Camera o 113 al Senato. Per dirlo in percentuale, non può superare il 55% dei componenti alla Camera e il 56,5% al Senato. In questa legge tornano in parte le preferenze. Sulla scheda l'elettore può indicare fino a 3 nomi in un elenco di 7. Le preferenze però valgono dal secondo posto in poi perché il capolista è bloccato. Utrend calcola che con questa legge meno della metà, circa il 43% dei parlamentari, potrebbe essere eletto con le preferenze. Anche perché a essere bloccate sono anche le liste circoscrizionali, i listoni dai quali si pescano i deputati e i senatori del premio di maggioranza. Ogni coalizione indicherà il nome del candidato premier nel programma, ma non sulla scheda. Sarà possibile votare anche per i fuorisede e vengono accorpate le circoscrizioni per il voto all'estero. Alla Camera saranno 2, al Senato 1. Restano per l'ingresso delle liste in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, il 10% per le coalizioni e il 3% per le liste autonome, con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato. Diventa invece più difficile accedere alle Camere per i partiti che non sono già presenti. Il numero di firme da raccogliere per presentare le liste è quadruplicato, da 1.500 a 6.000 per collegio. Non deve raccoglierle chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, costituito entro il 31 dicembre 2025. Chi ha una componente nel gruppo misto in almeno un ramo del Parlamento, come Futuro Nazionale e Più Europa, dovrà farlo, ma la soglia minima è più bassa, 1.500 firme.
1: E c'è soddisfazione dalla Premier Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto, scrive così in un post sui social e poi rivendica: abbiamo risposto con i fatti a chi sperava di vederci divisi. Così la Presidente del Consiglio anche nel corso della sua visita ad Ascoli Piceno. Sentiamo Gabriele Martelloni.
3: Un nastro tricolore tagliato ad Ascoli Piceno, un altro simbolico reciso a Roma. Il primo riguarda un pezzo di storia restituito alla città grazie ai fondi del PNRR. Il secondo punta ad aprire un capitolo nuovo nel paese. La Terza Repubblica è enfatizzata dai fedelissimi di Giorgia Meloni dopo il via libera alla legge elettorale. La campagna verso il voto di fatto è già iniziata. Le visite della Premier in Italia si moltiplicano. Ma mentre nel suo partito e nel governo c'è chi evoca apertamente le urne a giugno, la Presidente del Consiglio sembra frenare rinnovando il suo impegno a Palazzo Chigi.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
3: Grazie. Da Ascoli Piceno, dove inaugura Palazzo Saladini Pilastri, Meloni nel breve punto stampa esalta il nuovo sistema di voto che, rimarca, reintroduce le preferenze dopo 30 anni. È una legge fatta per la stabilità e per l'Italia, precisa la Premier, che evidenzia anche la compattezza della maggioranza. A chi sperava di vederci divisi rispondiamo con i fatti. Siamo uniti e determinati a portare avanti il nostro impegno con i cittadini, puntualizza la Presidente del Consiglio.
1: Ora parliamo di un attacco informatico portato dagli hacker filorussi NoName057 che ha interessato il sito del Ministero degli Affari Esteri italiano. A riferirlo è stata la stessa Farnesina, che poi ha aggiunto che grazie alle procedure di protezione entrate subito in azione non si sono verificate di servizi. Il sito del Ministero è stato inondato di false richieste di accesso per mandare in tilt i sistemi. In queste ore sono in corso analisi sui siti, scusate la voce, delle sedi diplomatiche italiane all'estero alla ricerca di ulteriori attacchi. E c'è il via libero dalla Commissione europea alla flessibilità richiesta dall'Italia per energia e difesa, mentre è in corso l'Eurogruppo su emergenza energia e anche richieste di nuova flessibilità. E allora da Lussemburgo l'inviato Donato Bendicenti.
5: C'è stato un ampio dibattito sulle ricadute negative sui conti pubblici dell'inflazione, ha detto Giorgetti all'Eurogruppo. La posizione italiana ha ottenuto un largo consenso. Ci auguriamo che l'Unione Europea segua nel modo corretto l'interpretazione della flessibilità. Risponde Dombrovskis, ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste italiane, ma le regole fiscali contengono già elementi che tengono conto dell'inflazione. In mattinata il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia italiana, perché dice un portavoce della Commissione non influirà e non metterà a rischio la sostenibilità fiscale nel medio periodo.
1: Ora parliamo dell'ex Ilva. In attesa della sentenza della Cassazione del 20 ottobre a Taranto si sospende la produzione mentre il governo prepara gli ammortizzatori sociali in vista del prossimo Consiglio dei Ministri. E quanto è emerso nell'ultimo incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati che hanno proclamato 24 ore di sciopero per il 12 di ottobre. Da Taranto ci aggiorna Fabio Bottiglione.
3: Tutte le attività produttive verranno sospese. Acciaierie d'Italia con una nota lo ha comunicato a prefetto, enti locali e forze dell'ordine. L'azienda dà così esecuzione al decreto della Corte di Appello di Milano che lo scorso 27 luglio ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni perché inquinante e pericolosa per la salute. I commissari straordinari hanno fatto anche richiesta di nuovi ammortizzatori sociali, altra cassa integrazione per migliaia di addetti che non potranno più essere operativi, conseguenze anche per gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure dove è stata annunciata la serrata temporanea entro il 15 novembre. A Taranto gli impianti saranno mantenuti in preriscaldo in attesa della decisione della Corte di Cassazione il prossimo 20 ottobre. In caso di pronunciamento sfavorevole all'azienda, entro il 25 ottobre si avvierà lo spegnimento definitivo, senza possibilità di riavvio. Nel caso in cui la Suprema Corte dovesse invece annullare il decreto dei giudici milanesi, il siderurgico non ricomincerà comunque subito a produrre, ma occorrerà tempo per riacquistare le materie prime che sono finite. Si calcolano 2-3 mesi tra acquisto all'estero e invio a Taranto via nave.
1: E il 3 dicembre prossimo potremmo assistere in diretta streaming alla fucilazione di Nidal Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, in cui morirono 13 persone. A dirlo è il segretario alla difesa Exet. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
6: Faremo in modo che le persone possano assistervi. Così Peter Hegseth, ministro alla difesa che Trump ha ribattezzato alla guerra, annuncia durante un'intervista che la prossima esecuzione di una condanna a morte prevista per il 3 di dicembre sarà pubblica. Subito dopo interviene il Pentagono che fa sapere che sta predisponendo una diretta video. L'esecuzione è quella di Nidal Malik Hassan, maggiore dell'esercito americano che aprì il fuoco sui suoi commilitoni nella base di Fort Hood in Texas, uccidendone 13 e ferendone 32 al grido di Allahu Akbar nel 2009, nel pieno della cosiddetta guerra al terrore in Afghanistan e in altre aree del Medio Oriente. La prima condanna a morte eseguita in pubblico in 65 anni verrà condotta portando davanti ad un plotone d'esecuzione l'assassino, che è paralizzato dalla vita in giù per via delle ferite subite durante l'attentato. Un metodo non utilizzato dal 1945, quando un disertore venne fucilato in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale. Una notizia che divide l'America dopo la fallita esecuzione di Christa Pike, rimasta in vita in Tennessee nonostante due iniezioni di veleno, e dopo le dure critiche di Trump all'Iran perché tiene esecuzioni pubbliche. Secondo Amnesty International nel 2025 ci sono state 17 esecuzioni pubbliche, 6 in Afghanistan e 11 in Iran. E a proposito di Teheran, Trump a mezzo social frena le indiscrezioni di stampa sulla ripresa della guerra. Nessun attacco all'Iran prima del 3 novembre, data delle elezioni di medio termine. Stiamo avendo discussioni produttive.
1: E il sindaco di New York, Mamdani, ha chiesto al presidente Trump di mettere fine alle operazioni dell'ICE, la polizia anti-immigrazione, nella Grande Mela. La richiesta arriva dopo che un uomo è stato ferito da colpi d'arma da fuoco. Secondo le prime notizie, gli agenti dell'ICE avrebbero circondato l'uomo e un bambino di 5 anni che si trovavano in un'auto prima di sparare diversi colpi. Mamdani, che ha definito l'accaduto inconcepibile ed estremamente grave, ha anche chiesto la fine delle operazioni dell'agenzia nei quartieri, negli ospedali, nelle strade delle città. Ora con la Francia, il mondo della scuola torna a mobilitarsi, nuove manifestazioni a Parigi e anche nelle principali città del paese per chiedere maggiori investimenti nell'istruzione e anche una riforma profonda del sistema scolastico. Da Parigi ci aggiorna la corrispondente Alessandra De Stefano.
7: Gli studenti francesi, la protesta va avanti nonostante gli incidenti, gli scontri, i momenti di tensione tra i giovani e la polizia nelle piazze del paese. A Parigi, a Place de la Bastille, le forze dell'ordine hanno usato gli idranti per disperdere la folla. Cariche, lancio di lacrimogeni che sono diventati cronaca a margine di un movimento che, come ha confermato il suo sindacato al ministro dell'Education Nationale Geffrey, non intende fermarsi fin quando il governo non risponderà concretamente alle loro richieste. 10 miliardi da investire per migliorare la scuola pubblica, 1,2 quello garantito dal primo ministro Licornu nel bilancio 2027, dove però è anche previsto un taglio di 1.600 professori.
8: La solidarietà che possiamo dare a questi studenti, tutto è cominciato in un piccolo liceo di Créteil nel sud di Parigi, in cui mancavano un sacco di insegnanti, infermieri, psicologi, e poi si è espansa a macchia d'olio su tutto il territorio nazionale.
7: Sindacati, professori e studenti torneranno a mobilitarsi nel paese martedì prossimo, 13 ottobre, mentre la protesta ha varcato i confini ed è giunta anche in Belgio, dove gli studenti hanno indetto una mobilitazione nazionale.
1: E poi c'è la Spagna che torna in piazza per Mari Carmen Abascal. Lo ricorderete, l'anziana di 87 anni morta dopo lo sfratto che ha scatenato un'ondata di proteste. Ci aggiorna dunque da Madrid la nostra inviata Raffaella Cosentino.
9: Continuano a sfilare con le torce dei cellulari in mano a migliaia, 20.000 almeno secondo la questura, per la marcia in nome, in memoria di Mari Carmen Abascal, che si conclude qui nel quartiere da cui è stata sfrattata da un fondo di investimento immobiliare. Il sindacato degli inquilini di Madrid dice che era stato raggiunto un accordo perché rientrasse a casa, ma Mari Carmen Abascal è morta da sfrattata e questo ne ha fatto ancora di più un simbolo della lotta per il diritto alla casa qui in Spagna, con la rabbia che esplosa della gente, una protesta pacifica come quelle dei giorni scorsi, grande commozione per questa marcia che è stata aperta dal corteo del sindacato degli inquilini, che hanno portato le foto, i ritratti di Mari Carmen in testa alla marcia, e poi sono arrivati fin qui.
1: Ora con l'Ucraina, attacco russo alle infrastrutture energetiche di Kiev e Kramatorsk, dove sono stati colpiti due minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti. E intanto oggi i negoziatori di Kiev incontreranno gli inviati del presidente Trump, Wyckoff e Kushner, per discutere delle proposte elaborate negli ultimi incontri con Mosca. Allora sentiamo la nostra inviata Carlotta Macerollo.
10: Ancora una strage russa in Ucraina, in una guerra che non vede la fine. Questa volta è toccato alla città di Kramatorsk, importante capoluogo nel Donetsk ancora ucraino. Bombe plananti hanno deliberatamente attaccato due autobus, facendo decine di vittime e decine di feriti. Tutto questo è avvenuto a metà mattina, quando le persone escono di casa per andare a fare la spesa, per andare al mercato. Tra lutto cittadino sia a Kramatorsk che nella vicina città di Slovakia. Ma c'è un'escalation in tutte le regioni d'Ucraina, soprattutto nella capitale Kiev, che è attaccata ogni giorno. Il presidente Zelensky ha fatto visita a Priluki, il luogo di un'altra strage. È stato colpito un condominio di 5 piani con 22 morti, tra cui 5 bambini. E da lì ha detto che una delegazione di negoziatori ucraini sarà nei prossimi giorni negli Stati Uniti. E ha un po' risposto alle parole del segretario di Stato americano Rubio, che ha detto in un'intervista che ha paura che il conflitto si estenda ad altri paesi, ha parlato della possibilità di un'operazione di sabotaggio in un paese confinante. Bene, Zelensky ha risposto agli americani così: non si può da un lato negoziare con la Russia su futuri progetti economici, mentre dall'altro si parla di stallo diplomatico.
1: E secondo il Daily Telegram, dietro questi attacchi sempre più efferati da parte di Mosca su civili e infrastrutture ci sarebbe un generale russo già noto per aver raso al suolo la città siriana di Aleppo. Da Mosca allora la corrispondente Caterina D'Oglio.
11: Abbiamo combattuto insieme, corso rischi e vinto insieme. Abbiamo lo stesso sangue. Vi chiedo di fermarvi, non fate il gioco del nemico. E con questo accorato messaggio, lanciato in uno dei giorni più drammatici per la Russia, ore che hanno tenuto la Russia e tutti noi con il fiato sospeso, che il mondo ha conosciuto il generale Surovikin. Le sue parole riuscirono a fermare Prigozhin in pieno tentativo di colpo di Stato quando, nel giugno di 3 anni fa, le truppe Wagner erano arrivate ad appena 120 chilometri da Mosca. Però troppo amico di Prigozhin, si diceva fosse stato arrestato, i servizi britannici sostengono che fosse in esilio in Algeria. Di lui in Russia non si parla, ma all'estero adesso sta girando la tesi che Putin, deluso dai risultati del conflitto, stia pensando di far tornare in scena Surovikin, che ha guidato in passato le forze russe in Ucraina. Un generale con la fama di essere brutale e spietato. I suoi stessi uomini durante la guerra in Siria lo avevano soprannominato generale Armageddon, ma lo chiamavano anche il macellaio di Aleppo.
1: La cronaca adesso: potrebbero salire a 5 le denunce presentate ai carabinieri per episodi simili a quello accaduto all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma dopo l'aggressione subita mentre si trovava in monopattino. Ci aggiorna Gemma Giovannelli.
12: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata, l'attore genovese di 42 anni Davide Iacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
13: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
14: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
12: Sull'episodio indagano la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianicolense, che lavorano su altri casi analoghi. 24 ore prima che l'attore Davide Iacopini fosse investito, un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici in via San Pancrazio. Denunce che potrebbero salire a 5.
15: Giugno scorso stavo camminando verso le 10 di sera e stavo per attraversare, una minicar si è fermata pensando che mi stessero lasciando passare sulle strisce. In realtà hanno abbassato il finestrino e mi hanno lanciato delle uova.
12: Stai pensando di andare a denunciare?
15: Sì, sì. C'è gente che sta in ospedale e non mi sembra giusto che non venga fatta giustizia.
1: E poi ci sono due morti sul lavoro in poche ore. Ad Avellino un operaio è morto cadendo da un tetto, mentre a Roma il dipendente di un'officina ha perso la vita in seguito a un'esplosione. Sentiamo Giuseppina Testoni.
16: Ancora morti sul lavoro, ancora tragedie a poche ore di distanza l'una dall'altra. Due le vittime in due giorni in Campania. L'ultimo a perdere la vita è stato un operaio di 56 anni, Pietro Pellegrino, precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda in provincia di Avellino. L'uomo stava smontando dei pannelli solari. Il lucernaio avrebbe ceduto sotto il suo peso. L'operaio è morto sul colpo. A morire sul lavoro, sempre in Campania, anche Antonio Simone, operaio edile di 46 anni. Era impegnato in lavori all'interno di un'azienda della filiera zootecnica tecnica nel Beneventano. Stava realizzando un muro di cemento quando la struttura ha ceduto, travolgendolo. Inutili soccorsi, così come non c'è stato nulla da fare per il 50enne morto in seguito a un'esplosione all'interno di un'officina a Roma. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il lavoratore è morto per lo scoppio di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion, e sono i sindacati a chiedere chiarezza sulla morte in un deposito Amazon della capitale di un lavoratore 25enne. Il giovane si è sentito male durante il turno notturno. Si è svolta intanto l'autopsia sul corpo di Salvatore Calignano, l'operaio abbandonato in fin di vita a Caivano e morto poco dopo all'ospedale di Napoli. L'inchiesta dovrà chiarire il ruolo delle tre persone iscritte nel registro degli indagati e le eventuali responsabilità nella gestione dell'attività e

0: le condizioni di sicurezza in cui il 61enne si trovava a lavorare.
1: E adesso ci occupiamo dell'ondata di maltempo che sferza il centro-sud. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Ma andiamo a vedere che cosa è accaduto in Campania, dove un forte temporale ha causato allagamenti, caduta di alberi e anche diverse voragini. Lo facciamo con Federico Marconi.
2: Pioggia e vento tormentano la provincia di Napoli, isole comprese. L'allerta arancione sarà in vigore fino alle ore 15. Comuni della Piana Campana, Napoli, l'area vesuviana e le isole del Golfo. Nel resto della regione l'allerta sarà gialla. Parchi, impianti sportivi e cimiteri saranno chiusi quasi ovunque, anche le scuole in questi comuni della provincia di Napoli: Afragola, Calvizzano, Ercolano, Giuliano, Melito, Portici, Qualiano, Torre del Greco, tutti i comuni dell'isola di Ischia e Capri, ma anche a Grazzanise in provincia di Caserta. L'elenco è in aggiornamento. Nel mentre si contano i danni, le strade si sono trasformate in torrenti quasi ovunque. Ad Afragola si è aperta una voragine nel manto stradale, a Melito una tromba d'aria scoperchiato dei tetti di lamiera, strade invase dal fango a Villaricca, dove una donna è rimasta intrappolata in macchina.
3: Il collega ha preso la ragazza da dentro la macchina che stava in un posto un po' critico, la siamo riusciti a togliere. Le altre persone che stavano in auto siamo riuscite a farle calmare e poi dopo farle uscire in sicurezza.
2: I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere automobilisti e passanti in molti comuni. In prefettura a Napoli è stato convocato con urgenza un tavolo per il coordinamento dei soccorsi.
1: Adesso la musica, perché dopo una brutta polmonite Claudio Baglioni si prepara a Che notte è questa, un mega show di 7 serate dal 24 di ottobre al 1 novembre a Piazza di Siena a Roma. Fausto Pellegrini lo ha incontrato, vediamo il servizio e poi l'informazione che torna alle 5:30.
4: Scandagliato nella mia memoria qualche momento chiave della mia carriera, e il concerto del 24 ottobre del 1982 a Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma, lo è perché fu un cambio di marcia.

0: Che notte è questa? Che notte ti immagini? Queste anzi sono diventate.
1: Che notti saranno? Saranno notti di musica, dove forse secondo me l'elemento celebrativo è quasi assente, solo per il fatto però che appunto è calcolare questo tempo che è passato e vedere come si è depositato e che quindi rivisita questo luogo così magico, però con la struttura di un concerto pensato. Cuore anche di un concerto è la sua capacità di innanzitutto restare a tutti gli effetti non solo nell'anagrafe dei concerti ma nei cuori delle persone, nelle menti, negli animi di chi c'è stato, e questo fa parte forse anche della preparazione, della responsabilità che ha un artista veterano quando si ripropone, insomma quella che tante cose sono cambiate, che ci sono dei ganci in comune, dei ricordi da condividere, però c'è anche sta grande voglia di non essere solo nostalgici.

La Camera approva la nuova legge elettorale con 227 sì nel testo proporzionale con premio, capilista bloccati e premier. Esulta la maggioranza, le opposizioni, una truffa. Ok dall'Unione Europea sulla clausola di salvaguardia per l'energia e la difesa, ma frena sulla flessibilità sui conti pubblici per far fronte all'inflazione. Giorgetti, siamo fiduciosi. Ilva di Taranto, ultima colata di acciaio, il sottosegretario Mantovano, ora il decreto legge con le tutele sociali, sindacati, 24 ore di sciopero dal lunedì.

Stati Uniti, il segretario alla difesa ex Seth ha annunciato che la fucilazione di Nital Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009, sarà pubblica. E non è isolato l'episodio che ha coinvolto l'attore Jacopini, colpito in monopattino da qualcuno a bordo di una minicar. Si indaga per omicidio colposo. Claudio Baglioni si riprende Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 novembre, inaugurando Che notte è questa. Buongiorno, bentrovati, Rai News 24, sono le 5.31, riprendiamo con la rassegna stampa con Massimiliano Melilli e poi l'informazione di Mattina 24.

0: Bentrovati con la rassegna stampa di Renews 24, i quotidiani di oggi, venerdì 9 ottobre in edicola. Le andremo a sfogliare con la collaborazione tecnica al touchscreen di Paolo Schirripa. Vi anticipo subito quali sono i temi centrali nelle scelte dei giornali. La riforma elettorale, fortissimamente voluta dal governo Meloni, è legge. Inevitabile la bagarre con l'opposizione che parla apertamente con toni durissimi di legge truffa, mentre il governo dice non ci saranno più inciuci di palazzo, ci sarà chiarezza nelle elezioni. Questo è lo scenario che si è palesato nel giorno della votazione. Sempre a proposito di politica interna, con un occhio all'Europa, proprio dall'Europa arrivano notizie in chiaroscuro sia sulla flessibilità che sullo scostamento di bilancio. In questo senso il ministro dell'economia Giorgetti si dichiara fiducioso. E poi per l'economia le notizie che arrivano dalla Puglia con il nodo Ilva da sciogliere. Il governo è uno dei temi più caldi nell'agenda. Si sospende la produzione in attesa della sentenza che dovrebbe arrivare il 20 ottobre prossimo della Corte di Cassazione. Segnaliamo notizia della tarda serata di ieri, lo sciopero a partire da lunedì prossimo di 24 ore. Inevitabilmente ci sono durissime prese di posizione dei sindacati per quello che è il futuro sempre più incerto dell'ex Ilva. E poi per la cultura la notizia del premio Nobel per la letteratura alla canadese Anne Carson, una figura fuori dal coro, alchimista della parola, scrittrice, poetessa. Pensate, gli accademici di Stoccolma hanno avuto difficoltà a comunicare la vittoria del Nobel perché Anne Carson era in Islanda, nei pressi di un vulcano, ad ascoltare il rumore del vento. Anche questa è una scelta originalissima nel solco della specificità letteraria della vincitrice del Nobel per la letteratura. E segnaliamo, arrivata nel 2026, 100 anni dopo quello del 1926, all'italiana Grazia Deledda. Sono questi i fatti principali che troviamo oggi sui quotidiani, allora andiamoli a sfogliare insieme. Partiamo da Repubblica, il titolo d'apertura è pressoché lo stesso su quasi tutti i quotidiani, il tema è quello, la riforma elettorale, vedete, la legge del potere. Questa è la lettura che dà Repubblica, che aggiunge: approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazioni del Premier, capilista bloccati, le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta, cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi di urne a maggio. Anche su questo è da registrare un giallo, poi chiarito all'interno della stessa maggioranza, con il sottosegretario alla presidenza Fazzolari, ritenuto molto vicino alla Presidente del Consiglio, che aveva parlato di elezioni a giugno, subito stoppato però da Forza Italia, ha detto aspettiamo la fine della legislatura. Questo per quanto riguarda la politica interna. Segnaliamo l'editoriale di Annalisa Cuzzocrea, l'ultimo tradimento. E poi a centropagina vedete le notizie che arrivano dall'Europa: primo sì dell'Unione Europea alla flessibilità italiana su energia e difesa. Vedete, esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia sulla flessibilità fiscale. Queste le parole pronunciate dal commissario europeo all'economia Dombrovskis, intanto invitando alla prudenza e al rispetto dei piani di spesa concordati con Bruxelles. Vi accennavo alla posizione del ministro Giorgetti, dice siamo fiduciosi di una corretta interpretazione delle regole. Notizia interessante arriva dalla Sicilia, sempre sul ponte, sullo stretto, vedete invece autostrade a pezzi da oggi in Sicilia. Limite a 60 all'ora, una decisione che arriva proprio dal Ministero dei Trasporti guidato da Salvini. Queste le scelte di Repubblica in prima. Andiamo a vedere il Messaggero, ancora la riforma elettorale d'apertura, la riforma elettorale legge, titolo d'apertura del quotidiano diretto da Roberto Napoletano. Via libera nella bagarre, centrodestra unito, approvato lo Stabilicum con 227 sì e 164 no. Meloni, ora i cittadini potranno scegliere. Le opposizioni è una truffa e preparano i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale. Ancora centropagina, avrete riconosciuto Claudio Baglioni, ho rischiato la fine, riparto da Roma, vedete Baglioni, omaggio alla capitale. Poi notizia di cronaca che arriva sempre da Roma ma che ha fatto il giro d'Italia, vedete Roma, la banda della minicar spunta una quinta aggressione, una donna in bici buttata a terra poco prima di Jacopini, parliamo dell'attore 42enne ancora ricoverato in terapia intensiva, l'attore si aggrava, segnala il messaggio. E poi gli identikit dei due giovanissimi a bordo, quei 20 minuti per Monteverde a caccia di vittime da disarcionare. Tutto questo ce lo racconta il Messaggero. Andiamo a Torino con la Stampa, ancora d'apertura, la politica, voto Meloni, cambia le regole, premio di maggioranza, preferenze, candidati, tutte le novità della nuova legge, vedete via libera, scrive la Stampa, alla riforma elettorale, la premier esulta, risposta a chi ci voleva divisi. L'opposizione, una truffa, la via stretta di Palazzo Chigi, scrive la Stampa, election day a maggio, ma c'è l'incognita della Corte Costituzionale. Segnaliamo in prima il commento del vice direttore della Stampa De Angelis, l'arma letale nelle mani della destra, e poi l'analisi dell'editorialista Marcello Sorgi, la partita giocata dalla Consulta e l'arbitro al colla. Centropagina, la Stampa ci rivolta al dramma del conflitto in Ucraina, vedete quanto emblematica sia la fotonotizia, Ucraina, la strage dei civili, bombe russe su due bus a Kramatorsk, oltre 30 morti, Rubio dice temiamo che la guerra si allarghi. E poi di spalla, lo accennavamo nella presentazione della rassegna di oggi, vedete color celeste, il Nobel per la letteratura, Dan Carson, il mito classico alla sfida del presente, sono diversi. I quotidiani che oggi pubblicano inediti della scrittrice canadese. Qui in prima pagina una poesia inedita dal titolo La moglie del cervello. Dopo la Stampa, Avvenire, quotidiano cattolico, ancora la politica d'apertura, gran premio elettorale, Meloni, ora i cittadini possono scegliere premier e candidati, siamo uniti e per il voto finiamo la legislatura. Le opposizioni parlano di legge truffa, i nodi dei seggi aggiuntivi e del Senato all'attenzione della Consulta. Anche le notizie dell'Ucraina, vedete in primo piano su Avvenire, testata storicamente molto attenta alle notizie dal mondo, raid russo contro gli autobus, 33 vittime, vedete Kramatorsk, civili vittime dei missili, queste le scelte di Avvenire. Il Corriere della Sera in grafica sia la nuova legge elettorale ed ecco il Sole 24 Ore con notizie molto interessanti nella prima pagina. Intanto la manovra, vedete dal dossier banche, il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi, conti pubblici sotto esame, dice il Sole, anche le assicurazioni, Patuelli frena, c'è già un patto triennale. E ancora energia e difesa, l'altro tema di giornata, vi anticipavo, che arriva dall'Europa, ok della Commissione a più spese, Unione Europea fredda su altra flessibilità. A centropagina crescono le insolvenze, si parla di costo di carburanti non solo per i consumatori e gli automobilisti ma anche per il traffico aereo, vedete trasporti aerei, KO, il titolo del Sole, pesano fuel e impennata degli oneri sul debito. Così il Sole 24 Ore in prima pagina. Domani ancora la politica in primo piano, Melonellum sì alla legge truffa Schlein, vinceremo lo stesso. Caro diesel, così tassisti, camionisti, agricoltori, dice Domani, sono stati traditi dal governo amico. E ancora, la Camera approva definitivamente le nuove norme, Meloni festeggia, maggioranza unita, Fratelli d'Italia è diviso in due fazioni, scrive Domani, su quando sia meglio tornare alle urne. E il campo largo si ricompatta. Durissimo l'editoriale del politologo Piero Ignazzi, tra oligarchie e superpremio, un raggiro al quadrato, gli orrori della legge. Vedete il titolo del suo editoriale. Andiamo a vedere il Dubbio. D'apertura il Melonellum e legge, ora palla alla Consulta, via libero definitivo dalla Camera, la Premier esulta, ma nel centrodestra è polemica sulla data del voto. Adesso andiamo a vedere il Manifesto, le regole del gioco, la Camera approva definitivamente la legge elettorale che Meloni si è scritta su misura e poi aggiunge punta al voto in primavera per i pieni poteri e vuole l'incoronazione con norme incostituzionali. Le sue sentinelle spiano i deputati nel voto segreto, dice il Manifesto, mezzo Parlamento è già in riga. Per quanto riguarda la protesta in massa in Spagna per la casa, vedete l'omaggio di Madrid a Mari Carmen, mentre il Partito Popolare pone il veto al minuto ufficiale di silenzio. La morte di Mari Carmen, vedete la nonna per il diritto alla casa che scuote la Spagna, così il Manifesto. Siamo al Secolo d'Italia, lettura diametralmente opposta a quella offerta dal Manifesto ai propri lettori. Ecco la Terza Repubblica, via libera definitivo allo Stabilicum che spazza via in ciù ribaltoni e governicchi tecnici, così il Secolo d'Italia. Siamo al Libero, passa la legge elettorale, si vota in primavera, all'opposizione resta solo la Consulta, intanto Conte si lura ancora le primarie. A centropagina, altro titolo portante, la sinistra benedice la Sharia, VS dice il Tribunale musulmano non va represso e il PD non condanna. Per quanto riguarda la cronaca, ecco ancora un retroscena che ci racconta Libero sul giallo di Garlasco, il dossier con i sospetti sulle gemelle K. Dopo Libero vediamo la lettura che dà della riforma elettorale il Fatto Quotidiano. Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà? Si chiede il Quotidiano, che aggiunge Melonellum approvato alla Camera, ora tocca al Quirinale. Vediamo il Giornale, il voto torna agli italiani, addio Rosatellum, approvato lo Stabilicum, la riforma elettorale diventa legge, successo della maggioranza, siamo entrati nella Terza Repubblica, le opposizioni salgono sulle barricate, scrive il Quotidiano diretto da Tommaso Cerno, contro un sistema elettorale che restituisce più potere ai cittadini con le preferenze e i vannacciani stanno con la sinistra. E dunque, a proposito di legge elettorale, il dibattito, vi dicevo, si è fatto incandescente tra maggioranza e opposizione, allora è utile riascoltare alcuni commenti sull'approvazione della riforma elettorale. Partiamo da Donzelli di Fratelli d'Italia, poi ascoltiamo la leader del PD Schlein e infine la Presidente del Consiglio Meloni. Sentiamo.
1: Basta con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. Non farete tornare l'Italia ai governi tecnici in cui la politica si spartisce posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
2: La verità è che avete paura di perdere. La verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
3: È una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia. Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
0: Torniamo sui quotidiani, riprendiamo il nostro racconto dal Foglio. Sotto la testata intanto il commento gustosissimo di Giuliano Ferrara sugli Stati Uniti, sulla condotta di Trump. Niente Socrate o Platone, bensì l'eroe, il superuomo. Le novità trampiane, scrive Ferrara, della nuova visione del mondo declamata da Marco Rubio sulla Nice. Ancora vedete il titolo in rosso sulla politica, lo stabilicum c'è ma non vota alle elezioni, il Melonellum è legge, Conte la Corte la riscriverà, Rixi il Colle non ci farà votare prima della fine. Poi ancora altro spunto molto interessante, la stabilità non passa da un premio ma dalla capacità di fare i conti con le ambiguità, paletti per le coalizioni, così si sintetizza il Foglio. La giornata politica sulla riforma elettorale, col tempo di qua o di là, approvata alla Camera la nuova legge elettorale che rende obbligatoria l'indicazione del candidato premier, sinistra ancora lacerata e senza leader, così il tempo. La Verità, un pieno di bugie, approvata la nuova legge elettorale, campo largo nei guai e senza leader invece di cercarlo, Schlein e Conte si insultano e attaccano il governo con slogan falsi, così la scelta della Verità. Andiamo a Leggo, legge elettorale ok fra le polemiche e ancora 7 volte Baglione, lo dicevamo, abbiamo visto altre testate che hanno questa notizia in prima pagina, il autore a Roma con Che notte è questa, poi il Grand Tour, queste le scelte di Leggo. Siamo alla discussione, legge elettorale via libera con 227 sì, Meloni, centrodestra unito, avanti così. E poi la voce dell'opposizione, vedete all'attacco sullo stabilicum, Schlein dice una legge per restare al potere. Ancora andiamo a vedere le scelte di Milano Finanza, piano anti-austerity, le mosse del governo per evitare la crisi energetica. Ancora il Riformista, deve lasciare l'antimafia, il sottosegretario alla giustizia Balboni duro contro Scarpinato, l'ANM siciliano, anche il CSM lo attaccano, il senatore pentastellato e isolato. Notizie molto preoccupanti arrivano dai quotidiani regionali, si parla di economia, siamo in Puglia. Con Ilva tutti a casa, gelo sul tavolo a Roma, a Di Ferma, Taranto da oggi, poi Genova e Novi Ligure, Mantovano, tuteleremo le casse integrazioni. E anche il Secolo XIX opportunamente si occupa, vedete, di quanto accade all'ex Ilva, fermiamo gli impianti, doccia fredda per Genova e Novi. E ancora andiamo a vedere l'Arena, quotidiano di Verona diretto da Mamoli, caro vita a Verona, autunno nero, il peso dei trasporti. E poi notizia molto interessante, l'Arena, il giornale, la sua città, in un libro 160 anni di storia, da oggi in edicola, vedete 256 pagine dal 12 ottobre 1866, vedete il giorno di fondazione, in questo bel libro curato dal vice direttore Filippo Brunetto. E ancora andiamo a vedere adesso le scelte della cultura, la Nobel che ascolta il vento, vedete Anne Carson, 76 anni, ha vinto il Nobel per la letteratura. Retroscena, gli accademici di Stoccolma non riuscivano a trovare la scrittrice per comunicargli la vittoria, lei era in Islanda nei pressi di un vulcano per ascoltare il rumore del vento. Allora andiamo anche noi ad ascoltare il bel ritratto che ne fa Loretta Cavaricci.
4: Crazy. I think they're all crazy.
5: Sono in Islanda ad ascoltare il vento. Queste le prime parole di Anne Carson, da neovincitrice, e suonano affini alla sua cifra letteraria, insegnante, traduttrice, poetessa. Innovativa e audace la sua opera, in dialogo gioioso con la tradizione classica. Così vuole l'Accademia Reale Svedese, che le conferisce il Nobel alla letteratura 2026 proprio per avere creato nuove forme di letteratura contemporanea.
6: Canadian author Anne Carson.
5: Nata in Canada, classe 1950, si guadagna da vivere insegnando il greco antico, sintetizzano le biografie ufficiali, quel mondo classico che Anne Carson ha saputo cogliere nello spirito profondo e rendere cosa che riguarda tutti, uomini e gocce d'acqua, da Saffo a Catullo. Alcuni titoli: Autobiografia del rosso, Eros il dolce amaro, Vetro, ironia e Dio, decreazione, Nox, la norma sbagliata. Attenta alla lingua camaleontica e al potere del linguaggio metaforico in Italia, scovata dall'editoria indipendente, che spesso arriva prima della fama pubblica a rendere merito ad autrici e autori. 19esima donna a vincere il Nobel per la letteratura su 122 premiati, nell'anno che segna i 100 anni dall'unica donna italiana, Grazia Deledda, 1926. Ann Carson insegna come in un unico saggio lirico dell'imperduto ciò che rimane oltre le epoche, le vite e le lingue, e oggi, seguendo la sua grazia, forse anche oltre i venti.
0: Rimaniamo sul Nobel per la letteratura. Vedete alle mie spalle il paginone centrale di Repubblica, il Nobel ad Ann Carson, gli svedesi sono pazzi, un suo virgolettato, e poi anche Repubblica, ecco, offre ai lettori un inedito, ecco, Antigone o la tragedia della Porta Nuova, così Repubblica. Adesso i settimanali da oggi in edicola, rimaniamo con la letteratura, la prima pagina della copertina il venerdì di Repubblica, mi oriento con le stelle, cioè le donne e gli uomini che hanno lottato per la democrazia, spiega Antonio Scurati in questa intervista, dialogo con Corrado Augias. In primo piano il volto dello scrittore, poi anche l'Espresso in edicola, tutt'altro tema d'apertura in copertina, il guardiano dei conti, vedete con il ministro dell'economia Giorgetti in primo piano, il sovranismo pragmatico di Giancarlo Giorgetti ha tenuto in rotta la barca. Ora il governo a fine corso, in vista del voto, preme per una virata su tasse e salari e a lui tocca scongiurare il naufragio. Queste le scelte dell'Espresso. In chiusura spazio anche allo sport, con la prima di tutto sport, la Juve scommette su Nico, vedete l'argentino diventato subito uomo spogliatoio nelle scelte di tutto sport, da pedina di mercato al leader tecnico e morale, vedete Gonzalez oggi rinnova fino al 2030 su spinta decisiva di Spalletti, e questa è l'ultima segnalazione della rassegna stampa.
7: Si attenuano parzialmente le nubi al nord, compaiono le prime ampie schiarite in corrispondenza delle Alpi, delle aree di nord-ovest, ancora un po' di pioggia tra Triveneto ed Emilia-Romagna. Le piogge insistono al centro in forma intermittente, sono ancora sotto forma di temporale sul basso Lazio e localmente nelle aree interne di Marche ed Abruzzo. Mal tempo deciso al sud, con le piogge temporali più importanti, più intense, in modo particolare in Calabria, localmente Basilicata, Salento e Calabria settentrionale. Le piogge temporali, sempre localmente intense, si portano anche in Sicilia, migliora la condizione sulla Sardegna, seppur con precipitazioni sulla parte settentrionale e occidentale dell'isola, dove tra l'altro spira un forte vento di maestrale. Temperature in lieve aumento al nord, specie nord-ovest, e Alpi in diminuzione sul resto del paese.

buongiorno, venerdì 9 ottobre, forza che in fondo siamo arrivati al venerdì e ripartiamo dal via libera della Camera alla legge elettorale, 227 sì e 164 no. E a proposito di no, possiamo ipotizzare che l'opposizione a questa legge possa trasformarsi in una battaglia in nome della Costituzione, un po' come è stato per la riforma della giustizia? Esisteva già un appello prima di questo sì, 164.

0: con i suoi suggerimenti. Ecco, questa i cartelli che sono stati alzati ieri dall'opposizione, dicevo, difficile che non la promulghi perché ha già introdotto dei correttivi, o meglio ha suggerito dei correttivi. Resta appunto il nodo di quello che potrebbe fare la Consulta nel caso in cui arrivassero dei ricorsi, e potrebbe in questo caso, e naturalmente sono tutte ipotesi, decidere comunque entro gennaio. Lo sapete, c'è il nodo se si andrà poi, andremo a votare prima oppure a fine legislatura. Vi voglio anche dire questo: domani, visto che non ci vedremo, domani in diverse città italiane si scenderà in piazza per Gaza contro il genocidio della popolazione palestinese. I numeri, ricordiamoli: 75.000 civili uccisi, 300 operatori dell'informazione, 1.600 sanitari, e tutto questo ancora va avanti a Gaza. E ce lo siamo raccontati lungo tutta questa settimana insieme, abbiamo raccolto le loro voci, le loro denunce. Domani di nuovo saranno in piazza anche gli autotrasportatori, gli imprenditori agricoli, in particolare in Calabria, a Cosenza, prevista appunto per domani una grossa protesta. C'è stato un intervento da parte della Regione Calabria, 15 milioni promesso, l'entità degli interventi evidentemente ancora troppo poco. La Calabria, più delle altre regioni, sta soffrendo il caro vita, il caro benzina. E a proposito, ieri c'è stato l'incontro di cui vi avevamo dato, avevamo fatto menzione, insomma, in questi giorni, con le compagnie, le diverse compagnie petrolifere, con Eni, incontro con il ministro Urso, incontro con il ministro Pichetto Fratin. Ma insomma, sulla ulteriori sconti al carburante, la questione, il nodo diesel, e l'eventuale possibilità di aumentare la produzione di carburante, non si è deciso granché. Buongiorno Sabina, buongiorno, come sei bella stamattina?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci porti il sole per i prossimi giorni quantomeno?
1: Perché diciamo, oggi ancora no, domani progressivo miglioramento al nord, ma domenica sarà una giornata di miglioramento. Partiamo però dalla giornata di oggi, che sarà una giornata che vedrà ancora delle criticità dal punto di vista del maltempo, perché di fatti avremo il transito di questa perturbazione che porterà ancora piogge e temporali a tratti intensi. Li vediamo soprattutto sulle regioni meridionali. Ecco, ora possiamo vedere l'animazione per la giornata di oggi. In generale, ecco, vediamo che abbiamo alcuni problemi con la grafica. Questa è la giornata di venerdì, vediamo quindi in generale delle piogge che al nord andranno ad interessare soprattutto il corso del Po, ma soprattutto anche i settori costieri dell'Alto Adriatico. Per le regioni centrali bisognerà prestare attenzione soprattutto alle zone tra Basso Lazio, zone interne tra Marche ed Abruzzo, e alcune zone della Sardegna, dove avremo i fenomeni più abbondanti, fenomeni anche localmente più intensi per quanto riguarda i temporali. Sulle regioni meridionali invece particolare attenzione tutta l'area tirrenica, soprattutto alla Campania, ma anche alla Sicilia. In questo caso infatti avremo temporali anche intensi. Bisogna anche ricordare quelle che sono le allerte della Protezione Civile per la giornata di oggi. Infatti c'è un'allerta arancione su tutto il Basso Lazio ed anche su alcuni settori della Campania. Vediamo i settori costieri della Campania settentrionale, allerta gialla praticamente su tutte le regioni centrali e meridionali peninsulari, anche sulla Sicilia e su qualche zona delle regioni settentrionali. Quindi questa la situazione per quanto riguarda la giornata odierna di allerta della Protezione Civile.
0: Però insomma da domani è tutto in miglioramento.
1: Da domani ancora maltempo soprattutto sulle regioni del centro-sud, ma domenica avremo un progressivo miglioramento perché la perturbazione abbandonerà definitivamente
0: Quindi
1: il nostro paese.
0: Quindi stiamo serenamente lasciando alle spalle.
1: Via via, sì.
0: Grazie Sabina, ci ritroviamo alle 6.25 e ci raccontiamo un po' più corposamente tutto quanto. Subito i titoli, partiamo prima edizione del giornale. A dopo. E legge la riforma elettorale proporzionale con premio di maggioranza, capolista bloccati e premier, risultano i partiti al governo, le opposizioni accusano una truffa. Ok dall'Europa la clausola di salvaguardia per energia e difesa chiesta dall'Italia, ma frena sulla flessibilità sui conti pubblici per far fronte all'inflazione. Giorgetti, siamo fiduciosi. Ilva di Taranto, ultima colata d'acciaio, il sottosegretario Mantovano, ora un decreto legge con le tutele sociali, sindacati 24 ore di sciopero da lunedì. Stati Uniti, il segretario alla difesa, la fucilazione pubblica per Nidal Hasan, autore della strage della base militare di Fort Hood, un funzionario anticipa diretta streaming il 3 dicembre. Potrebbero essere 5 le aggressioni da una minicar nera tra Trastevere e Monteverde. A Roma intanto resta grave l'attore Jacopini,

0: operato dopo essere stato colpito. Si indaga per tentato omicidio. Claudio Baglioni torna in concerto dopo la brutta polmonite che lo ha tenuto lontano dai palchi dal 24 ottobre al 1 novembre a Piazza di Siena a Roma con lo spettacolo Che notte è questa. Il via libera alla legge elettorale, ripartiamo da qui con Eva Giovannini e Antonio Sciotto.
1: I timori della vigilia nel centrodestra per il voto segreto sono stati spazzati via tra gli applausi di tutti i partiti di maggioranza. Ancora una volta abbiamo battuto il campo larghissimo, così Forza Italia, Lega e Noi Moderati, con Fratelli d'Italia che ricorda. Finalmente avremo una legge che fa scegliere gli italiani dopo 35 anni, si apre una nuova fase della nostra Repubblica.
2: Basta con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. Non farete tornare l'Italia ai governi tecnici, in cui la politica si spartisce posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
1: Da Forza Italia si sottolinea la maggiore stabilità che avrà il Paese, mentre la Lega applaude una legge che consentirà di scegliere il primo cittadino d'Italia, come nei comuni.
3: È una questione di trasparenza, è una questione di responsabilità. E questa riforma, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Capo dello Stato, porta anche il livello nazionale su una logica che assomiglia a questa logica, a quella dei comuni, a quella delle regioni.
1: Ma se è noto come si voterà, con quale legge, resta da capire quando. Su questo nella maggioranza ci sono opinioni divergenti. Il sottosegretario Fazzolari, vicinissimo alla Premier, auspica che si voti a giugno, ma non è d'accordo Antonio Tajani, convinto che la legislatura debba arrivare a scadenza naturale. Così anche la Lega, contraria soprattutto all'accorpamento delle elezioni politiche con le amministrative.
4: Alla proclamazione del risultato l'opposizione alza i cartelli di protesta, legge truffa con Meloni gasoli a 3 euro, un provvedimento incostituzionale, attacca il centro-sinistra che guarda già ai ricorsi alla Consulta. Lunedì verranno presentati alla Camera, poi l'iter nei tribunali, il pronunciamento dell'Alta Corte potrebbe arrivare già entro febbraio 2027. Il governo piega le regole della democrazia, attacca la segretaria PD Schlein, ma vinceremo lo stesso.
5: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
4: Meloni, prima premier donna, che sbarra la strada alle altre donne, incalza Conte contestando le preferenze senza equilibrio di genere, poi attacca Fratelli d'Italia mostrando le foto di Del Mastro con Caroccia, il ristoratore vicino al clan Senese, e della presidente dell'antimafia Colosimo con Ciavardini, condannato per la strage di Bologna.
6: Già nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. Puoi aver distrutto i tuoi alleati, ma qui c'è un'opposizione forte che porterà sempre più partecipazione.
4: Gli italiani hanno i salari più bassi d'Europa, ma il governo pensa a blindarsi, attacca Bonelli, AVS. Vi aspettiamo alle urne e perderete, incalza Boschi, Italia Viva e Maggi, più Europa, sospende lo sciopero della fame e confida nel vaglio del presidente Mattarella.
0: Il via libera della Commissione europea alla clausola di salvaguardia che aveva chiesto il nostro Paese per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Non possiamo introdurre continuamente nuove flessibilità fiscali, ma esamineremo più a fondo le richieste d'Italia e anche della Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Il ministro dell'Economia Giorgetti si dice però fiducioso che alla fine le ragioni italiane troveranno spazio, anche se lo abbiamo visto finora appunto il responso è stato negativo. L'ex Ilva, lo stop alle attività produttive di Taranto, Novi Ligure e Genova. A Taranto c'è in diretta Fabio Bottiglione. Buongiorno Fabio, eccoci da te.
7: Buongiorno. Poche ore fa c'è stata l'ultima colata di ghisa dall'Alto Forno 2, l'ultimo che era rimasto in attività, che ora è stato messo in preriscaldo, cioè tenuto al minimo vitale senza poter più produrre. È dunque una tappa storica perché in questo modo si chiude momentaneamente quel ciclo integrale a carbone con il quale l'ex Ilva ha prodotto acciaio per oltre 60 anni. Ecco, lo dicevate appunto, uno stop che interessa tutti i siti appunto di acciaieri d'Italia, non solo Taranto ma anche Genova e Novi Ligure. Ieri c'è stato appunto il vertice a Palazzo Chigi nel quale il governo ha annunciato un nuovo decreto con il quale appunto si provvederà a delle misure appunto di salvaguardia degli ammortizzatori sociali per i lavoratori, che saranno appunto 80, ci saranno 80 milioni per gli operai dell'indotto appalto per la cassa integrazione in deroga, 45 per integrare la cassa integrazione straordinaria dei lavoratori diretti. Ieri al tavolo c'erano appunto i sindacati metalmeccanici che hanno proclamato al termine dell'incontro uno sciopero per il prossimo lunedì di 24 ore, questo perché hanno criticato l'assenza di un piano di rilancio, di decarbonizzazione che chiedevano da tempo, il fatto che non ci siano ancora delle linee precise su quelli che sono le misure a lungo termine che chiedono, come appunto il riconoscimento del lavoro siderurgico come usurante, come i prepensionamenti, e dunque questo porterà allo sciopero poi di lunedì prossimo. Intanto, come dicevamo prima, le operazioni di spegnimento sono iniziate, si fermerà anche l'acciaieria 2, misure che sono state anche comunicate ieri proprio dall'azienda agli enti locali, al prefetto, alle forze dell'ordine, perché questo porterà poi a delle emissioni che comunque saranno tenute sotto controllo dalla stessa azienda. Insomma, vi terremo aggiornati nel corso delle prossime edizioni, ora linea a voi.
0: Sì, anche perché ci ritroviamo fra pochissimo. Grazie Fabio. Andiamo in Ucraina. I due minibus che sono stati colpiti da Mosca, si è aggravato il bilancio, colpiti deliberatamente i civili, 33 le vittime, 18 i feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto Zelensky. Intanto il segretario di Stato americano ha lanciato l'allarme: siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. Ricordate l'allarme lanciato da El Mundo con possibili attacchi in Francia, in Spagna e anche nel nostro paese da parte di Mosca. Il 3 dicembre ci sarà la fucilazione pubblica dell'autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009 in cui morirono 13 persone. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
8: Faremo in modo che le persone possano assistervi. Così Peter Hegseth, ministro della difesa che Trump ha ribattezzato alla guerra, annuncia durante un'intervista che la prossima esecuzione di una condanna a morte prevista per il 3 di dicembre sarà pubblica. Subito dopo interviene il Pentagono, che fa sapere che sta predisponendo una diretta video. L'esecuzione è quella di Nidal Malik Hassan, maggiore dell'esercito americano che aprì il fuoco sui suoi commilitoni nella base di Fort Hood in Texas, uccidendone 13 e ferendone 32 al grido di Allahu Akbar nel 2009, nel pieno della cosiddetta guerra al terrore in Afghanistan e in altre aree del Medio Oriente. La prima condanna a morte eseguita in pubblico in 65 anni verrà condotta portando davanti ad un plotone d'esecuzione l'assassino, che è paralizzato dalla vita in giù per via delle ferite subite durante l'attentato. Un metodo non utilizzato dal 1945, quando un disertore venne fucilato in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale. Una notizia che divide l'America dopo la fallita esecuzione di Christa Pike, rimasta in vita in Tennessee nonostante due iniezioni di veleno, e dopo le dure critiche di Trump all'Iran perché tiene esecuzioni pubbliche. Secondo Amnesty International, nel 2025 ci sono state 17 esecuzioni pubbliche, 6 in Afghanistan e 11 in Iran. E a proposito di Teheran, Trump a mezzo social frena le indiscrezioni di stampa sulla ripresa della guerra. Nessun attacco all'Iran prima del 3 novembre, data delle elezioni di medio termine. Stiamo avendo discussioni produttive.
0: E torniamo in Italia, a Roma, perché adesso esiste un primo identikit rispetto al possibile responsabile dell'aggressione che c'è stata a Monteverde per Davide Jacopini, l'attore che stava guidando un monopattino, che è stato aggredito con un calcio da un finestrino da parte di presunti responsabili minorenni alla guida di una minicar. Vediamo con Gemma Giovannelli.
9: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata all'attore genovese di 42 anni Davide Jacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
10: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
11: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
9: Sull'episodio indagano la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianicolense, che lavorano su altri casi analoghi. 24 ore prima che l'attore Davide Jacopini fosse investito, un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici in via San Pancrazio, denunce che potrebbero salire a 5.
12: Giugno scorso stavo camminando verso le 10 di sera e stavo per attraversare, una minicar si è fermata pensando che mi stessero lasciando passare sulle strisce. In realtà hanno abbassato il finestrino e mi hanno lanciato delle uova.
9: Stai pensando di andare a denunciare?
12: Sì. C'è gente che sta in ospedale e non mi sembra giusto che non venga fatta giustizia.
0: Torniamo a parlare del maltempo. Abbiamo fatto il punto con Sabina Angeloni, la nostra meteorologa. Fra poco la ritroviamo, in particolare continua sulle regioni centro-meridionali. Come ci ha detto, oggi allerta arancione su Basso Lazio e Campania, gialla in altre 12 regioni. Violenti temporali di ieri hanno causato caduta di alberi, voragini, interruzioni di energia elettrica, in particolare in provincia di Napoli. In molti comuni del napoletano scuole, parchi, impianti sportivi e cimiteri resteranno chiusi. Danni anche in Toscana con raffiche di vento che hanno scoperchiato interi capannoni. A Viareggio un asilo è stato dichiarato inagibile, il che ci porta di nuovo alla questione relativa allo stato dei nostri edifici scolastici. Dopo una brutta polmonite, Claudio Baglioni si prepara a Che notte è questa, un mega show di 7 serate dal 24 ottobre al 1 novembre, che ci racconta Fausto Pellegrini.
13: Io ho scandagliato nella mia memoria qualche momento chiave della mia carriera, e il concerto del 24 ottobre del 1982 a Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma, lo è perché fu un cambio di marcia.
14: Che notte è questa? Che notte ti immagini? Queste anzi sono diventate.
13: Che notti saranno? Saranno notti di musica, dove forse secondo me l'elemento celebrativo è quasi assente, solo per il fatto però che appunto è calcolare questo tempo che è passato e vedere come si è depositato, e che quindi rivisita questo luogo così magico, però con la struttura di un concerto pensato. Cuore anche di un concerto è la sua capacità di innanzitutto restare a tutti gli effetti, non solo nell'anagrafe dei concerti, ma nei cuori delle persone, nelle menti, negli animi di chi c'è stato. E questo fa parte forse anche della preparazione, della responsabilità che ha un artista veterano quando si ripropone, insomma, quella che tante cose sono cambiate, che ci sono dei ganci in comune, dei ricordi da condividere, però c'è anche sta grande voglia di non essere solo nostalgici.

0: La rivolta degli studenti in Francia e potrebbe aprirsi la stagione delle contestazioni anche a Roma. Fra poco vi faccio vedere delle immagini. Prima però, rapidissimamente, una parentesi ancora sul maltempo. Massimo La Pietra, direttore della Protezione Civile del Lazio. Ci sono insomma allerte, l'allerta arancione l'abbiamo vista prima con la nostra meteorologa nel Basso Lazio, ma insomma abbiamo qualcosa di cui preoccuparci, direttore?
1: Buongiorno, in realtà la situazione è un netto miglioramento, rimane questa coda di perturbazione che riguarderà soprattutto la provincia di Frosinone, dove ci aspettiamo nel pomeriggio delle cumulate significative anche oltre i 100 mm, quindi significa che si potranno registrare allagamenti piuttosto che cadute di alberi, quindi le allerte meteo servono proprio a preparare le amministrazioni, ma anche i cittadini a tenere dei comportamenti che siano appunto prudenti in relazione all'allerta che è stata emessa.
0: Ci sono stati interventi inconsistenti nella giornata di ieri?
1: Sì, guardi, in realtà non tantissimi rispetto a quello che era un po' la nostra preoccupazione, perché la nostra sala operativa ha registrato circa 25 interventi, soprattutto per allagamenti e cadute di alberi. Per fortuna non ci sono state grossi problemi alle persone, e quindi questo da un certo punto di vista ci dà sollievo. E l'altra questione è che naturalmente bisogna essere sempre prudenti. Noi con le allerte arancioni mettiamo in modo un meccanismo di prevenzione con le squadre delle nostre organizzazioni di volontariato, che appunto fanno questa attività di monitoraggio del territorio e anche di avviso alla popolazione, che ripetiamo, quando ci sono le allerte noi invitiamo sempre a mantenere dei comportamenti idonei e non rischiare inutilmente di mettersi in viaggio piuttosto che avere comportamenti che possono essere pericolosi per la loro incolumità.
0: Grazie direttore, ci prepariamo comunque a un netto miglioramento, fra poco rifacciamo il punto con la nostra meteorologa, grazie di essere stato con noi. Vi dicevo, gli scontri a Parigi che continuano per la scuola, per la richiesta relativa appunto a tutto quello che manca nelle scuole francesi e che in parte riguarda anche poi la nostra scuola, la scuola italiana. Qui state vedendo alcuni momenti, perché ci sono stati scontri con gli agenti. In questi giorni queste immagini stanno facendo il giro del web, il giro dei social, in quanto appunto al di là dei cortei, in prevalenza pacifici, questi scontri hanno fatto discutere. Ma vi dicevo, la possibilità che la contestazione arrivi anche nel nostro paese è stato già annunciato, una delegazione di studenti italiani è andata in Francia a sostenere quelli francesi e hanno già annunciato due manifestazioni che potrebbero esserci il 17 ottobre e poi ancora il 20 novembre. Ma vogliamo tornare su queste immagini, l'Istituto Cavour di Roma, che per primo appunto ha annunciato una prima protesta. Non siamo la Francia, ma spero che l'onda prenda volume e altri licei ci seguano. Questo è insomma il messaggio che stanno mandando, ce l'hanno con la scuola di Valditara, la nuova riforma non ci piace, dicono gli studenti, attività al Cavour che è completamente bloccata, la mattina ci svegliamo e facciamo il punto della giornata. Questa è la situazione. Vi voglio far vedere anche queste immagini che invece riguardano Donald Trump, perché una statua rivestita d'oro, eccola, raffigura il presidente degli Stati Uniti nudo con in mano un lungo bastone seduto sulla schiena di un uomo più piccolo ed è stata esposta martedì, pensate, al Parlamento Europeo di Strasburgo. L'autore della statua satirica, alta 2,5 metri e rivestita d'oro a 23 carati, è un artista danese. Accanto alla statua si trovano dei cartoncini illustrativi che spiegano che è il re dell'ingiustizia, è seduto sulla schiena di un uomo che sta sprofondando sotto il suo peso. Farei qualsiasi cosa per aiutarlo, tranne togliermi dalle sue spalle, si legge poi sul cartoncino. E a proposito di Trump, le contestazioni le vogliamo rivedere al comizio elettorale che ha tenuto in Texas. Più volte è stato interrotto mentre attaccava, e in particolare i democratici. Alcuni manifestanti sono stati allontanati dalla polizia. e li ha accusati, Donald Trump, di essere pagati, insomma li ha insultati, li ha invitati ad andarsene al diavolo. Questo è il clima che si respira e noi torniamo a parlare di scuola. Lo abbiamo appena fatto con Parigi, con quello che potrebbe accadere anche nel nostro paese, perché le identiche condizioni della scuola lì per cui i ragazzi sono scesi in massa in piazza sono poi molto vicini alle condizioni che riguardano la nostra scuola. Parola della settimana, è venerdì, c'è Nadia De Mita con me.
2: Buongiorno,
0: e
2: Adele.
0: Con te invece ci spostiamo a quello che sta accadendo in Spagna. Mari Carmen, la scomparsa di questa donna che è stata allontanata, no, dalla sua casa, aveva lanciato, è stata la prima scintilla di quello che è accaduto. Il tema casa.
2: Proprio il tema casa è la nostra parola della settimana, come sempre noi partiamo esattamente da qui.
3: No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
2: Era diventata ed è, rimarrà il simbolo di queste proteste, le proteste per il diritto alla casa in Spagna. Si chiamava Mari Carmen Abascal, aveva 87 anni ed è morta nell'ospedale di Madrid, dove era ricoverata ormai dal giorno dello sfratto, il giorno in cui appunto è andata via dalla sua casa, dove non è mai tornata, quell'appartamento dove aveva vissuto per oltre 70 anni. E la sua storia ha portato migliaia di persone in piazza, proprio mettendo al centro dell'attenzione quella che è la crisi abitativa, che è arrivata poi inevitabilmente al centro dello scontro politico nel mondo spagnolo, in Spagna. Infatti, dopo che il Parlamento spagnolo ha bocciato i due decreti proprio sulla casa, il primo ministro Sanchez ha convocato le elezioni politiche. Intanto però il governo ha provato a riapprovare due decreti sulla casa, nominati immediatamente proprio Mari Carmen. Uno prevede la sospensione degli sfratti per le persone vulnerabili senza un'altra sistemazione, questo fino al 2030, e prevede anche dei limiti agli acquisti speculativi sui fondi, dei fondi immobiliari. Poi ce n'è un altro che introduce invece quello che è il rinnovo automatico dei contratti d'affitto. C'è da dire una cosa, entrambi questi decreti attendono la convalida dell'organo del Congresso, quell'organo che resta operativo fino alle elezioni, che è la deputazione permanente. Ma noi in questo spazio cerchiamo sempre di allargare lo sguardo e vediamo questo tema della casa che ha pesato inevitabilmente sulle scelte politiche anche altrove. Facciamolo, cerchiamo di andare oltre. A Berlino questo tema ha fatto la differenza sul voto, dove la ERALP della Linke è arrivata prima alle elezioni comunali di settembre, proprio proponendo il trasferimento al patrimonio pubblico di circa 220.000 appartamenti delle grandi società immobiliari. Una proposta in realtà ancora da realizzare, ma che è stata uno dei punti centrali della campagna elettorale della sinistra, con il quale ha vinto. Quindi alloggi destinati anche al ceto medio con affitti più contenuti rispetto al mercato. E poi c'è New York, andiamo oltre l'oceano, lì il blocco degli aumenti degli affitti è stato una delle promesse centrali della campagna elettorale del sindaco Mamdani, e a ottobre sono stati bloccati gli aumenti ordinari degli affitti regolati per quelli che sono i rinnovi di uno o di due anni. E oltre a frenare gli aumenti ci sono anche altri modi per intervenire sull'offerta della casa a prezzi accessibili, e questo è il modello Vienna, dove oltre il 60% dei residenti vive in abitazioni comunali che sono realizzate anche con dei fondi pubblici. E poi chiediamoci, ma in Italia qual è la situazione? Anche qui ci aiutiamo con un cartello. Secondo l'Istat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono saliti del 4% rispetto all'anno precedente. La Banca d'Italia segnala che anche meno case sono disponibili e gli affitti sono in crescita. E poi non scordiamo, c'è il caso Milano, dove è un caso che parla da solo, una sola stanza viene, per una sola stanza richiedono addirittura 704 euro circa questo al mese. Insomma, I paesi sono diversi, le risposte sono diverse, ma c'è un comune bisogno, una casa che dia sicurezza, una casa che risponda al bisogno di stabilità. E proprio esattamente come abbiamo aperto questo stanzo, questo spazio ce lo ha ricordato la storia di Mari Carmen, che appunto non c'è più. E con questo è tutto.
0: Nadia De Mita, che ritroviamo venerdì prossimo con la parola della settimana, e rieccomi da te Sabina.
4: Eccoci di nuovo, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Lo abbiamo visto anche con la Protezione Civile, fortunatamente non ci sono stati interventi insomma particolarmente incisivi in queste giornate. Ieri però abbiamo assistito a una capitale in particolare allagata, oggi va un po' meglio, ma ci hai detto che insomma davanti a noi c'è il sereno.
4: Esatto, diciamo che la giornata di oggi sarà ancora un po' da attenzionare e anche domani avremo ancora maltempo sulle regioni centro-meridionali, ma c'è da dire che nella giornata di domenica, quindi nel corso del weekend, la situazione andrà progressivamente migliorando. Partiamo però ancora una volta da quella che sarà la situazione per le prossime ore. Riusciamo a vedere quella che è l'evoluzione appunto meteo per la giornata odierna. Vediamo in generale che soprattutto nelle ore pomeridiane le piogge e i temporali si concentreranno su Basso Lazio, ma anche e soprattutto su le regioni meridionali, e avremo quindi in generale al nord una maggiore probabilità di piogge che andrà ad interessare i settori costieri adriatici, qualche pioggia anche in Liguria, in generale lungo il corso del Po. Sulle regioni centrali peninsulari, così come anche sulla Sardegna, avremo piogge sparse e una maggiore probabilità di temporali che andrà ad interessare in questo caso il Basso Lazio, come già detto, ma anche le zone interne tra Abruzzo e Marche, e sulle regioni meridionali il maltempo si farà via via più diffuso con piogge e temporali, e bisognerà prestare attenzione, come già anticipato, ai temporali che andranno ad interessare la Campania ma anche la Sicilia. Rivediamo ancora una volta la mappa di allerta della Protezione Civile. Ci dicevamo anche prima che per oggi sarà attiva un'allerta arancione su tutti i settori del Basso Lazio, quindi Frusinate e provincia di Latina, ma anche sui settori costieri delle zone più settentrionali della Campania, quindi persisterà questa allerta arancione. Allerta gialla invece, come possiamo osservare, sulle restanti regioni centrali peninsulari, anche sulle restanti regioni meridionali, non solo peninsulari ma anche sulla Sicilia, ed anche su qualche zona, come appunto abbiamo visto, delle regioni settentrionali. Le temperature.
0: Esatto.
4: Allora, c'è da dire che dal punto di
0: che
4: vista...
0: permangono alte.
4: Permangono alte, ma nel corso, già a partire da oggi, ci riavviciniamo a quelli che sono i valori tipicamente autunnali, quindi a quelle che sono le medie del periodo. Infatti oggi i valori massimi di temperatura saranno in generale calo su gran parte del paese, ad
0: aspetta,
4: eccezione...
0: Aspetta, aspetta, ti fermo perché le vorrei vedere davanti a me, se la regia mi aiuta... Così anche noi insomma le vediamo
4: vederle,
0: da
4: certo.
0: Studio, anche perché queste, ecco, grazie mille, perché queste temperature affascinano e inquietano più che altro.
4: È vero, però c'è da dire che rispetto a ieri,
0: giornate, rispetto a ieri,
4: esatto,
0: già da Palermo
4: grado.
0: Dove ieri vedevamo questo 31, adesso
4: esatto,
0: vedo questo 27,
4: esatto,
0: che già
4: assolutamente
0: ci
4: sì, infatti
0: serena.
4: Oggi già qualche grado in meno, ad eccezione di Campania, Molise e anche Puglia Garganica. Domani il calo sarà generalizzato soprattutto sul meridione, domenica qualche grado in più. Infatti andiamo a vedere proprio quella che sarà la situazione per il fine settimana, quindi cosa ci attende dal punto di vista delle previsioni. Vediamo una giornata di sabato che vedrà ancora maltempo soprattutto al centro-sud, con miglioramento sulle regioni settentrionali, ma come anticipato sarà proprio nella giornata di domenica che il miglioramento sarà più marcato, ci sarà più spazio per il sole sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, e un miglioramento entro sera è previsto anche sulle regioni meridionali, dove comunque in giornata avremo ancora qualche pioggia sul lato adriatico.
0: Senti Sabina, devo farti una domanda personale, ma a Roma domani piove?
4: Allora, a Roma domani c'è ancora il rischio di qualche residua pioggia, però la tendenza sarà al miglioramento.
0: Una
4: sicuramente rispetto,
0: diciamo,
4: rispetto alla giornata di ieri, che comunque è stata caratterizzata da tanta pioggia e anche fenomeni a carattere di nubifragio con molti allagamenti, la situazione è sicuramente in miglioramento.
0: Per il resto le gite allora organizziamole di domenica, perché insomma domenica,
4: esatto,
0: andrà un po' meglio, e poi la prossima settimana vediamo, ce la racconta Luca. Ciceroni, con te ci ritroviamo la settimana ancora successiva, grazie per questa che abbiamo trascorso
4: grazie
0: insieme.
4: Grazie a te, grazie a voi.
0: Grazie come sempre. E allora subito i titoli, partiamo prossima edizione del giornale.

0: Legge la riforma elettorale proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati, premier nel programma ma non sulla scheda, esultano i partiti al governo, le opposizioni accusano una truffa. Ok dall'Europa la clausola di salvaguardia per energia e difesa chiesta dall'Italia ma frena sulla possibilità su conti pubblici per far fronte all'inflazione. Giorgetti, siamo fiduciosi. Ilva di Taranto, ultima colata di acciaio, il sottosegretario Mantovano, ora un decreto legge con le tutele sociali, sindacati 24 ore di sciopero da lunedì. Stati Uniti, il segretario alla difesa vuole la fucilazione pubblica per Ned Leisen, autore della strage alla base militare di Fortwood, un funzionario anticipa diretta streaming il 3 dicembre. Potrebbero essere 5 le aggressioni da una minicar nera tra Trastevere e Monteverde a Roma. Intanto resta grave l'attore Davide Iacopini, operato dopo essere stato colpito. Si indaga per tentato omicidio. Claudio Baglioni torna in concerto dopo la brutta polmonite che lo ha tenuto lontano dai palchi dal 24 ottobre al 1 novembre a Piazza di Siena a Roma con lo spettacolo Che notte questa. E ripartiamo dalla legge elettorale, 227 sì, 164 no, Eva Giovannini, Antonio Sciotto.
1: I timori della vigilia nel centrodestra per il voto segreto sono stati spazzati via tra gli applausi di tutti i partiti di maggioranza. Ancora una volta abbiamo battuto il campo larghissimo, così Forza Italia, Lega e Noi Moderati con Fratelli d'Italia che ricorda. Finalmente avremo una legge che fa scegliere gli italiani dopo 35 anni, si apre una nuova fase della nostra Repubblica.
2: Basta con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. Non farete tornare l'Italia ai governi tecnici in cui la politica si spartisce posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
1: Da Forza Italia si sottolinea la maggiore stabilità che avrà il Paese, mentre la Lega applaude una legge che consentirà di scegliere il primo cittadino d'Italia come nei comuni.
3: È una questione di trasparenza, è una questione di responsabilità. E questa riforma, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Capo dello Stato, porta anche il livello nazionale su una logica che assomiglia a questa logica, a quella dei comuni, a quella delle regioni.
1: Ma se è noto come si voterà, con quale legge, resta da capire quando. Su questo nella maggioranza ci sono opinioni divergenti. Il sottosegretario Fazzolari, vicinissimo alla Premier, auspica che si voti a giugno, ma non è d'accordo Antonio Tajani, convinto che la legislatura debba arrivare a scadenza naturale. Così anche la Lega, contraria soprattutto all'accorpamento delle elezioni politiche con le amministrative.
4: Alla proclamazione del risultato l'opposizione alza i cartelli di protesta, legge truffa con Meloni gasoli a 3 euro, un provvedimento incostituzionale, attacca il centro-sinistra che guarda già ai ricorsi alla Consulta. Lunedì verranno presentati alla Camera, poi l'iter nei tribunali, il pronunciamento dell'Alta Corte potrebbe arrivare già entro febbraio 2027. Il governo piega le regole della democrazia, attacca la segretaria PD Schlein, ma vinceremo lo stesso.
5: La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi.
4: Meloni, prima premier donna, che sbarra la strada alle altre donne, incalza Conte contestando le preferenze senza equilibrio di genere, poi attacca Fratelli d'Italia mostrando le foto di Del Mastro con Caroccia, il ristoratore vicino al clan Senese, e della presidente dell'antimafia Colosimo con Ciavardini, condannato per la strage di Bologna.
6: Già nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. Puoi aver distrutto i tuoi alleati, ma qui c'è un'opposizione forte che porterà sempre più partecipazione.
4: Gli italiani hanno i salari più bassi d'Europa, ma il governo pensa a blindarsi, attacca Bonelli, AVS. Vi aspettiamo alle urne e perderete, incalza Boschi, Italia Viva e Maggi, più Europa, sospende lo sciopero della fame e confida nel vaglio del presidente Mattarella.
0: La soddisfazione della Premier che dice ora gli italiani potranno scegliere tutto e rivendica, abbiamo risposto con i fatti a chi sperava di vederci divisi, vediamo con Gabriele Martelloni.
7: Un nastro tricolore tagliato ad Ascoli Piceno, un altro simbolico reciso a Roma, Il primo riguarda un pezzo di storia restituito alla città grazie ai fondi del PNRR. Il secondo punta ad aprire un capitolo nuovo nel paese. La Terza Repubblica è enfatizzata dai fedelissimi di Giorgia Meloni dopo il via libera alla legge elettorale. La campagna verso il voto di fatto è già iniziata. Le visite della Premier in Italia si moltiplicano. Ma mentre nel suo partito e nel governo c'è chi evoca apertamente le urne a giugno, la Presidente del Consiglio sembra frenare rinnovando il suo impegno a Palazzo Chigi.
8: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
7: Grazie. Da Ascoli Piceno, dove inaugura Palazzo Saladini Pilastri, Meloni nel breve punto stampa esalta il nuovo sistema di voto che, rimarca, reintroduce le preferenze dopo 30 anni. È una legge fatta per la stabilità e per l'Italia, precisa la Premier, che evidenzia anche la compattezza della maggioranza. A chi sperava di vederci divisi rispondiamo con i fatti. Siamo uniti e determinati a portare avanti il nostro impegno con i cittadini, puntualizza la Presidente del Consiglio.
0: Via libera della Commissione europea, la clausola di salvaguardia richiesta dall'Italia per le spese

0: su energia e difesa. Resta per ora il no della Commissione sulla richiesta di maggiore flessibilità. Non possiamo introdurre continuamente nuove flessibilità fiscali. Esamineremo più a fondo le richieste dell'Italia e della Grecia. Queste le parole del commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Fiducioso da questo punto di vista il ministro dell'Economia. L'ex Ilva da lunedì ha indetto uno sciopero di 24 ore in tutti i siti di Acciaierie per l'Italia, indetto da Finfiom e Wilm dopo il tavolo ieri a Palazzo Chigi, e lo abbiamo visto con il nostro inviato. Da oggi sono sospese tutte le attività produttive negli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, ma anche a Genova, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio scorso. L'azienda annuncia l'attivazione della cassa integrazione per i lavoratori, mentre incombe la data del 24 ottobre, quando avverrà lo spegnimento definitivo dell'impianto, senza alcuna possibilità di un successivo riavvio. L'inviato ci parlava anche di possibili emissioni per quanto riguarda Taranto, che dicono saranno tenute sotto controllo. Più tardi cercheremo di capire meglio. Il 3 dicembre ci sarà la fucilazione pubblica dell'autore della strage militare alla base di Fort Hood nel 2009. Morirono 13 persone. Nico Piro.
1: Faremo in modo che le persone possano assistervi. Così Peter Hegseth, ministro della difesa che Trump ha ribattezzato alla guerra, annuncia durante un'intervista che la prossima esecuzione di una condanna a morte prevista per il 3 di dicembre sarà pubblica. Subito dopo interviene il Pentagono, che fa sapere che sta predisponendo una diretta video. L'esecuzione è quella di Nidal Malik Hassan, maggiore dell'esercito americano che aprì il fuoco sui suoi commilitoni nella base di Fort Hood in Texas, uccidendone 13 e ferendone 32 al grido di Allahu Akbar nel 2009, nel pieno della cosiddetta guerra al terrore in Afghanistan e in altre aree del Medio Oriente. La prima condanna a morte eseguita in pubblico in 65 anni verrà condotta portando davanti ad un plotone d'esecuzione l'assassino, che è paralizzato dalla vita in giù per via delle ferite subite durante l'attentato. Un metodo non utilizzato dal 1945, quando un disertore venne fucilato in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale. Una notizia che divide l'America dopo la fallita esecuzione di Christa Pike, rimasta in vita in Tennessee nonostante due iniezioni di veleno, e dopo le dure critiche di Trump all'Iran perché tiene esecuzioni pubbliche. Secondo Amnesty International, nel 2025 ci sono state 17 esecuzioni pubbliche, 6 in Afghanistan e 11 in Iran. E a proposito di Teheran, Trump a mezzo social frena le indiscrezioni di stampa sulla ripresa della guerra. Nessun attacco all'Iran prima del 3 novembre, data delle elezioni di medio termine. Stiamo avendo discussioni produttive.
0: I due minibus di linea che sono stati colpiti a Krematorsk, 33 le vittime, è salito il bilancio, 18 i feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, sono stati colpiti deliberatamente i civili. Le dichiarazioni del presidente Zelensky, intanto il segretario di Stato americano lancia un allarme: siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi, forse allargarsi, e potrebbe coinvolgere anche altri paesi, ha detto. Si cercano ancora i minorenni che erano alla guida della minicar da cui è partita l'aggressione all'attore Davide Iacopini, ma ci sarebbe un primo identikit. Gemma Giovannelli.
2: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata, l'attore genovese di 42 anni Davide Iacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
3: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
4: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
2: Sull'episodio indagano la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianni Colenze, che lavorano su altri casi analoghi. 24 ore prima che l'attore Davide Iacopini fosse investito, un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici in via San Pancrazio, denunce che potrebbero salire a 5.
5: Giugno scorso stavo camminando verso le 10 di sera e stavo per attraversare, una minicar si è fermata pensando che mi stessero lasciando passare sulle strisce. In realtà hanno abbassato il finestrino e mi hanno lanciato delle uova.
2: Stai pensando di andare a denunciare?
5: Sì, sì. C'è gente che sta in ospedale, non mi sembra giusto che non venga fatta giustizia.

0: Dunque, il maltempo oggi ancora allerta arancione sul Basso Lazio e su alcune aree della Campania, ma andiamo verso un netto miglioramento. Che cosa è accaduto ieri? Temporali che hanno causato caduta di alberi, voragini, interruzioni di energia elettrica, in particolare in provincia di Napoli. In molti comuni del napoletano scuole, parchi, impianti sportivi e cimiteri saranno chiusi, danni anche in Toscana con raffiche di vento che hanno scoperchiato interi capannoni. A Viareggio un asilo è stato dichiarato inagibile, pensate. Dopo una brutta polmonite, cambiamo completamente pagina, Claudio Baglioni si prepara a Che notte è questa, un mega show dal 24 ottobre al 1 novembre che ci racconta Fausto Pellegrini.
1: Io ho scandagliato nella mia memoria qualche momento chiave della mia carriera. E il concerto del 24 ottobre del 1982 a Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma, lo è. Lo è perché fu un cambio di marcia.
2: I miei cassetti, di ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi a perdere.
3: Che notte è questa? Che notte ti immagini? Queste anzi sono diventate.
1: Che notti saranno? Saranno notti di musica, dove forse secondo me l'elemento celebrativo è quasi assente, solo per il fatto però che appunto è calcolare questo tempo che è passato e vedere come si è depositato e che quindi rivisita questo luogo così magico, però con la struttura di un concerto pensato. Il cuore anche di un concerto è la sua capacità di innanzitutto restare a tutti gli effetti, non solo nell'anagrafe dei concerti, ma nei cuori delle persone, nelle menti, negli animi di chi c'è stato. E questo fa parte forse anche della preparazione, della responsabilità che ha un artista veterano quando si ripropone, insomma, quella che tante cose sono cambiate, che ci sono dei ganci in comune, dei ricordi da condividere, però c'è anche questa grande voglia di non essere solo nostalgici.

0: E lo avete sentito un attimo fa in relazione al maltempo che, lo dicevamo, insomma lo voglio chiarire ancora una volta, comunque stiamo andando verso un netto miglioramento, ma i danni maggiori in questi giorni si sono registrati in Campania, dove peraltro solo nelle zone costiere perdurerà ancora un'allerta arancione. A proposito di quei danni, Francesca Ghidini, facciamo il punto con te. Come va intanto oggi, in questo momento, e che cosa è accaduto nelle ultime ore?
1: Allora, nelle ultime ore, buongiorno, ancora forti temporali e vi ricordo che c'è l'allerta di colore arancione in molti comuni della Campania, compresa l'isola del Golfo, compresa la città di Napoli, in 46 comuni, compreso quello in cui mi trovo in questo momento, area nord di Napoli, Arzano, le scuole oggi restano chiuse. Ad Arzano in particolare ieri ci sono stati danni ad una cabina elettrica e poi c'è stata, se tutto è stato riparato, ma ci sono stati problemi nell'area industriale di questo comune. Ci sono state persone rimaste intrappolate nelle proprie auto e poi tratte in salvo dai vigili del fuoco, alberi che continuano a cadere sull'asfalto, uno poche ore fa al Vomero, per fortuna senza danni, e naturalmente molti allagamenti. Ieri sera si è riunito il centro coordinamento soccorsi in prefettura a Napoli con protezione civile, vigili del fuoco e sindaci di due comuni particolarmente colpiti come Arzano appunto e Casandrino. Vi ricordiamo, fino alle 15 allerta di colore arancione in molte zone della Campania, il resto allerta di colore giallo. Linea a voi.
0: Francesca, grazie. Parliamo dell'interruzione ferroviaria adesso, Pisa-Empoli. A partire da oggi fino a domenica, che sta succedendo, Erika Tuccino?
2: Sospensioni, ritardi, cancellazioni di treni, e questa è la situazione qui oggi alla stazione di Empoli. Disagi per chi? Per i pendolari, lavoratori e studenti che ogni giorno percorrono questa tratta, dalle 300 alle 600 persone, un numero consistente. Noi ieri siamo venuti qui alla stazione di Empoli e abbiamo chiesto a questi pendolari cosa si sarebbero aspettati. Il disagio, dicono, è enorme. Quello che ci saremmo aspettati sarebbe un servizio sostitutivo di autobus, servizio sostitutivo che però non c'è. Abbiamo interpellato su questo il gruppo Ferrovie per lo Stato, che ci dice è impensabile, è una chimera dal punto di vista organizzativo e logistico. Per trasportare 600 persone occorrono circa 12 autobus, quindi dal punto di vista organizzativo è assolutamente impensabile. Questi lavori però sono necessari. Serve rimuovere questo passaggio pedonale, uno degli ultimi che esiste sulla linea Pisa-Firenze, per rendere più agevoli i trasporti. Quindi i lavori non sono rimandabili, sono necessari. I disagi termineranno domenica 11 ottobre e probabilmente, da quello che abbiamo capito, forse i lavori continueranno nelle settimane, nei giorni successivi, non lo sappiamo, non sono stati ancora calendarizzati. Noi saremo qui a monitorare la situazione.
0: Le reazioni, Erika, le reazioni,
2: tutto, a voi.
0: Le reazioni dei viaggiatori anche in questa giornata
2: sono molto... Sono molto arrabbiati. La comunicazione l'hanno avuta attraverso i canali di Trenitalia, ci sono dei cartelloni anche che indicano che i treni oggi non ci sono, sono soppressi o meglio sono deviati. Che cosa significa? Significa che per compiere la tratta Pisa-Empoli, tratta per la quale occorrono in genere 30 minuti, da oggi e fino a domenica potrebbero servire addirittura 3 ore, quindi il disagio è enorme. Chi ha potuto si è organizzato con le macchine, ma li abbiamo sentiti ieri e hanno detto la benzina è aumentata tantissimo, per noi è un costo molto alto dover affrontare, per chi ha la macchina, certo. Quindi fare questa tratta con l'auto è un disagio enorme. Chi ha potuto ha preso dei giorni di ferie, gli studenti, abbiamo sentito anche loro, oggi non andranno all'università, insomma il disagio è davvero grande.
0: Erika, hai toccato il nodo del caro carburante, grazie, riparto da questo, vado da Ilaria Raffaele. A proposito del caro carburante, del caro vita, torniamo a dare voce insieme a Ilaria Raffaele a imprenditori agricoli, autotrasportatori, si preparano a una grande protesta, in particolare domani a Cosenza. Ilaria, ma qual è la situazione adesso? Ti vedo attorniata già nonostante sia molto presto.
3: Sì, qui a Spezzano Albanese è l'undicesimo giorno di protesta, hanno passato la notte qui e per questo li vedi già a quest'ora del mattino attorno a me. Aspettano risposte perché dopo 11 giorni di presidio permanente non sono arrivate risposte. C'è stato un primo stanziamento da parte della regione di 15 milioni di euro, ma si sono fatti i conti in tasca, significherebbero appena 50 euro a testa e quindi bocciano sonoramente questa misura. Ma io chiedo a Luigi Candida, che è qui con me, cosa vi aspettate e perché e quanto andrete avanti?
4: Allora, noi la protesta qua continuerà in oltranza, perché qua nessuna risposta ci ha dato nessuno, nessun tipo di colore di partito. Uno. Due, se ne fregano altamente di questa povera gente e del popolo che sta urlando aiuto, di tutte le categorie. Questi signori se ne stanno fregando. Adesso hanno stancato. Se loro vogliono la guerra, noi gliela diamo la guerra, senza problemi, perché il popolo non ce la fa più. La gente è stanca, non si può vivere più, non ce la facciamo più. Dunque, sicuramente non verrà nessuno come... Fino adesso non è arrivato nessuno, anzi ci stanno attaccando anche con le testate, diciamo, giornalistiche. Addirittura la Coldiretti dice che ha fatto una controproposta verso di noi, addirittura ci sta attaccando. Adesso siamo stanchi.
3: Ecco, è un tasto dolente quello delle associazioni di categoria che qui non si sono proprio viste nei vari presidi, ma a proposito della guerra ricordavi la manifestazione di domani prevista a Cosenza e invece il 16 ottobre gli autotrasportatori hanno decretato lo sciopero generale.
0: Dunque, Ilaria, come possiamo rimanere?
3: Vedere, la situazione è tutt'altro.
0: Certo che risolta, possiamo rimanere ancora un attimo con te. Quello che ci ha detto questo signore e quello che hai ribadito tu, quei 15 milioni che il primo intervento, che io dico primo ma in realtà probabilmente l'unico intervento che la Regione Calabria ha messo sul tavolo, tu dicevi si sono fatti i conti 50 euro al mese. E ci diceva che potrebbero, che vogliono continuare ad oltranza a manifestare, sono pronti anche a manifestazioni più importanti. Che cosa si preparano a fare? Perché la Regione Calabria mi sembra sia stata chiara, più di 15
3: io
0: milioni
3: giro la tua
0: non
3: domanda
0: sono a disposizione.
3: A Luigi Candida, chiedono dallo studio, voi annunciate proteste più eclatanti, cosa siete disposti a fare?
4: Siamo disposti a fare tutto. Allora, loro ci stanno portando alle condizioni della Francia, di distruggere tutto. Vogliono questo e glielo facciamo, non ci sono problemi. Oramai il popolo è stanco, siamo stanchi tutti, non solo il popolo. Sono stanchi tutti, basta. E siamo arrivati al punto veramente che non ce la facciamo più davvero. Adesso ci stanno costringendo a fare delle cose che non dobbiamo fare.
3: Ecco, perché il caro gasolio è soltanto uno degli elementi che loro mettono in risalto, ma l'altro grosso problema è quanto vengono pagati i loro prodotti. Loro producono in perdita ormai da tantissimo tempo e infatti ricorderete che già nel 2024 erano scesi con i trattori in strada. Dunque una protesta che possiamo dire dura da 2 anni e che non si accenna davvero a terminare.
0: Ilaria,
3: se non
0: ci
3: hai
0: sono
3: altre
0: state...
3: domande ti restituisco la
0: ci
3: linea.
0: Sono state altre interlocuzioni con il governo, tu stai seguendo già da alcuni giorni questa protesta, o l'unico intervento che si è affacciato è quello che stiamo continuando a ripetere, quello della Regione Calabria, che abbiamo visto è del tutto irrisorio?
3: Esatto, al momento è l'unico intervento che c'è stato, come loro ribadiscono da giorni, nessuno ha avviato un'interlocuzione con loro, né a livello locale, a parte l'assessore regionale all'agricoltura che è venuto proprio qui a Spezzano Albanese diversi giorni fa per ascoltare le loro lamentele, ma non ci sono stati poi altri tentativi di aprire un canale di dialogo con loro, mentre sembra, da quello che ci diceva poco fa Luigi Candida, che a livello di organizzazioni sindacali c'è un canale aperto, ma nessuno parla con loro.
0: E in questi giorni molte categorie, no, sono scese in piazza, non solo gli autotrasportatori, abbiamo citato gli imprenditori agricoli. È bello, Ilaria, credo che anche tu possa raccontarcelo, il fatto che ci dicevano loro in questi giorni, li abbiamo ascoltati a Mattina 24, che hanno ricevuto comunque una grande solidarietà un po' da tutta la società civile. Anche gli studenti in qualche caso si sono affacciati in quelle strade nonostante i disservizi, nonostante il fatto che fossero state bloccate.
3: Sì, proprio qui sono arrivate le ragazze del liceo scientifico qualche giorno fa. Devo dire che inizialmente loro stessi lamentavano poca consapevolezza da parte dei cittadini del fatto che questa non è una battaglia settoriale ma è una battaglia per tutti, perché il caro vita lo subiamo tutti. Adesso invece sembra un po' che la situazione stia migliorando. Chiedo conferma a Luigi Candida, la popolazione vi sta dando un po' più di sostegno adesso?
4: Sì, la popolazione ci sta dando il sostegno, però purtroppo ci sono molti che non ci sono qua presenti con noi e noi sinceramente non ce la stiamo facendo più. Dunque, il problema è un altro. I nostri politici non stanno facendo nulla, dunque è inutile che stanno là alle poltrone, se ne devono andare a casa. Se ne devono andare a casa, là ci deve andare gente che veramente tiene per il popolo, non per i fatti loro che si fregano i miliardi, solo miliardi si fregano. L'Europa a noi non ci interessa, la von der Leyen ci sta uccidendo, parte di aiutare l'Europa, la sta distruggendo, perché lei purtroppo è con i potenti. Non è possibile così.
0: Ci sentiamo abbandonati. Questa è
4: adesso
0: una frase che abbiamo sentito, che abbiamo sentito ripetere in questi giorni. Ilaria,
3: giorni
0: vi devo lasciare,
3: battaglia.
0: Ma fra poco insomma torniamo anche su queste voci. Tornano gli spettatori di Rai 3 con Buongiorno Italia. Noi andiamo avanti su Rai News 24, sul canale 48. Allora, dunque, torniamo da Fabio Bottiglione. Oggi a Taranto, all'ex stabilimento Ilva, si saranno sospese tutte le attività produttive. Ci siamo affacciati da te alle prime luci dell'alba. Fabio, quando appunto erano in atto le prime operazioni di spegnimento, torniamo lì.
5: Eh sì, appunto, da poche ore è stata eseguita l'ultima colata dall'Altoforno 2.

0: Ieri a Palazzo Chigi il governo ha annunciato un nuovo decreto con una serie di misure, di ammortizzatori sociali proprio per far fronte alla situazione occupazionale. Prevede 80 milioni per i lavoratori dell'indotto appalto, per la cassa integrazione in deroga, 45 milioni per l'integrazione alla cassa integrazione straordinaria dei lavoratori diretti delle due amministrazioni. A Palazzo Chigi i sindacati comunque si sono detti insoddisfatti e per questo hanno proclamato per il prossimo lunedì uno sciopero di 24 ore. Le sigle metalmeccaniche criticano l'assenza reiterata di un piano di rilancio degli stabilimenti e di un progetto di decarbonizzazione. Per ora è tutto, vieni a voi.
1: Fabio, grazie. Subito il meteo e i titoli, ripartiamo la rassegna stampa.
2: Si attenuano parzialmente le nubi al nord, compaiono le prime ampie schiarite in corrispondenza delle Alpi, delle aree di nord-ovest, ancora un po' di pioggia tra Triveneto ed Emilia-Romagna. Le piogge insistono al centro in forma intermittente, sono ancora sotto forma di temporale sul basso Lazio e localmente nelle aree interne di Marche ed Abruzzo. Maltempo deciso al sud con le piogge temporali più importanti, più intense, in modo particolare in Calabria, localmente Basilicata, Salento e Calabria settentrionale. Le piogge temporali, sempre localmente intense, si portano anche in Sicilia, migliora la condizione sulla Sardegna, seppur con precipitazioni sulla parte settentrionale e occidentale dell'isola, dove tra l'altro spira un forte vento di maestrale. Temperature in lieve aumento al nord, specie nord-ovest, e Alpi in diminuzione sul resto del paese.

0: Farsi raccontare in diretta.
1: Sì, sono arrivati. Sì, sono arrivati. Sì, sono arrivati.

Legge la riforma elettorale proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati, premier nel programma ma non sulla scheda, esultano i partiti al governo, le opposizioni accusano una truffa. Ok dall'Europa la clausola di salvaguardia per energia e difesa chiesta dall'Italia, ma frena sulla flessibilità sui conti pubblici per far fronte all'inflazione. Giorgetti, siamo fiduciosi. Ilva di Taranto, ultima colata d'acciaio, il sottosegretario Mantovano, ora un decreto legge con le tutele sociali, sindacati 24 ore di sciopero da lunedì. Stati Uniti, il segretario alla difesa vuole la fucilazione pubblica per Ned Alesen, autore della strage alla base militare di Fort Hood, un funzionario anticipa diretta streaming il 3 dicembre. Potrebbero essere 5 le aggressioni da una minicar nera tra Trastevere e Monteverde a Roma, intanto resta grave l'attore Jacopini, operato dopo essere stato colpito, si indaga per tentato omicidio. Claudio Baglioni torna in concerto dopo la brutta polmonite che lo ha tenuto lontano dai palchi dal 24 ottobre al 1 novembre a Piazza di Siena a Roma con lo spettacolo Che notte è questa.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di RaiNews 24. La prima pagina che vi proponiamo quest'oggi è quella del Messaggero e non può che partire nel suo racconto da quanto accaduto nella giornata di ieri in Parlamento, meglio alla Camera dei Deputati. La riforma elettorale è legge, approvato lo stabilicum con 227 sì, 164 no. Giorgia Meloni dice ora i cittadini potranno scegliere, le opposizioni dicono è una truffa e preparano ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale. Così il quotidiano Il Messaggero, e questa è una delle prime pagine che vi mostriamo e che abbiamo proprio su questo tema. Poi ovviamente il racconto si sviluppa anche con altri quotidiani. Dicevamo Avvenire, gran premio elettorale, perché nei fatti con questa nuova legge

elettorale al netto del fatto che ovviamente si attende la firma del Presidente della Repubblica, altrettanto ovviamente, perché questo è stato annunciato, si attenderà il giudizio della Corte Costituzionale, ecco, è nei fatti partito il confronto della lunghissima campagna elettorale che ci porterà a votare nel 2027. Allora giustamente il quotidiano Avvenire su questo si concentra, però resta da capire su quale data e proveremo a cogliere qualche segnale con i quotidiani. Ora i cittadini possono scegliere premier e candidati, siamo uniti e per il voto finiamo la legislatura. Questo è tornato a ribadire la Presidente del Consiglio parlando e definendo surreale il dibattito su un voto anticipato. Il piccolo dettaglio è che ha da alimentare il racconto, lei dice surreale, sul voto anticipato sono stati tanti esponenti della sua maggioranza, compreso il sottosegretario Fazzolari ieri in una intervista, in un colloquio meglio con il Foglio. Questo è il titolo d'apertura del Sole 24 Ore, sia del Corriere della Sera, sia una nuova legge elettorale, una risposta a chi ci voleva divisi, dice la Presidente del Consiglio. L'opposizione protesta, è una truffa, il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libera definitivo alla Camera, pronti gli appelli alla Corte Costituzionale. Su questo aspetto poi torneremo tra un attimo. Vi volevo far vedere due aperture ancora di quotidiani profondamente diversi tra loro in realtà. Il voto torna agli italiani, è il titolo che sceglie questa mattina il giornale. Il voto gli italiani l'hanno sempre avuto evidentemente, però questo è un modo per dire che torneranno protagonisti con le preferenze, che però sono reintrodotte in modo parziale con capilista bloccati e sostanzialmente varranno soltanto per i partiti maggiori, ma il voto torna agli italiani è, nel senso che vuole darne il giornale, anche la possibilità di indicare direttamente la maggioranza che va al governo, di indicare più o meno direttamente il futuro o la futura capa del governo. Su questi dettagli ovviamente c'è da verificare la tenuta costituzionale, visto che è il Presidente della Repubblica che costituzione alla mano, in un sistema parlamentare come il nostro e come tale è rimasto, deve assumere la decisione di incaricare qualcuno come premier. La riforma elettorale diventa legge, successo della maggioranza, o siamo entrati nella Terza Repubblica, ora siamo entrati nella Terza Repubblica, dice Donzelli, e lo dicono anche molte firme dei quotidiani. Le opposizioni salgono sulle barricate contro un sistema elettorale che restituisce più potere ai cittadini con le preferenze, ma come dicevamo sono preferenze parziali. Però un punto fermo lo mette questa legge, cioè che verosimilmente molti saranno chiamati a scegliere dove stare, o di qua o di là, dice il Tempo, o col centrodestra o col centrosinistra, terzi luoghi per il Tempo non ce ne sono. Allora il messaggio va al mondo centrista che non ha trovato ora casa nel centrodestra o nel centrosinistra, pensiamo ad Azione di Carlo Calenda evidentemente, ma anche al futuro nazionale di Roberto Vannacci. Lì il discorso si fa per il Tempo e per la linea che ha sempre avuto Daniele Capezzone in queste settimane, sensibilmente diverso, perché in questo caso è più un appello ai potenziali elettori di Futuro Nazionale, no? La logica del voto utile, e anche Capezzone parla di Terza Repubblica nata e di sinistra nervosa. Questi due quotidiani vicini, ora ve ne mostriamo due di diverso orientamento politico, con due letture evidentemente molto differenti di questa nuova norma. Le regole del gioco è il titolo e il gioco di parole che sceglie il Manifesto quest'oggi. La Camera approva definitivamente la legge elettorale che Meloni si è scritta su misura, punta al voto in primavera per i pieni poteri e vuole l'incoronazione con norme incostituzionali. Le sue sentinelle, perché ancora una volta ieri questo spettacolo, mettiamola così, è andato in scena, spiano i deputati nel voto segreto, mezzo Parlamento è già in riga. Insomma, quel o di qua o di là, titolo del Tempo, diventa le regole del gioco, cioè una costrizione attorno alle norme. Allora vi facciamo vedere, per chiudere questa carrellata di prime pagine, anche il Fatto Quotidiano, che sceglie su questi temi questa linea, cioè già si proietta sui passaggi successivi, la firma del Presidente della Repubblica sulla nuova legge e poi chissà il giudizio della Consulta, del quale abbiamo già accennato, al quale abbiamo già accennato e sul quale torniamo a breve. Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà? E quindi già c'è un sapore di preaccusa,
al capo dello Stato, perché se non lo fa, allora è complice, è correo di quest'ultima porcata nella lettura che ne dà evidentemente il Fatto Quotidiano. Già, giudizio di costituzionalità, perché le opposizioni su questo hanno puntato molto, no? Nel dibattito alla Camera prima dell'estate, al Senato della Repubblica appena dopo, ora alla Camera dei Deputati, ora nelle dichiarazioni a commento di questo voto, è incostituzionale, poi Elly Schlein ha aggiunto comunque quale che sia la legge noi vinceremo lo stesso, e però quello che è abbastanza chiaro è che già alcuni costituzionalisti si sono messi all'opera per chiamare in causa la Corte Costituzionale e farla esprimere, come è prevista dalla nostra normativa sulla legge elettorale. E allora su questo viene interrogato il Presidente della Corte Costituzionale, che ovviamente non entra nel merito della questione, cioè non vi aspettate in questa intervista di Marco Ascione che il Presidente della Consulta Giovanni Amoroso dica è costituzionale, è incostituzionale in questo o in quest'altro passaggio, e però va letta perché è molto interessante. Intanto i tempi, e andiamo a vedere quello che dice Amoroso. Una eventuale pronuncia sulla costituzionalità della legge elettorale, perché non può farlo, diciamo, nell'immediato, arriverà in tempo, e cioè prima delle elezioni politiche, per consentirci di votare con questa legge elettorale dopo che, per l'appunto, abbia passato il vaglio di costituzionalità? La risposta è molto chiara: dipende. Anche se inizia con dipende, è molto chiara. Se si vota la scadenza naturale della legislatura, sicuramente sì. Interrogativo numero uno, enorme interrogativo numero uno, perché sappiamo quante voci ci siano all'interno della maggioranza di anticipare il voto primavera o tarda primavera, election day con le elezioni amministrative, quindi a metà maggio, o arrivare fino alla prima settimana di giugno, magari chissà anticipare ancora, o comunque non arrivare a settembre-ottobre. Nell'ipotesi, e allora dice Amoroso, di voto in primavera, si rischierebbe di arrivare sul filo. C'è il tempo necessario per instaurare un giudizio davanti a un giudice ordinario, quello che impiegherebbe quest'ultimo per sollevare la questione, quello per pubblicare in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del giudice dopo i controlli di rito, infine quello di almeno un mese per mettere in moto il giudizio costituzionale. La Corte potrà poi decidere di dimezzare i termini, è l'unico strumento di cui dispone per accelerare. Insomma, siamo sul filo. E non sarebbe straniante, perché a questo punto la domanda che fa Ascione è ovviamente logica, che per i cittadini sapere solo ex post, cioè se il giudizio arrivasse dopo della Corte Costituzionale, se hanno votato con una normativa che è totalmente o parzialmente contraria all'ordinamento costituzionale della Repubblica, lo scenario che lei ipotizza, ossia quello di un giudizio a Parlamento già eletto, sarebbe da evitare, ma comunque non sarebbe inedito, purtroppo, aggiungiamo noi, accaduto nel 14, quando venne dichiarata incostituzionale la legge Calderoli, il Porcellum, che ricorderete, di circa 10 anni prima. Questo ovviamente non rendeva illegittimi i parlamenti con quella legge votati. Posso dire, aggiunge Amoroso, che la giurisprudenza della Corte, per indicare le linee generali, si è già delineata in due sentenze, quella del 14, per l'appunto, e quella del 17. I nodi principali in passato sono stati il premio di maggioranza. Questa legge lo prevede? Sì, questa legge lo prevede al 42%, che persegue sì il legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari, ma che non deve essere di entità tale da determinare un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa, e le liste che, se bloccate, non possono essere lunghe, perché non consentirebbero al cittadino di esercitare la propria scelta in qualità di elettore. Allora qua si entra nei dettagli a questo punto dello stabilicum, del melonellum, della legge elettorale ieri approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati. C'è un premio di maggioranza, dicevamo, sì, per la coalizione che supera il 42% avrà la possibilità di ottenere il 55% dei parlamentari. È eccessivo quel premio rispetto a quella soglia? È la prima domanda che eventualmente, ma possiamo iniziare a togliere questo avverbio, la Corte Costituzionale dovrà valutare. Tema delle liste bloccate, in questo caso non c'è, non ci sarebbe,
perché non ci sono liste bloccate, c'è il capolista bloccato, poi ci sono le preferenze, però c'è un listino, ecco, quel listino che sarebbe il premio di maggioranza, da lì vanno presi i parlamentari in più per le elezioni, e anche su quello valuterà. Poi c'è un altro passaggio che non cita Amoroso perché non fa parte delle sentenze precedenti, della precedente legislatura, e cioè il Senato, che costituzionale alla mano, articolo 52, dice deve essere eletto su base nazionale, ma con la nuova legge elettorale il premio di maggioranza è su base nazionale. Poi c'è un altro argomento, raccolta firme, sono troppe 6.000 firme da raccogliere per chi non è già presente in Parlamento, no? Anche su questo molti si sono evidentemente esercitate. Il riserbo, che credo debba tenere chi fa parte o ha fatto parte della Corte, non mi consente di dire altro. Le questioni, se sollevate, saranno affrontate dalla Corte con il consueto approfondimento e con indipendenza di giudizio nel binario tracciato dalla sua giurisprudenza. Oggettivamente di più non poteva dire il Presidente della Corte Costituzionale, che poi parla anche di fine vita e ricorda, aggiungiamo qua che, poi riprendiamo il tema legge elettorale, ricorda il Presidente della Consulta che nelle sentenze della Corte si rimanda chiaramente a un ruolo che deve svolgere il Servizio Sanitario Nazionale sul fine vita. Il dibattito, soprattutto lato maggioranza centrodestra, è di tener fuori il Servizio Nazionale da questo percorso, e invece questa sottolineatura la vuole fare Amoroso, che però dedica inevitabilmente gran parte della sua intervista a Marco Ascione allo Stabilicum, che ora è legge. E allora riprendiamo il Messaggero, che è stato il nostro primo titolo: proteste e bagarre in aula, arriva l'ok definitivo alla legge elettorale, lo abbiamo detto, 227 sì, e la Premier dice adesso i cittadini possono scegliere, come dicevamo abbiamo sempre potuto scegliere ovviamente. Schlein dice vinciamo comunque, Conte c'è nostalgia del ventennio, e quindi torna su questo tema anche il leader del Movimento 5 Stelle. Però la risposta di Amoroso, il Presidente della Consulta, su farà in tempo la Corte a esprimersi sullo Stabilicum prima del voto, era dipende, ecco, dipende, urne a giugno o a fine legislatura? La Premier valuta il fattore tempo. Ovviamente è una valutazione che la Presidente del Consiglio può fare politicamente, ma non è lei che dispone del potere di scioglimento delle Camere, dovrà passare per il Presidente della Repubblica e per un'interlocuzione di altissimo livello ovviamente con il Colle. Voto o non voto, voto o non voto, non è un quesito d'amore, ma è il tormentone che rimbalza nei palazzi romani, perché a sfogliare la Margherita è l'intero centrodestra, seguito a ruota dal fronte progressista, che da qui sino alle urne deve sciogliere nodi che somigliano a grovigli indistricabili, dal programma in stile corsa a ostacoli alle primarie che incoroneranno la o lo sfidante di Giorgia Meloni alla guida di Palazzo Chigi. La volata per approvare lo Stabilicum a un anno dalla scadenza della legislatura ha dato il là a teorie, letture, scommesse da far impallidire persino la leggenda di Tiresia, il veggente cieco della città di Tebe. Allora, via libera allo Stabilicum senza sorprese. Cosa fa? Avvicina o allontana la data del voto? Sapete qual è la verità che dice il Messaggero? È che non lo sa, semplicemente nessuno, intanto, perché anche la Presidente del Consiglio sta valutando, al netto del fatto che in pubblico continua a dire si voterà fino a fine della legislatura, che andrà avanti fino alla fine della legislatura. E però Giovan Battista Fazzolari ha parlato di voto a giugno, Lucio Malan si è lasciato sfuggire e poi ha dovuto ricorreggere il tiro di un election day a maggio, Cateno De Luca che verosimilmente chiuderà un patto elettorale col centrodestra come nuova componente di quella coalizione, ha parlato di election day al 15 di maggio. Ci sono, anzi ci sarebbero, Ciriaco, De Cicco per Repubblica, le resistenze dei partiti coalizzati con Fratelli d'Italia, cioè Forza Italia e Salvini, ma Salvini sarebbe disponibile ad anticipare il voto, ma in cambio vuole qualcosa, in cambio vuole l'unica cosa che terrebbe buono il suo partito, l'Alto Nord ovviamente, e cioè
l'approvazione dell'autonomia differenziata, gli passaggi che mancano. Altro che surreale, surreale è l'aggettivo scelto da Giorgia Meloni nella giornata di ieri da Ascoli per commentare le voci su possibili voti anticipati. Pure Matteo Salvini, raccontano nella sua cerchia, si è convinto che si voterà a maggio, ha provato a insistere in un anomalo asse con Antonio Tajani per avere più tempo e risollevare la Lega sgonfiata da Vannacci, ma davanti all'insistenza della Premier ha capito che è tutto inutile e ha reagito chiedendo garanzie, cioè almeno un provvedimento forte in vista del voto, e cioè l'autonomia, con urne in primavera, però il tempo agli sgoccioli. Ecco perché il ministro dei trasporti ha chiesto alla leader di Fratelli d'Italia un segnale alla svelta, varare in Consiglio dei Ministri l'ultimo passaggio della riforma prima del congresso straordinario Milano 24-25 di ottobre. Ne discuteranno nel federale di lunedì. La richiesta non è stata bocciata in partenza da Fratelli d'Italia, e già questo ci fa ragionare sul fatto che si assapora una certa sensazione di voto anticipato. Fonti meloniane confermano che, dopo tanto tergiversare, il testo potrebbe essere licenziato nel Consiglio dei Ministri entro il 23 ottobre. Del resto non basta l'avallo di Palazzo Chigi, servirebbe pure un passaggio in entrambe le camere prima della fine di febbraio. Insomma, ritmi serratissimi, dice Roberto Calderoli, perché dopo sarebbe tardi e quindi non c'è la certezza che si arriverebbe in tempo. Quella era Repubblica. Vi facciamo vedere anche la Stampa rispetto ai retroscena sulla data del voto. Per la Stampa, per Ilario Lombardo, la Premier punta all'Election Day e dunque primavera, o al massimo tarda primavera, con l'incognita della consulta. Così si è mosso il Quirinale. Ipotesi maggio o giugno, moral suasion del Colle sulle sue prerogative. Insomma, ricordatevi che lo scioglimento delle Camere è un potere di cui dispone il Quirinale. Da ieri è iniziato il conto alla rovescia. La legislatura è finita, se non materialmente lo è nello spirito. Tutto adesso si sposta fuori. Lotta dentro i partiti, congressi, primarie, liste dei candidati, data del voto. Di questo si parlerà da qui in avanti, con un piano che si va delineando sulle elezioni, probabilmente in primavera, come vuole Giorgia Meloni, e la grande incognita della Corte Costituzionale, che potrebbe segare una o più parti della legge elettorale appena varata, con il tempo, per l'appunto, che si diceva in precedenza. Meloni contribuisce a suo modo, scrive Lombardo, a non fare chiarezza. Io non seguo questi dibattiti abbastanza surreali, dice la Presidente del Consiglio, sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, dice da Ascoli. E questo però, diciamo, un po' sbatte col fatto che suona un po' strano che lei parli di dibattiti surreali quando ad alimentarli sono uomini di sua strettissima fiducia, Malan, Fazzolari, e chiunque conosca Fratelli d'Italia sa che il partito non brilla per libertà di parola. Ogni dichiarazione è attentamente valutata prima con la leader. Dunque è possibile, come ormai riconoscono in tanti in maggioranza, che Meloni stia evitando di dare certezza all'opposizione, lasciando nel limbo i due contendenti, Stein e Conte. D'altronde, la data delle primarie tra i leader di PD e 5 Stelle dipenderà molto da quando si andrà al voto, mentre Meloni, non lasciando punti di riferimento, potrebbe anche decidere sulla base dei sondaggi quando le converrà di più mettere fine al governo. Poi ovviamente toccherà al Presidente della Repubblica decidere. E allora, che legge elettorale è nata? Abbiamo già visto la prima pagina del Tempo, ci torniamo. Avevamo citato il fondo di Daniele Capezzone, ne leggiamo alcuni passaggi. Terza Repubblica e sinistra nervosa. Ci sono due modi di esaminare una legge elettorale. Il primo, adatto a politici di mestiere, aspiranti candidati e inevitabilmente a giuristi e costituzionalisti, consiste nello spaccare il capello in quattro, vivisezionare ogni comma, inseguire la tecnicalità. Sì, magari sarà vivisezionare il capello in quattro, però o si fa questo o si ha una legge che non è in linea con la Costituzione. Questo è il compito della consulta del giudice amoroso e non solo. Il secondo modo è più consono a chi vota e soprattutto a chi prova a guardare un po' più lontano. In questa chiave, la legge approvata, dice Capezzone, ma non vi stupirà, è decisamente buona. Imprima il sistema una spinta fortemente bipolarizzante, o di qua o di là, come si diceva. Certo, ognuno resta libero, ci mancherebbe, di valutare anche
e di votare anche per terze, quarte o quinte forze, ma lo scontro vero, quello valorizzato dal meccanismo, sarà tra i due schieramenti che si contendono il governo. La domanda chiave diventa: chi volete mandare a Palazzo Chigi la prossima volta? Ed è qui che entra l'indicazione del candidato premier prevista dalla legge, ma non nella scheda elettorale, non ci sarà, sarà solo nel programma, perché per quello che si diceva prima, la Costituzione dice che tocca alla Presidenza della Repubblica incaricare qualcuno o qualcuna di formare un governo. Non c'è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio nel nostro sistema, più o meno mascherati intenti di premierato. Peraltro non c'è nessun sistema politico l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Anche questo andrà detto, come andrà detto che dovesse essere approvato, come dire,

questo tipo di percorso fino in fondo. Ci sono alcune cose da aggiungere, fino in fondo vuol dire anche con la bollinatura della Corte Costituzionale, e cioè che questo sistema sì, favorisce il meccanismo, sì, si sa la sera del voto chi andrà a governare, quantomeno quale maggioranza avrà i numeri chiari alla Camera e al Senato per determinare e indirizzare le scelte del Presidente della Repubblica. E però quello che non si dice è che se nessuna delle due coalizioni supera quel tetto, che ad oggi è il 42%, poi vedremo se l'intervento della Corte Costituzionale lo limerà verso l'alto, ecco, quello che non si dice è che a quel punto sarebbe un proporzionale puro, quindi è una legge elettorale proporzionale con un correttivo forte, vedremo se eccessivamente forte, lo deciderà la Consulta, in senso maggioritario. Proporzionale puro che significa che quel decidono i cittadini chi mandare a Palazzo Chigi semplicemente non è vero. L'arma letale nelle mani della destra, Alessandro De Angelis, quotidiano La Stampa. Sarebbe tecnicamente possibile, a commento della giornata, citare le parole che pronunciò con tono indignato Giorgia Meloni qualche anno fa. È scandaloso che le regole del gioco vengano decise con la fiducia. Ci appelliamo a Mattarella. E volendo si potrebbe citare anche il seguito del ragionamento, ma se questi partiti non si fidano dei propri parlamentari, poi con che faccia chiedono i voti agli italiani? Ipsa dixit, dice De Angelis. Certo, è passato tanto tempo, era il 17, era il Rosatellum, c'era una maggioranza di centrosinistra. Comunque, al netto di questo, ieri non è nata la Terza Repubblica, dice De Angelis, come ha pomposamente annunciato Donzelli, come scriveva Daniele Capezzoni facendo le veci di Giorgia Meloni, Donzelli facendo le veci di Giorgia Meloni, forse non casualmente assente dall'aula, quasi a mettere una distanza fisica rispetto all'ennesimo atto che rompe il racconto di una sua diversità rispetto a chi c'era prima. Non c'è nulla di più antico di un potere impegnato nell'estrema autoconservazione di sé, mentre il Paese ha ben altre priorità, inquietudini perché bollette e piani di benzina non si pagano con la moneta dello stabilicum. Saremmo alla sesta terza repubblica se il criterio fondativo fossero le leggi elettorali, facendo il conto di quante ne sono cambiate negli ultimi 30 anni, esclusa quella che portò il nome dell'attuale capo dello Stato, il Mattarellum, quello che aveva i collegi. Le altre sono tutte operazioni discutibili che hanno contribuito non poco alla deriva oligarchica della democrazia italiana e alla disaffezione. O, intendiamoci, alcune di quelle leggi erano anche incostituzionali, lo ha bollinato questo fatto la Corte Costituzionale. Ieri semplicemente Meloni, in difficoltà nel paese reale, con scarsi risultati da spendere, si è dotata di una formidabile arma politica potenzialmente letale per gli avversari, e questo ne spiega l'urgenza, e questo spiega anche il fatto che ora a sinistra dicano dobbiamo accelerare, anche se il campo largo ieri in aula si è detto convinto che al netto della legge elettorale il centrosinistra le elezioni le vincerà. D'altra parte non è che potevano dire una cosa diversa. Il campo largo si compatta, vinceremo comunque noi in aula. I deputati del Movimento 5 Stelle si dimenticano di applaudire l'intervento della segretaria del PD. Ci permettiamo di aggiungere, come dire, le virgolette a questo verbo, a questo si dimenticano, al titolo del pezzo di Daniela Preziosi. Lei, Schlein, vede fra Togliani e poi Bonelli per il tavolo del programma, aspettiamo i centristi, cioè che si compia anche la composizione di quel mondo centrista che dovrebbe rappresentare un altro pezzo importante, ovviamente, della coalizione di centrosinistra. Le liste di centro da federare, la politica estera condivisa, insomma il campo largo accelera, anche se, come dire, accelera con un po' di ritardo rispetto ai tempi immaginabili. Allora chiudiamo con un'ultima segnalazione, che è il fondo di Annalisa Cuzzocrea, da Repubblica. Il titolo è L'ultimo tradimento, con un'operazione di maquillage politico degna di un illusionista. Meloni ha costretto la sua stessa maggioranza ad approvare una legge elettorale che volevano solo lei e il suo cerchio magico, cambiando giorno per giorno, emendamento dopo emendamento, sulla base dei sondaggi che misuravano man mano la forza o la debolezza degli alleati e l'insorgere di uno sfidante all'interno della destra. L'unica stabilità che cerca Meloni è, dice Annalisa Cuzzocrea per Repubblica, quella del potere di chi lo ha voluto. L'unica scelta che rimette nelle mani degli elettori è quella di una quota largamente minoritaria di preferenze. Ci fermiamo qui per quanto riguarda la lettura dei quotidiani italiani. Lina che torna alla regia, poi di nuovo Mattina 24.

0: caro carburante e incentivi auto. È caos. In Europa ognuno va per la sua strada.
1: Annunciamos el ambicioso plan de ayudas del gobierno.
2: Miliardi d'euro.
3: Für Hybridfahrzeuge.
0: E in Italia?
4: Ok, ci pensiamo noi. Con il decreto BYD ti diamo fino a 11.600 euro di incentivi per cambiare la tua vecchia auto e ridurre anche i consumi. Gamma BYD super ibrida di EMAI. È l'ora dell'autonomia.
5: Alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal. Conviene al tuo portafogli e a chi produce. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Prime. A canone zero, sei meno di 35 anni. E con il concorso Easy Bank e Mastercard ti premiano, in palio 1000 gift voucher ticket one da 150 euro. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.
9: Dimentica il magnesio che conoscevi. Polase Supermarket 3 è qui. Tre fonti di magnesio per un elevato assorbimento. Tanti benefici e un super gusto. Anche senza acqua. Non è solo magnesio, è Polase Supermag 3.
10: Una volta qui ero il re, prima delle piccole perdite di pipì. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini. Con Tenamen sono tornato.
9: Tenamen. Mantieni il controllo.
11: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.

0: 7.30, rieccoci. Le notizie principali di oggi, ripartiamo dalla legge elettorale, sì, della Camera, 227 appunto i voti a favore, 164 i no, la maggioranza supera la prova del voto segreto, opposizioni accusano è una truffa e ci si prepara al ricorso alla Corte Costituzionale. L'ex Silva da lunedì sciopero di 24 ore in tutti i siti di Acciaierie per l'Italia, compreso lo stabilimento di Genova, quello di Novi Ligure, da oggi sospese tutte le attività produttive per gli impianti di aria a caldo a Taranto. E proseguono le indagini sull'aggressione a Monteverde dell'attore Davide Iacopini. Fra poco proprio da questo ripartiremo. C'è anche il Nobel per la pace che sarà assegnato nella giornata di oggi. 287 le candidature tra 208 persone e 79 organizzazioni, quelle a scopo umanitario fra le favorite. Allora, mi vedete seduta, vicino a me c'è la collega Valeria Di Corrado del Messaggero. Valeria, buongiorno, grazie di essere qui con noi. E c'è il presidente Leo Tomassetti, andiamo a Monteverde, il presidente del municipio appunto collegato insieme a Giorgio Russomanno, che è il presidente di un'associazione che conta almeno 600 cittadini, giusto? Monteverde Attiva, con voi collegati, perché vorremmo capire un po' più chiaramente che cosa sta succedendo. Presidente Tomassetti, vorrei sentire intanto la sua voce, perché queste aggressioni da parte di una possibile banda, probabilmente si tratta di 2-3 minori coinvolti, adesso con Valeria qui studio facciamo il punto sulle indagini, vi diciamo quello che sappiamo, ma insomma siete preoccupati?
1: Ah, certo che i fatti che ora sembrano continuamente essere denunciati preoccupano la zona, preoccupano il quartiere. Di contro siamo in continuo contatto con le forze dell'ordine, sia la Polizia di Stato, i Carabinieri e la nostra Polizia Locale, che stanno proseguendo le indagini, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. In questa fase il quartiere si deve un po' unire, diciamo, in un momento di responsabilità collettiva, e anche aiutare e supportare le forze dell'ordine. Potrebbero essere dei casi legati alla stessa matrice, per questo ci vuole attenzione, serietà e ogni segnalazione è assolutamente utile.
0: E senta, Presidente, noi lo abbiamo saputo dopo naturalmente quello che è accaduto a Davide Iacopini, ma c'erano state delle segnalazioni, degli alert?
1: Questo chiaramente dovranno rispondere le forze dell'ordine, che, ripeto,
0: voglio dire che erano arrivate al municipio.
1: Da quelle che... No. Da questo episodio specifico ci sono state una serie di successive segnalazioni, evidentemente anche denunce, che hanno attivato tutte le macchine. Però episodi specifici segnalati, ad esempio in modo informale, alla Presidenza, al Municipio, al Comune, non ci sono stati su episodi del genere.
0: E voglio chiedere la stessa cosa anche a Giorgio Russomanno, Monteverde Attiva. Lo ripeto, perché voi fate anche una sorta di ricognizione del quartiere, attività in qualche modo, per quanto possibile, quasi di vigilanza, no?
2: Sì, noi svolgiamo un'attività strada su strada, diciamo, non di vigilanza, ma di attenzione. Abbiamo anche organizzato una rete di comunità di messaggistica rapida, in modo da essere sempre in contatto con i nostri soci, quindi con la nostra rete territoriale. Quella che è la nostra forza e anche la nostra importanza in fondo nella società è proprio il presidio, la cura, l'attenzione e la segnalazione. Certamente questo quartiere è apparentemente un quartiere tranquillo, relativamente ordinato, ma è evidente che noi siamo sconcertati per la gravità anche del fenomeno, per cui come cittadini siamo vicini alla famiglia, vicino alle vittime. E evidentemente sono episodi che cominciano a diventare davvero gravi. Non più, come dire, espressioni di un disagio così più o meno indistinto, ma quasi una caccia a voler rendere più grave, diciamo, gli episodi che si susseguono. La nostra rete è una rete indispensabile sotto anche il profilo, diciamo, del presidio culturale, del colloquio con il cittadino e anche della educazione relativamente, che possiamo che possiamo in qualche modo impartire circa la necessità delle segnalazioni, la necessità di essere vicino alle forze dell'ordine, la necessità di intervenire rapidamente proprio con le denunce, perché questo è un aspetto, diciamo, che davvero completa l'attività di essere sul territorio, di essere presenti, di rendere questo territorio vivo e attivo.
0: Scusate, Presidente, lo chiedo a lei, ma in questo momento dove ci troviamo rispetto all'area in cui c'è stata l'aggressione a Davide Iacopini?
1: Ci troviamo praticamente vicinissimo, ora noi siamo a Largo Oriani, compresa appunto tra via Guinizelli e via Barrili, alle nostre spalle. C'è l'Iccigianicolo, insomma, che comprende i due plessi Bixio e Crispi, che sono scuole di fatto elementari e medie della nostra scuola. Questo è un po' il cuore di Monteverde Vecchio, insomma, a pochi metri da qui, scendendo un po' di livello, c'è la stazione dei 420, insomma, il polo di mobilità più importante.
0: Quindi l'aggressione dove è avvenuta?
1: L'occasione anch'io, insomma, è avvenuta proprio a pochi metri da qui, diciamo su via Barrili, insomma, da quello che sappiamo.
0: Sulla strada alla vostra destra, per intenderci?
2: Esatto.
1: Esattamente, esattamente.
0: Ok, giusto per dare un senso anche a casa alle immagini che stavate vedendo un attimo fa. Torno fra poco da voi, grazie all'operatore che ci sta mostrando questa strada dove è avvenuta questa aggressione incomprensibile sotto moltissimi aspetti, sotto tutti gli aspetti. Valeria, e a che punto siamo con le indagini? Oggi abbiamo dato questa notizia che potrebbe esserci il primo identikit, un ragazzino biondo, dici di più.
3: Sì, le forze dell'ordine, anche incrociando le testimonianze raccolte finora, sia dalle vittime sia da altri passanti che si trovavano in quel momento in zona, hanno potuto dare una descrizione di almeno uno dei due ragazzi a bordo della minicar, e questo ragazzo appunto è stato descritto come magrolino, biondo e di un'età compresa tra i 16 e i 18 anni. D'altronde queste macchinine, le chiamano anche così, vengono guidate appunto da ragazzi che non hanno ancora la patente. E, inoltre un'altra evoluzione, diciamo, delle indagini è che si è capito che i ragazzi avevano oscurato la targa con del nastro adesivo. Quindi a maggior ragione il loro era un progetto
0: premeditato.
3: Sì, avevano in mente appunto di aggredire qualcuno, in realtà a caso, cioè non è che c'era, certo, un target preciso. Più che altro erano appunto passanti che o in bici o in monopattino o anche a piedi giravano nel quartiere. Considerato che le telecamere hanno ricostruito il tragitto che hanno fatto con questa minicar, hanno potuto vedere gli inquirenti che avevano una certa dimestichezza nel circolare per le strade del quartiere, che a volte hanno dei sensi unici, quindi procedevano a velocità sostenuta, e questo dimostra che molto probabilmente abitano nel quartiere, sono dei residenti. Quindi un'altra cosa importante è che per 20 minuti la sera del 5 ottobre hanno girato alla ricerca di potenziali vittime, e prima di Davide Iacopini avevano infatti colpito un'altra vittima, quindi era un piano
0: Ci dice studiato. Valeria Di Corrado, presidente Tomassetti, che insomma rispetto alle indagini, naturalmente, per quello che il Messaggero anche sta cercando di ricostruire, potrebbero appunto abitare a Monteverde i responsabili. Ci diceva un attimo fa il presidente dell'associazione Monteverde Attiva, tutto sommato è un quartiere tranquillo, ma ovviamente in questo momento le indagini vanno avanti. Temete che ci possano essere altre aggressioni? State presidiando, si sta presidiando maggiormente il territorio?
1: Allora, intanto, come diceva, insomma, il presidente Russomanno, è vero, è un territorio tranquillo, in apparenza tranquillo, ma questo non toglie che ci possano essere delle sacche di illegalità che vanno perseguite. L'episodio avvenuto è un episodio troppo grave, e anch'io mi lego a nome di tutta l'amministrazione di Roma Capitale a dare il supporto e la vicinanza alla famiglia. Speriamo che presto sarà possibile andare fisicamente a trovare anche intanto la vittima, l'attore Iacopini. La risposta alla sua domanda è sì, Chiaramente, come dicevo prima, le forze dell'ordine e la nostra polizia locale in questi giorni stanno aumentando i controlli anche su questo tipo di vetture, le microcar e comunque su tutto questo tipo di episodi. Mi lasci aggiungere soltanto una cosa per pochi secondi. Davvero sembra esserci in campo anche una sfida culturale tra diversi modi di vivere il quartiere e di muoversi nel quartiere. A volte lo viviamo anche uscendo per strada, quando ci impegniamo a cambiare il quartiere con atti e lavori che incentivino la mobilità sostenibile, la protezione dei pedoni, magari eliminando aree di sosta per le vetture o allargando un marciapiede e riducendo leggermente la carreggiata stradale. Spesso vediamo anche confronti molto duri con i cittadini. Io penso che dobbiamo tutti focalizzare la necessità di ricostruire le nostre comunità intorno a dialoghi più sereni. Spesso questi episodi sono frutto anche di una modalità che si incardina tra diverse visioni culturali della città. So che oggi, in queste ore, non è il momento per parlarne. Leggevo proprio stamattina Il Messaggero, che racconta un aggravamento delle condizioni di salute, purtroppo, della vittima. Però, con più calma, dovremo tutti un po' parlarne anche nel modo in cui comunichiamo gli atti di rinnovamento delle nostre città.
0: Grazie Presidente Tomassetti, ha ragione sulla necessità di parlarne, grazie anche al Presidente Giorgio Russomanno, il Presidente dell'Associazione Monteverde Attiva, per essere stati con noi stamattina. Valeria, grazie, appunto, le condizioni, lo raccontate stamattina, si sono aggravate, l'ultimo bollettino parla della prognosi riservata in cui resta Davide Jacopini.
3: Sì, è stato operato alla testa, però il trauma cranico è stato particolarmente grave, quello che ha subito, sbattendo probabilmente la testa contro quest'auto che era parcheggiata lì. E per dare anche contezza della violenza del calcio con cui è stato colpito, e quindi ha perso l'equilibrio dal suo monopattino e non aveva il casco, ma questo non ha importanza, è il fatto che il ragazzino che ha aperto la portiera ha perso anche una scarpa nello sferrare questo calcio.
0: Che è stato particolarmente violento, ricordiamo, l'accusa al momento è quella addirittura di
3: tentato omicidio.
0: Sì. Grazie Valeria per essere stata con noi. Devo dare la linea a Paolo Cappelli, c'è la rassegna stampa internazionale, poi ci ritroviamo.

sono l'Europa che verrà e il titolo dell'edicola internazionale di oggi. Le elezioni anticipate in Spagna, fine novembre, domenica 29, aprono di fatto la lunga campagna elettorale europea. Nei prossimi mesi andranno alle urne più della metà dei cittadini europei. Allora, la visita di Frank-Walter Steinmeier a Parigi, ricevuto da Macron, caro amico, gli dice il Presidente della Repubblica francese, rischia di essere il simbolo della fine di un'epoca, scrive oggi la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Siamo già sulle Figaro, che guarda alle primarie della sinistra in Francia. Glucksmann, Four Royal, le primarie a sinistra sotto tensione alle stelle. Glucksmann spera di prevalere sul segretario del Partito Socialista. Four, dopo una campagna elettorale brutale, ricca di invettive, la descrive così Le Figaro. Questione centrale è quella, ad esempio, delle alleanze con la France Insoumise, la sinistra di Mélenchon. Glucksmann intende consolidare la sua posizione di favorito con queste primarie. Ford, dal canto suo, vuole evitare lo scenario in cui il Partito Socialista scompaia dietro ad un candidato socialdemocratico che arriva dalla società civile. Qualunque sia lo scenario che uscirà fuori da questo primo turno delle primarie, 140.000 gli elettori registrati che voteranno con un sistema elettronico, qualunque sia lo scenario, dice Le Figaro, l'escalation degli attacchi di queste ultime ore di campagna potrebbe complicare poi il processo di riunificazione della gauche. Liberation, tradizionalmente il quotidiano più vicino ai lettori della sinistra francese, primarie e la guerra dei roses. Hanno rivelato queste primarie, i giorni della campagna, i leader della sinistra posizionati su due pianeti diversi. Uno che esclude un riavvicinamento con la France Insoumise è Glucksmann, ma anche Gage e gli altri, Olivier Faure in particolare, il socialista, che preferiscono non compromettere ora gli scenari futuri. Hanno rivelato anche questi giorni la divisione su Israele e Palestina, con le due figure contrarie all'alleanza con la France Insoumise, che si rifiutano di definire genocidio i crimini commessi a Gaza, mentre Faure ha usato con forza questo termine. Si sono manifestati odi così acuti tra i candidati che ci si chiede, dice Libé, se alcuni sconfitti saranno davvero dopo in grado di rimanere in silenzio dietro a chi vincerà. Non hanno rivelato questi giorni di campagna per le primarie un fervido interesse per la crisi ambientale. Chi vincerà dovrà poi destreggiarsi tra l'ombra di François Hollande, l'ex presidente, che è pronto, dice Libération, a cogliere al volo il minimo passo falso dei candidati, e quella di Mélenchon, che al momento domina a sinistra nei sondaggi. Ma soprattutto quelle che si profilano, le elezioni presidenziali, non le primarie della sinistra, sono presidenziali sotto la minaccia dello spread, dice l'Opinion. Gli indicatori un tempo riservati agli investitori, agli esperti della finanza, sono diventati potenti strumenti politici. Lo scarto dai Bund tedeschi, dei titoli francesi, ormai intorno a 138 punti. Siamo un paese esposto alla meteorologia dei tassi. Le points, il settimanale, gli ultimi giorni del modello francese, crisi del debito, caos nei licei, legittimazione delle violenze. Siamo alla cronaca di una disintegrazione annunciata. Ma il primo paese europeo che andrà al voto, lo ricordavamo, è la Spagna. È il país, sondaggio, Popolari e Vox, centrodestra, partono in netto vantaggio nella corsa al 29 novembre. Il partito di Feijóo e quello di Abascal avrebbero una comoda maggioranza assoluta con quasi 200 seggi. Vediamo meglio questo schema in base ai consensi attribuiti alle forze politiche, con un fronte delle sinistre che includesse anche Podemos. La sinistra alternativa potrebbe passare dall'attuale 7,6 al 9,5%, ma in ogni caso non arriverebbe l'insieme dei voti delle sinistre a bilanciare l'ascesa al totale combinato dei Popolari e Vox, che nei sondaggi sono oltre il 50% delle intenzioni di voto e che supererebbero il numero magico dei 175 seggi in Parlamento. El Mundo, cosa potrebbe fare Sanchez, il primo
ministro socialista che ha convocato queste elezioni anticipate. Sanchez annuncerà l'aumento delle pensioni 2 giorni prima del 29 novembre, perché l'Istituto Nazionale di Statistica pubblicherà il dato preliminare sull'inflazione di novembre il 27, in concomitanza con la fine della campagna elettorale, e le previsioni indicano un aumento dell'inflazione, da lì l'indicizzazione delle pensioni per 9 milioni e mezzo di spagnoli. Ma il tema che giocherà la destra campeggia sul quotidiano conservatore ABC, che dice: mentre la sinistra minaccia di scendere in strada con la scusa, il pretesto di Mari Carmen, l'anziana morta da sfrattata, ebbene, mentre accade questo, Biedma ratifica, conferma al giudice che diremo noi il deep state, las cloacas del Partito Socialista Spagnolo, dice ABC, ha preso di mira anche le sue figlie. Gli agenti del reparto investigativo d'élite della Guardia Civile sono stati sottoposti a pressioni durante le indagini. Su che cosa? Sul caso David Sanchez, il fratello del primo ministro, e Biedma è presidente del Tribunale di Badajoz, è il magistrato appunto dell'inchiesta sul fratello del primo ministro, che è stato condannato in primo grado. Siamo già su Tag Spiegel, un'audace alleanza tra il partito della sinistra, la Linke, i Verdi e l'SPD, dove a Berlino si accorda su come affrontare l'antisemitismo e apre la strada ad altri colloqui esplorativi. La Taz, che guarda con simpatia all'esperimento politico berlinese, Berlino risolve il conflitto medio orientale, la coalizione rosso-verde-rossa raggiunge un primo accordo sulla questione dell'antisemitismo, vuole esplorare la possibilità di un governo nella capitale. Cosa potrebbe mai andare storto? Ah sì, giusto, ad esempio la questione degli affitti, che è stata centrale nella vittoria della candidata della Linke. La Frankfurter Allgemeine Zeitung allora, con le considerazioni affidate a Bertolt Köhler, la furia della disperazione, il titolo. A Parigi due presidenti si salutano, entrambi in procinto di lasciare l'incarico la prossima primavera. La visita di Steinmeier a Macron potrebbe anche essere il simbolo della fine di un'epoca in cui, nonostante tutte le differenze, i sostenitori e i difensori della democrazia liberale e dell'integrazione europea hanno determinato il corso dei rispettivi paesi. A Berlino come a Parigi non è improbabile che Marine Le Pen si insedi dopo Macron in Francia. In Germania nessuno si scandalizzerebbe, sarebbe considerato un folle oggi se pensasse che un giorno arrivasse il momento del cancelliera Weidel, la leader di Alternative für Deutschland. Se questa doppia successione dovesse verificarsi, le forze centrifughe che già spingono verso l'Unione Europea prenderebbero sopravvento anche nel cuore dell'Europa. A quel punto non solo i sostenitori di Alternative für Deutschland e del Rassemblement National esulterebbero, ma anche Putin, Trump e Xi Jinping. Eppure domina la furia della disperazione nei rapporti al governo tra CDU e SPD, continuano a colpirsi a vicenda. Steinmeier promette a Parigi che i tedeschi sarebbero rimasti buoni europei. 10 anni fa, quando lui e Macron furono eletti, non c'era motivo di dubitarne. Così in Europa. Negli Stati Uniti il Washington Post aumenta i timori di una ripresa della guerra, ma la notizia è questa: il killer di Fort Hood, la sua esecuzione verrà trasmessa in diretta sul web, dice il segretario alla guerra Pete Hegseth. E il Washington Post dice: diretta streaming per un'esecuzione autorizzata dal Pentagono. Una volta esecuzioni in pubblico, in diretta, le vedevamo in Iran e in Afghanistan, e non, aggiungiamo noi, negli Stati Uniti d'America. È tutto per l'Edicola Internazionale.

0: Stoccis Radio, buongiorno Alessandra.
1: Buongiorno Radio News 24, ben trovata Adele. Premessa generale, piove oggi, piove in molte zone del nostro paese, quindi ricordiamo a tutti coloro che si mettono in autostrada che c'è una velocità massima consentiva, a meno che non sia indicato diversamente, 110 km orari. Questo vale per tutti. E poi distanze di sicurezza. A questo punto ricordiamo anche che abbiamo la Protezione Civile che ha emesso delle allerte gialle e arancioni per il centro-sud, quindi abbiamo un tempo perturbato. E proprio quindi io direi da sud partire, proprio con il traffico, considerando che si viaggia col maltempo. Io partirei dalla 3, dove tra Vieti sul Mare e Salerno, verso Salerno, abbiamo una coda per lavori. Ci dedichiamo anche alla zona di Napoli, tangenziale, Vomero, zona ospedaliera, verso Capodichino. Come di consueto, traffico cittadino del mattino, abbiamo traffico congestionato. Passiamo anche a Roma. Siamo sul tratto urbano della 24. Roma, come al solito, ha le code più importanti al mattino. Il traffico è importante tra fine Companarale e tangenziale verso quest'ultima, siamo già a 4 km, ma aumenteranno e resteranno tali per molto tempo. A questo punto risaliamo, ci spostiamo ora in A1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, abbiamo indicazione di code a tratti. Ancora la 4 in primo piano, trafficatissima, gli ultimi aggiornamenti ci portano verso Torino e verso Brescia. Verso Torino tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, verso Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, quindi quasi speculare come situazione. Dedichiamoci anche al centro Italia, siamo in A11 tra Prato Ovest e l'A1 verso Firenze, indichiamo code a tratti. Arriviamo al nord, arriviamo all'estremo nord, quasi ai nostri confini, siamo in A9, Lainate Como Chiasso, Saronno, in uscita per le provenienze da Como, la troverete con code. Completiamo il nostro giro con la 7, dove abbiamo l'uscita di Genova Bolzaneto per le provenienze da Genova con code. Ma le code sono tante, gli aggiornamenti continui a lunedì.
0: Grazie Alessandra, buon fine settimana, c'è Marilina Succo, il meteo.

0: Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi è venerdì 9 ottobre. L'animazione delle immagini satellitari mostra la nuvolosità che nel corso della giornata di ieri ha già portato piogge importanti, ruotare intorno ad un vortice che si è formato tra la Sardegna e le regioni centro-meridionali. Altre nubi estese ma meno compatte transitano ancora al nord, specie tra Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Andiamo alla seconda grafica che ci mostra venti meridionali anche sostenuti di scirocco lungo le aree adriatiche e di libeccio su quelle tirreniche al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi con tendenza a divenire molto mossi il basso adriatico e il Tirreno settentrionale, agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. Andiamo alle previsioni per oggi. Migliorano le condizioni al nord, nonostante le piogge al mattino su Triveneto, parte di Lombardia, Basso Piemonte e Liguria. Le piogge e i temporali, sempre localmente intensi, tendono a sostare tra Sardegna e soprattutto su Lazio, Campania, Sicilia e Calabria, per poi portarsi anche verso Marche, Abruzzo e Molise. Sulla Puglia, precipitazioni sempre temporalesche, ma in forma più isolata. Concludiamo come sempre con le nostre temperature, giornata complessivamente più fresca sia per le massime che per le minime, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Soltanto le aree nord-occidentali e le Alpi in genere sperimenteranno i valori delle ore centrali della giornata in lieve aumento grazie alle schiarite che si faranno sempre più ampie. Ci fermiamo qui, con Meteo 24 è tutto, grazie per averci seguito e vi auguro come sempre una splendida giornata.
1: E allora è tutto per Mattina 24, piccola pausa, poi c'è Paolo Cappelli, riprende con l'informazione di Rai News 24. Buona giornata.

Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola

0: Narra le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
1: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
2: Vai su Segugio.
3: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
4: Il mal di testa stringe la presa. Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
5: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
6: Legge la riforma elettorale proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati, premier nel programma, non sulla scheda. Esultano i partiti al governo, le opposizioni accusano una truffa. Ex Ilva di Taranto, ultima colata d'acciaio, il sottosegretario Mantovano, ora un decreto legge con le tutele sociali, i sindacati, 24 ore di sciopero da lunedì. Ok dell'Europa, la clausola di salvaguardia per energia e difesa, chiesta dall'Italia, ma freno sulla flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'inflazione. Il ministro Giorgetti, siamo fiduciosi. Stati Uniti, il segretario alla difesa Hegseth vuole la fucilazione pubblica per Nidal Azan, autore della strage di Fort Hood. Un funzionario anticipa diretta streaming il 3 dicembre. Forse 5 le aggressioni da una minicar nera tra Trastevere e Monteverde a Roma. Resta grave l'attore Jacopini operato dopo essere stato colpito, si indaga per tentato omicidio. A Oslo oggi l'annuncio del Nobel per la pace, 287 candidati tra individui e organizzazioni, tra i favoriti la Corte Penale Internazionale e la Stazione Spaziale Orbitante. Fa discutere la candidatura Trump. Buongiorno da Rai News 24. La Camera ha approvato con voto finale la nuova legge elettorale. 227 i sì, 164 i no. La maggioranza supera dunque la prova del voto segreto. È una truffa, insistono le opposizioni, pronte a ricorsi alla Corte Costituzionale. Montecitorio in diretta, Alberto Gioffreda.
7: Approvazione della legge elettorale che ha dimostrato la compattezza del centrodestra in aula a Montecitorio, un'approvazione che però al tempo stesso provoca l'accelerazione del dibattito intorno alla data sulle prossime elezioni politiche. Allora, sono due le ipotesi in campo portate avanti dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, esponente di primo piano di Fratelli d'Italia, che dice o giugno 2027 o la scadenza naturale che sarebbe ottobre 2027. Un'ipotesi questa di giugno però che non convince gli alleati, in particolar modo Forza Italia e Noi Moderati di Maurizio Lupi, che vorrebbero arrivare alla scadenza naturale della legislatura. In questo momento la Lega, tra le altre cose, sarà impegnata a fine mese nel suo congresso, e poi sempre per il centrodestra resta l'incognita di futuro nazionale se andare ad un'alleanza o meno con l'ex generale Vannacci. Discorsi simili anche nel campo delle opposizioni, che hanno fortemente criticato la legge elettorale, ma ieri è arrivata una sferzata, una richiesta di accelerazione da parte del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che dice domenica 18 ottobre c'è l'assemblea del Partito Democratico, Verdi e Sinistra presentano il loro programma e allora un attimo dopo bisogna parlare del programma della coalizione e poi anche delle primarie, dice Conte, perché non si può aspettare la decisione della Corte Costituzionale sulla legge elettorale. A te.
6: Soddisfazione nel...

0: Centrodestra dunque e anche da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora gli italiani potranno scegliere tutto e poi la rivendicazione dell'operato dell'esecutivo, della compattezza delle forze di maggioranza, la Presidente del Consiglio impegnata nella visita ad Ascoli Piceno. Sentiamo Gabriele Martelloni.
1: Un nastro tricolore tagliato ad Ascoli Piceno, un altro simbolico reciso a Roma. Il primo riguarda un pezzo di storia restituito alla città grazie ai fondi del PNRR. Il secondo punta ad aprire un capitolo nuovo nel paese. La Terza Repubblica è enfatizzata dai fedelissimi di Giorgia Meloni dopo il via libera alla legge elettorale. La campagna verso il voto di fatto è già iniziata. Le visite della Premier in Italia si moltiplicano. Ma mentre nel suo partito e nel governo c'è chi evoca apertamente le urne a giugno, la Presidente del Consiglio sembra frenare rinnovando il suo impegno a Palazzo Chigi.
2: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
1: Grazie. Da Ascoli Piceno, dove inaugura Palazzo Saladini Pilastri, Meloni nel breve punto stampa esalta il nuovo sistema di voto che, rimarca, reintroduce le preferenze dopo 30 anni. È una legge fatta per la stabilità e per l'Italia, precisa la Premier, che evidenzia anche la compattezza della maggioranza. A chi sperava di vederci divisi, rispondiamo con i fatti. Siamo uniti e determinati a portare avanti il nostro impegno con i cittadini, puntualizza la Presidente del Consiglio.
0: Il polo siderurgico tarantino, gli impianti dell'ex Ilva, per intenderci, attività sospese nell'area a caldo, l'annuncio di Acciaierie d'Italia che è simultaneo con la richiesta di ammortizzatori sociali. Sentiamo Fabio Bottiglione.
3: Sì, l'ultima colata dell'altoforno 2 è avvenuta questa notte intorno alle 3.30. Ora, da poche ore l'altoforno è stato messo in preriscaldo, cioè al minimo regime vitale, senza poter produrre. Si chiude così una pagina storica, quella dell'aria a caldo, del ciclo integrale a carbone con la quale la fabbrica ha prodotto acciaio per oltre 60 anni. Dunque l'azienda ha deciso di ha dato seguito, adempimento a quella che era stata il decreto del Tribunale di Milano, che il 27 luglio scorso ha appunto stabilito la chiusura dell'area a caldo, la più inquinante, entro 90 giorni, decisione che ieri è stata comunicata anche qui alle autorità, agli enti locali, al prefetto di Taranto, alle autorità di sicurezza. Proprio perché nelle prossime ore potrebbero esserci delle emissioni dovute appunto alle operazioni di spegnimento che comunque assicurano i commissari straordinari, saranno appunto tenute sotto controllo. E adesso c'è da capire cosa accadrà dei tantissimi lavoratori, migliaia di lavoratori che proprio in quest'area lavorano. Come dicevate ieri a Palazzo Chigi, il governo ha annunciato un piano di misure appunto a sostegno della crisi occupazionale, ci saranno appunto degli ammortizzatori sociali, 80 milioni per i lavoratori dell'indotto e dell'appalto e altri 45 per i lavoratori diretti. Intanto si va verso lo sciopero indetto dai sindacati per lunedì prossimo di 24 ore. È tutto, linea a voi.
0: Caro Carburanti, un incontro interlocutorio al Ministero delle Imprese del Made in Italy tra governo, società petrolifere sul tema della raffinazione. Valuteremo piccoli incrementi di produzione nazionale di carburanti, dicono le aziende. Il problema è anche le regole europee. Alessandro Marchetti.
4: Non si può fare moltissimo, seppure c'è l'impegno da parte di tutte le raffinerie a riguardare ancora, a cercare ancora opportunità, ma in questo quadro regolatorio, con questo assetto regolatorio europeo, rimane veramente molto complesso. C'è bisogno di stabilire, di rivedere la raffinazione come industria strategica europea.
5: Dai petrolieri italiani arriva un impegno generico a verificare piccoli aumenti di produzione nazionale di carburanti come diesel, benzina o cherosene per aerei, ancora molto cari a causa delle guerre in Medio Oriente. Cari perché scarsi, come ha segnalato anche la lettera del presidente francese alla Commissione europea. Dopo un'ora di incontro al Ministero delle Imprese lo scetticismo è diffuso, sia perché i prezzi e gli acquirenti dei prodotti sono ormai internazionali, sia perché parti delle 10 raffinerie attive in Italia, di Eni, Gruppo Api o di Ludoil Apriolo, sono ferme. Ad ammetterlo è lo stesso governo.
6: Si può fare qualche sforzo, c'è una disponibilità alla verifica chiaramente rispetto all'aumento di produzione, ma i veri aumenti di produzione si fanno mettendo mano agli impianti, mettere mano agli impianti ci vogliono anni.
5: Quanto alla prossima legge di bilancio, i gruppi petroliferi non fanno aperture. Ogni contributo chiesto al settore per finanziare la manovra, avvertono, verrebbe tolto proprio alla raffinazione.
0: Via libera dalla Commissione europea alla clausola di salvaguardia invocata dall'Italia per le spese in energia e difesa. Resta invece, almeno per ora, il no alla richiesta di ulteriore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'inflazione. Lussemburgo, in diretta, Donato Bendicenti.
7: Sì, nel giorno dell'Ecofin, la riunione dei ministri dell'economia e delle finanze dei 27 paesi membri dell'Unione Europea, ieri Giorgetti, intervenendo all'Eurogruppo, aveva detto: siamo fiduciosi che l'Unione Europea seguirà l'interpretazione corretta della flessibilità. C'è stato un ampio dibattito per quanto riguarda l'impatto negativo sui conti pubblici dell'inflazione. La nostra posizione ha molti consensi, ha detto Giorgetti. La risposta di Dombrovskis: ho parlato con il ministro italiano, esamineremo le proposte dell'Italia. Le regole fiscali attuali contengono già però gli elementi che tengono conto dell'inflazione. Poi ha aggiunto: servono prudenza fiscale e misure mirate e brevi. In mattinata poi era arrivata la deroga, il sì dunque alla clausola nazionale di salvaguardia chiesta dall'Italia per quanto riguarda energia, difesa e sicurezza energetica. Il motivo, nel caso dell'Italia, appunto, non cambia nel breve e medio periodo le politiche fiscali. Dunque ci sarà uno scostamento possibile dello 0,3% del PIL annuale, che non deve superare lo 0,6% nel triennio 2026-2028. Linea a te.
0: Negli Stati Uniti, mentre le condizioni di salute di Christa Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, migliorano, arriva la notizia che il 3 dicembre verrà eseguita in pubblico la condanna a morte di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, e l'esecuzione sarà trasmessa in diretta sul web. L'inviato Nico Piro.
8: Faremo in modo che le persone possano assistervi. Così Peter Hegseth, ministro alla difesa che Trump ha ribattezzato alla guerra, annuncia durante un'intervista che la prossima esecuzione di una condanna a morte prevista per il 3 di dicembre sarà pubblica. Subito dopo interviene il Pentagono, che fa sapere che sta predisponendo una diretta video. L'esecuzione è quella di Nidal Malik Hassan, maggiore dell'esercito americano che aprì il fuoco sui suoi commilitoni nella base di Fort Hood in Texas, uccidendone 13 e ferendone 32 al grido di Allahu Akbar nel 2009, nel pieno della cosiddetta guerra al terrore in Afghanistan e in altre aree del Medio Oriente. La prima condanna a morte eseguita in pubblico in 65 anni verrà condotta portando davanti ad un plotone d'esecuzione l'assassino, che è paralizzato dalla vita in giù per via delle ferite subite durante l'attentato. Un metodo non utilizzato dal 1945, quando un disertore venne fucilato in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale. Una notizia che divide l'America dopo la fallita esecuzione di Christa Pike, rimasta in vita in Tennessee nonostante 2 iniezioni di veleno, e dopo le dure critiche di Trump all'Iran perché tiene esecuzioni pubbliche. Secondo Amnesty International, nel 2025 ci sono state 17 esecuzioni pubbliche, 6 in Afghanistan e 11 in Iran. E a proposito di Teheran, Trump a mezzo social frena le indiscrezioni di stampa sulla ripresa della guerra. Nessun attacco all'Iran prima del 3 novembre, data delle elezioni di medio termine. Stiamo avendo discussioni produttive.
0: Ancora negli Stati Uniti, a Miami, tra oggi e domani al lavoro Witkoff e Kushner con i rappresentanti di Kiev. In Ucraina il paese resta sotto gli attacchi russi e nella capitale in particolare bersagliate le reti infrastrutturali, interruzioni di corrente, si ferma la metro, manca anche l'acqua corrente per milioni di ucraini. Gli aggiornamenti con l'inviata Carlotta Macerollo in diretta.
9: Hanno appena finito di risuonare le sirene qui a Kiev, dove siamo con Matteo Petrobelli. È il secondo allarme in un'ora, in questa mattina. Lo dicevi, l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato grandi blackout nella capitale e intere aree, abbiamo visto quando siamo arrivati ieri sera, sono al buio, sono anche senza acqua potabile perché continuano ad essere colpite le infrastrutture. Tutta la parte sinistra del fiume, dunque, senza elettricità né acqua, e anche la metropolitana ha subito delle interruzioni di energia, interruzioni di trasporti per i 3 milioni di abitanti che ancora sono nella capitale. Il ministro dell'energia Shmyhal ha dichiarato appunto che c'è stato un attacco ad una struttura energetica molto importante. Ieri mentre arrivavamo nella capitale abbiamo visto ancora le fiamme e gli attacchi in generale si sono intensificati, attacchi alle reti e ai trasformatori negli ultimi mesi, soprattutto nelle ultime settimane, perché i russi stanno utilizzando questi droni jet molto veloci, in grado di volare a 600 km all'ora e quindi sono difficili da intercettare per gli ucraini, ma colpito comunque tutto il territorio nazionale. C'è stata una vittima a Zaporizhia e anche una vittima a Ivano-Frankivsk. Noi eravamo lì nell'estremo ovest del paese, i droni jet non erano ancora arrivati, ma questa notte invece hanno purtroppo colpito. Lo dicevi, una delegazione ucraina oggi e domani è negli Stati Uniti e proprio in queste ore il sito americano Axios fa uscire, rivela che i negoziatori americani Witkoff e Kushner avranno una possibile missione a Roma, a Mosca, da Putin entro fine ottobre. Questo non lascia ben sperare naturalmente nei negoziati, nella partita diplomatica. Oggi chiudiamo lutto cittadino nella città di Kramatorsk nel Donetsk, che ieri ha subito l'ennesima strage, almeno 33 vittime, bombe plananti che sono arrivate su due autobus in pieno giorno. A voi.
0: E altre vittime nelle ultime ore si registrano anche in territorio russo, raggiunto ancora una volta dalla pioggia di droni ucraini. Andiamo a Mosca, la corrispondente Caterina Doglio.
10: Sì, dicevate poco fa che non ci saranno i russi e non parteciperanno a questi sforzi di Washington per riavviare il confronto appunto tra Mosca, Kiev e la Casa Bianca. L'unica cosa è che Peskov si limita a dire: siamo d'accordo con il segretario americano Marco Rubio, il conflitto in Ucraina si trova in una fase di stallo. Risposte che arrivano a margine di un incontro dei leader degli stati dell'ex Unione Sovietica in Turkmenistan, dove Putin ha incontrato il presidente iraniano. Peskov ha assicurato che i rapporti con Mosca sono in una fase di crescita in molti ambiti, parole che non mancheranno di essere notate appunto a Washington. Il capo della Casa Bianca non ha fatto gli auguri al leader russo per il suo compleanno, ma sappiamo che Putin, prima di partire per il Turkmenistan, ha trascorso appunto il suo compleanno con l'ex cancelliere Schröder, grande amico e figura indicata dal Cremlino come negoziatore ideale dell'Europa in un futuro eventuale negoziato. Sono ore in cui il sito della Farnesina viene preso di mira da un attacco cyber, si ritiene che sia da parte di hacker russi del gruppo No Name. Intanto il Ministero degli Esteri di Mosca respinge le parole di Tajani, le accuse di interferenze elettorali pronunciate dal Ministro degli Esteri, accuse che, dice la portavoce Zakharova, sono malsane e irrispettose nei confronti degli italiani. È tutto, a voi.
0: In Spagna la campagna in vista delle elezioni anticipate vive l'onda emotiva, la commozione per la morte di Mari Carmen. Ieri sera una marcia per ricordarla nel cuore della capitale Madrid con oltre 20.000 persone, l'inviata Raffaella Cosentino.
11: Eh sì, ieri sera abbiamo visto rabbia, commozione e grande partecipazione popolare alla marcia in memoria di Mari Carmen Abascal. Possiamo vedere le immagini che abbiamo girato con Maurizio Calaiò. Il corteo è partito da qui, da Puerta del Sol, dove c'è uno dei tanti accampamenti che ci sono di protesta nelle città spagnole. Qui c'è il cuore della mobilitazione e in testa al corteo c'era il sindacato degli inquilini con il ritratto di Mari Carmen e una corona di fiori su cui hanno scritto "continueremo a lottare per te", richiamando un messaggio della stessa Mari Carmen mentre lottava contro lo sfratto, che è divenuto virale. Come questa donna è diventata un simbolo della mobilitazione per l'emergenza abitativa, dicono qui c'è un prima e un dopo Mari Carmen Abascal, perché ora questa è una questione al centro dell'attenzione politica per la campagna elettorale. Il corteo poi è arrivato sotto casa dove viveva, da cui è stata sfrattata da un fondo di investimento immobiliare che aveva aumentato l'affitto di 5 volte. Si era raggiunto un accordo, ma Mari Carmen Abascal è morta prima di poter rientrare a casa sua. Oggi ci sarà un minuto di silenzio chiesto dal sindacato degli inquilini nei luoghi di lavoro e nelle scuole, e poi l'11 novembre una grande mobilitazione, lo sciopero generale in piena campagna elettorale verso le elezioni anticipate del 29 novembre. Per ora da Madrid è tutto, a te.
0: La cronaca italiana con l'incendio che si è sviluppato in un deposito di bus a Firenze Nord, distrutti 12 mezzi, 7 danneggiati, vigili del fuoco al lavoro nel cuore della notte, non ci sono fortunatamente persone coinvolte, al lavoro la polizia giudiziaria, inevitabili disagi nel servizio di trasporto pubblico. A Roma invece caccia ai minorenni della minicar responsabili dell'aggressione a Davide e Iacopini. Sentiamo Gemma Giovannelli.
12: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata, l'attore genovese di 42 anni Davide Iacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
13: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
14: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
12: Sull'episodio indagano la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianicolense, che lavorano su altri casi analoghi. 24 ore prima che l'attore Davide Iacopini fosse investito, un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici in via San Pancrazio, denunce che potrebbero salire a 5.
15: Giugno scorso stavo camminando verso le 10 di sera e stavo per attraversare, una minicar si è fermata pensando che mi stessero lasciando passare sulle strisce, in realtà hanno abbassato il finestrino e mi hanno lanciato delle uova.
12: Stai pensando di andare a denunciare?
15: Sì. C'è gente che sta in ospedale e non mi sembra giusto che non venga fatta giustizia.
0: L'ondata di maltempo, oggi allerta meteo arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 12 regioni, violenti temporali ieri con alberi caduti, voragini, interruzione di energia elettrica soprattutto nel napoletano, molti comuni che hanno visto scuole, parchi, impianti sportivi, cimiteri chiusi, danni anche in Toscana, raffiche di vento hanno scoperchiato alcuni capannoni, a Viareggio un asilo inagibile. Latte e carne high-tech possono sostituire i prodotti tradizionali? Questo l'interrogativo posto dalla Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università Cattolica, tema dibattuto al Ministero dell'Agricoltura, dove si è esaminato il tema della sovranità alimentare delle foreste. La risposta è no. In base ai dati riportati, le alternative sintetiche hanno pochissima resa, costi economici e ambientali esorbitanti. La ricerca promossa dall'Associazione Formaggi Italiani DOP e IGP sottolinea che i laboratori per produrre proteine sintetiche consumano più della zootecnia tradizionale, offrono cibi qualitativamente inferiori. Il presidente di Affidop è sicuro, la biodiversità, i saperi nell'agroalimentare non sono replicabili in un bioreattore. A Oslo oggi l'annuncio del Nobel per la pace da parte del comitato norvegese, il vincitore scelto tra 287 candidati.
16: 287 candidati, tra cui 208 persone e 79 organizzazioni. Custodito in un cavone sotterraneo del Norwegian Nobel Institute di Oslo, l'elenco resta segreto, ma i proponenti, migliaia in tutto il mondo, possono scegliere di rendere note le proprie candidature. I veri favoriti quest'anno spaziano dai tribunali internazionali come la Corte Penale e quella di Giustizia, a figure come Francesca Albanese e Papa Leone, fino a reti umanitarie come l'Emergency Response Room in Sudan e Save the Children. Senza dimenticare gli outsider come la Stazione Spaziale Internazionale, un simbolo concreto di cooperazione tra nazioni anche nei momenti di profonda crisi. Tra i profili più discussi spicca quello di Donald Trump, anche se alcuni leader esteri ne hanno annunciato la candidatura, gli esperti considerano le sue possibilità di vittoria davvero minime. A scegliere il vincitore un comitato di 5 membri nominati

0: nato dal Parlamento norvegese. Le regole seguono rigorosamente il testamento di Alfred Nobel del 1895, premiando chi ha favorito la fratellanza tra i popoli e la riduzione degli eserciti. Migliaia di persone in tutto il mondo, tra politici, accademici ed ex vincitori, possono avanzare candidature. Successivamente il comitato valuta i profili con l'aiuto di esperti, cercando un accordo unanime o procedendo a maggioranza. Il riconoscimento consiste in una medaglia d'oro, un diploma e ben 12 milioni di corone svedesi, circa 1,2 milioni di dollari. All'annuncio ufficiale a Oslo seguirà la cerimonia di consegna il prossimo 10 dicembre.
1: Dopo la lunga sosta per la nazionale torna la Serie A, in testa alla classifica un trio inatteso, Inter, Roma e la sorprendente Lazio. Ad aprire questa giornata di campionato la sesta, Genoa-Fiorentina domani alle 15. Davide Vannucci.
2: Dove eravamo rimasti? Archiviata la lunga pausa delle nazionali, torna la Serie A dopo un avvio di stagione scoppiettante, nessuno 0-0 sinora e tre squadre in vetta, Inter, Roma e Lazio. Nel terzetto di testa, la sfida più complicata, sulla carta, è quella dei giallorossi, attesi dalla trasferta di Como. Fabregas vuole riprendere il discorso interrotto con la sconfitta di Frosinone. L'Inter affronta in casa il Parma. L'ex Chievo vuole approfittarne per prendere il largo sulla concorrenza, ipotesi che proverà a contrastare Gattuso con la sua Lazio, impegnata all'Olimpico contro il Monza. La Juve intende dare continuità al successo con l'Atalanta. Per farlo dovrà vincere a Cagliari, una pratica complessa da sbrigare. Gli isolani infatti sono quarti in classifica con 2 punti in più di Spalletti. Dietro ai rossoblù c'è il Milan, criticato eppure ancora imbattuto. Amorim sfiderà in trasferta il Sassuolo di Berardi, vera e propria bestia nera dei rossoneri. Altro match da tenere d'occhio, quello del Maradona, dove il Napoli affronta il sorprendente Frosinone di Alvino.
1: È tutto per questa edizione del giornale, vi lasciamo alle informazioni sul traffico di Rai Mobilità, poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

0: Buongiorno e bentrovati da Rai Mobilità. Viabilità oggi condizionata dal maltempo, allerta meteo infatti in tutto il centro-sud, in particolare Lazio e Campania, chiuse anche le scuole in diversi comuni. Prudenza quindi alla guida e ricordiamo che in caso di pioggia è necessario aumentare la distanza di sicurezza e ridurre la velocità. Il limite in autostrada scende a 110 km orari. Sta piovendo al momento a Roma, sta piovendo in A16, Napoli Canosa, tra Candela e Cerignola, ma sta piovendo anche al nord, sulla 6 Torino-Savona, tra Mondovì e Ceva. E quella di oggi a Milano potrebbe essere una giornata di disagi a causa di uno sciopero del trasporto pubblico locale dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Interessata anche la funicolare Como Brunate, organizzati presidi di protesta. Sciopero anche in Emilia-Romagna, interessati i bacini di Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, con fasce orarie di garanzia differenti, mentre domani sarà coinvolta la città di Firenze. Traffico al momento in intensificazione, ma o flussi più intensi previsti dal pomeriggio per le partenze in vista del fine settimana. Monitoriamo la situazione in diretta dalle autostrade, questa la situazione in A4 alla barriera di Milano Est, traffico intenso anche in A1, qui tratto laziale all'altezza di Valmontone. Al momento inoltre da segnalare delle code sulla 10 Genova-Ventimiglia, in particolare tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione di Genova, e anche in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, code a causa di un incidente tra Gello e Navacchio-Visignano in direzione di Pisa. È tutto, ci fermiamo qui, da Sergio Lombardo l'augurio di una buona giornata.
1: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
2: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
1: Lo vedo.
3: Ho delle priorità.
2: Prima, Sky Wi-Fi, che oltre

0: Traveloce.
1: E poi?
0: E poi il North South West Test.
1: E poi il divano.
0: Non era in pole position.
1: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
3: L'edizione di oggi finisce...
4: Itas Mutua restituisce 2,7...
3: L'edizione di oggi finisce...
4: 2,7 milioni...
3: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
4: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
5: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
3: Ma quindi è tutto vero per davvero?
4: Per davvero!

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Quando si tratta di luce e gas, ti cercano tutti per farti un contratto. Ma quando hai bisogno, spariscono alla velocità della luce. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve. E oltre a darti luce e gas, ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa con intervento tecnico 24/7 e oltre 2200 tecnici. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama o vieni in negozio.
2: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.

0: Buongiorno, benvenuti all'Edicola di News 24, 8:30 precise. Con noi c'è Carlo Fusi. Buongiorno Carlo, bentornato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: E allora, partiamo da qua perché da qua bisogna partire. Eccolo qua, passa la legge elettorale, ma, perché c'è sempre un ma nella politica italiana, c'è l'incognita consulta. Tecnicamente ci sarebbe anche l'incognita Presidente della Repubblica, perché prima toccherà a Sergio Mattarella firmare questa nuova legge, che vedremo se chiamare stabili con Melonellum, comunque una nuova legge elettorale. Premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, ma non sulla lista, perché era troppo, diciamo, rispetto al dettato costituzionale, ma solo sul programma. Bignami di Fratelli d'Italia dice a QN: avremo governi più stabili. Il no delle opposizioni che puntano sulla Corte Costituzionale, Palazzo Chigi, ipotesi voto in giugno. Ora, questa è la stesa di tutti i temi sul tavolo. Andrei un pezzetto alla volta, facciamo così. La riforma elettorale che è legge, approvato lo stabilicum, ora i cittadini, dice Meloni, potranno scegliere. Ieri ad Ascoli la Premier ha detto, Carlo Fusi, potranno scegliere tutto i cittadini, potranno scegliere il partito, il Premier, la coalizione, quindi il programma e i parlamentari, non accadeva da 30 anni. Il tema è che questa roba è vera fino a un certo punto, perché i parlamentari possono scegliere solo coloro i quali votano i partiti maggiori, perché gli altri eleggeranno più o meno solo i capolista. Sul tema Presidente del Consiglio ci sarebbe quel piccolo dettaglio della Corte, della nostra Costituzione.
1: Ma insomma, le cose che dice Meloni sono inevitabili. È chiaro che si tratta di un successo politico suo, e quindi insomma, perché è lei che l'ha voluta questa legge a tutti i costi, anche superando e facendo bracci di ferro con alcuni settori della maggioranza, quindi senz'altro è per lei un risultato importante. Però prima di arrivare alle domande più difficili, che poi tu mi fai sempre le domande più difficili a me.
0: E quelle facili faccio da solo.
1: Vabbè, comunque, cioè, ci sono due considerazioni di fondo da fare. La prima è che, non mi ricordo più quanto siamo, alla quarta o la quinta legge elettorale cambiata in 20 anni, insomma, diciamo, è un record, credo, mondiale, francamente poco invidiabile. Gli Stati Uniti hanno la loro da 200 anni, gli inglesi forse la cambieranno, ma idem. Quindi, insomma, che noi ogni volta, alla vigilia delle elezioni, giù di lì, cambiamo il sistema di voto, insomma, testimonia della difficoltà in cui siamo. E poi, ancora una volta, questa che poi è la madre di tutte le regole del gioco politico, perché trasformare la rappresentanza in seggi parlamentari è esattamente il nucleo della democrazia, anche stavolta è una legge fatta solo da una parte, perché non c'è stata nessuna volontà, a parte insomma, diciamo, qualche verniciatura, né da parte della maggioranza, che aveva un compito, un dovere in più di farlo, né da parte dell'opposizione, che ogni volta che si parla di accordo, di intesa o di colloqui con la maggioranza grida all'inciucio, al diavolo che è alle porte. Beh, insomma, in ogni caso, anche stavolta è una legge di parte e insomma, francamente, non abbiamo bisogno tanto di cose di parte quanto dovremmo trovare la maniera per uscire dalle difficoltà dove ci troviamo. Poi, nel merito, io penso che il Presidente della Repubblica naturalmente valuterà nella sua autonomia se ci sono condizioni manifestatamente, come dice la Costituzione, incostituzionali, appunto, e allora in quel caso non firma. Non credo che andrà così, penso che firmerà. Per quello che riguarda invece la Corte Costituzionale, ovviamente deve fare il suo lavoro. È già successo che con l'Italicum di Renzi, che abbia bocciato in toto una legge elettorale, non lo so che cosa farà adesso. Tuttavia vorrei anche qui, per il check and balance, per l'equilibrio dei poteri, allora una cosa è il Parlamento e una cosa è la Corte Costituzionale. C'è una specie di tifo nei confronti della Corte, per, come se fosse un terzo tempo, un terzo giudice rispetto al Parlamento. Allora, il Parlamento ha votato una legge, poi vedremo. La Corte farà il suo lavoro, però insomma, ecco, è indubitabile che indipendentemente da quello che farà la Corte, che poi nel momento in cui dovesse intervenire è autoapplicativa la norma della Corte, perché non è che possiamo stare senza legge elettorale, quindi cambierà la legge elettorale, però si voterà con la legge elettorale votata dal Parlamento con eventuali modifiche della Corte. È chiaro che il countdown verso il voto dell'anno 2027 ormai è non solo cominciato, ma è in pieno svolgimento. Sarà un confronto molto duro, che diventerà durissimo, perché non solo si tratta di stabilire chi ha il potere, chi governerà per i prossimi 5 anni, ma il prossimo Parlamento eleggerà il nuovo Presidente della Repubblica, che è il tornante fondamentale. Quindi, insomma, diciamo, la partita è bella grossa.
0: Sì alla nuova legge elettorale. Meloni, una risposta a chi ci voleva divisi. L'opposizione protesta, è una truffa. Pronti gli appelli da parte di un gruppo di giuristi, di costituzionalisti alla Corte Costituzionale. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. Allora, diciamo che stamattina il presidente della Consulta Amoroso ci dà con questa intervista al Corriere della Sera una lezione di come si sta nelle istituzioni. Perché dice... arriva a dire fino al confine, diciamo, massimo possibile, nulla di più, non un millimetro in più. La Consulta potrà dimezzare i tempi per decidere prima delle urne. Questo è il titolo, ma è una sintesi, ovviamente, in una bella intervista di Marco Ascione. E la domanda prima è: un'eventuale pronuncia sulla costituzionalità della legge elettorale arriverà in tempo, cioè prima delle elezioni politiche? Ora, può far sorridere, ma la risposta è chiarissima, anche se la risposta inizia con dipende, ma non è, diciamo, arabe de palo, da che punto guardi il mondo tutto dipende, ma se si vota alla scadenza naturale della legislatura sicuramente sì, ma questo è il punto interrogativo. Nell'ipotesi del voto in primavera si rischierebbe di arrivare sul filo, e allora la domanda successiva è: ma possiamo votare noi cittadini con una legge che poi magari qualche settimana dopo diventa incostituzionale? Lo scenario che lei ipotizza, ossia quello di un Parlamento già eletto con giudizio successivo, sarebbe da evitare, ma comunque non sarebbe inedito. Ai noi, aggiungo io, non può farlo il presidente Amoroso. È accaduto nel 14, quando venne dichiarata incostituzionale la legge Calderoli di 10 anni prima, perché sì, abbiamo votato in questo paese con una legge elettorale incostituzionale. Altre volte l'hanno fatta incostituzionale e non siamo riusciti nemmeno a votarci, il caso che veniva ricordato. E allora, qual è la linea della Corte? Posso dire, e non dice altro ovviamente, che la giurisprudenza della Corte è già delineata nelle due sentenze del 14 e del 17. I nodi principali sono stati il premio di maggioranza, che persegue sì il legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari, ma che non deve, il ma è sempre presente, diciamo, in queste considerazioni, essere di entità tale da determinare un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa, e che le liste, se bloccate, non possono essere lunghe. Allora, qua non ci sono liste bloccate, ci sono le preferenze sotto i capilista, c'è però un listone o un listino bloccato, che è quello del premio di maggioranza. La prima risposta che dovranno dare i giudici della Consulta è se il tetto del 42% è adeguato, è sufficiente o è troppo basso per una maggioranza poi premiale che avrà il 55% dei collegi. Perché se quella soglia cambia e viene innalzata, questa sintesi da titolo che fa il tempo, che oggi è efficace o di qua o di là, perché sondaggi alla mano, Carlo Fusi, tutti potenzialmente, sia centrodestra che centrosinistra, possono scavallare la soglia del 42%, semplicemente non esiste più. E allora bentornati al proporzionale puro, e quindi chiudiamo tutto, diamo stabilità al paese, eccetera.
1: Però
0: eccetera.
1: Roberto, il problema è proprio questo. Questo titolo di qua o di là andava bene, diciamo, col Mattarellum. E in realtà qui la legge che è stata votata modifica in profondità il sistema elettorale, nel senso che da un sistema misto, un po' proporzionale e un po' maggioritario, si passa a un sistema totalmente proporzionale con premio di maggioranza. Tant'è che una delle ipotesi su cui si discetta, che piace tanto ai giornalisti, a me compreso, insomma, diciamo, quelli che si occupano di politica, è: che succede se nessuno prende il premio di maggioranza, posto che sia costituzionale, questo lo stabilirà la Corte, ma che succede se poi nessuno prende il premio di maggioranza? Allora, se nessuno lo prende, il riparto, secondo la legge, il riparto dei seggi è totalmente proporzionale. A quel punto bisognerà che i partiti che si sono combattuti in campagna elettorale trovino un'intesa per fare una maggioranza. Vedremo, sarà compito del Presidente della Repubblica, non vorrei essere nei suoi panni a quel punto. Però, insomma, quindi stiamo parlando di un sistema che è tendenzialmente proporzionale. Se posso dire, io che sono ormai anziano, la proporzionale è stata, col famoso metodo Dont, è stata la... come dire,
0: mamma mia, che mi ha ricordato il metodo Dont. Quanti sì, studi.
1: È stato, diciamo, il discrimine di tutta la Prima Repubblica. Però il proporzionale presuppone i partiti. Se non ci sono i partiti, non c'è legge. E tant'è che infatti le primarie nel centro-sinistra, e ci sono parecchi che contestano, diventa uno scontro tra leader, non tra partiti, perché insomma, altrimenti dovrebbe essere di ricette diverse. Insomma, senza farla troppo lunga, è una legge che forza la rappresentanza, visto che nessuno dei due schieramenti è in grado da solo di avere una maggioranza tale da poter governare. Ora, questo sforzo che viene chiamato di governabilità è uno sforzo che in teoria si può anche stare, a patto che non deformi tanto la rappresentanza al punto da consegnare a una minoranza il 55% dei seggi. Questo è il punto fondamentale che dopo 4-5 leggi elettorali non abbiamo ancora risolto.
0: Allora Carlo, poi sul tempo ci torniamo e sul fondo di Daniele Capezzone, però sfrutto le tue parole, no? Forza la rappresentanza, costringe le coalizioni. Ecco, allora il titolo del manifesto è perfetto, sono le regole del gioco, nel senso che, come dire, imbriglia il sistema, no? Lo forza in una nervatura maggioritaria pur con una legge elettorale tutta proporzionale. Le sentinelle di Meloni ieri hanno spiato i deputati nel voto segreto, l'avevamo già visto, che non è propriamente sintomo di fiducia, diciamo, nei gruppi parlamentari. Poi si punta al voto in primavera per i pieni poteri, questa è una formula classica che non so quante volte abbiamo letto sui quotidiani.
1: Che non porta fortuna, chi la sostiene?
0: No, infatti, diciamo, mai. E vuole l'incoronazione con norme, dice il manifesto, incostituzionali. Poi sui tempi ci arriviamo. A me interessava la prima pagina del Tempo, visto che Carlo prima ci ricordava il mitologico metodo D'Hondt con la legge proporzionale, che sì, ci ha dato tantissimi governi, l'instabilità di governo, ma in una stabilità politica di maggioranza, perché questo va detto, certo, governava sempre la DC con sfumature poi diverse, con i socialisti o magari guardando più a forze costituzionali di destra. Quella era la prima Repubblica, poi è arrivata la seconda, il Mattarellum ha certificato la nascita della seconda, dice Capezzone, terza Repubblica e sinistra nervosa. Ieri Donzelli ha detto è nata la terza Repubblica, mi permetto di, come dire, modificare quell'espressione, dico che è rinata la terza Repubblica, perché non so quante volte negli ultimi 12 anni abbiamo detto è nata la terza Repubblica.
1: Ma insomma, vabbè, è chiaro che chi...
0: ognuno può dire quello che crede, però.
1: È chiaro che chi ha votato la legge enfatizza il successo e chi l'ha avversata sostiene che è una legge truffa. Anche questa è da Prima Repubblica, la legge truffa, ne abbiamo sentito parlare tanti anni fa.
0: Non delle pagine migliori della
1: Repubblica. Non delle pagine migliori, però rispetto a quella, insomma, diciamo, quella era già qualcosa di più significativo. Allora, non credo, non capisco neanche che cosa significa Terza Repubblica. In realtà, forse non c'è manco la seconda, nel senso che è vero che è cambiato il sistema elettorale, siamo passati dal proporzionale alla maggioritaria, quindi si sono modificate le regole del gioco, come giustamente ha titolato il manifesto. Ripeto, questa modifica sarebbe stata opportuna che fosse concertata tra maggioranza e opposizione, proprio perché, siccome si tratta delle regole del gioco, ciascuno si deve riconoscere in queste regole, perché altrimenti sennò diciamo, salta il meccanismo di rapporto democratico. E il fatto che venga chiamata sempre in causa la Corte Costituzionale, come dicevo prima, peraltro mi inchino di fronte alla saggezza e all'equilibrio del presidente Amoruso. Ecco, insomma, diciamo, questo ci porta fuori dall'alveo del confronto democratico. Dopodiché vedremo chi è che vincerà. Ripeto, il premio di maggioranza è una forzatura rispetto alla rappresentanza ed è la ragione per la quale il governo l'ha voluta, perché dice dobbiamo trovare la stabilità. Io penso che la stabilità debba essere trovata a livello politico dentro il corpo elettorale. Qualunque strumento che forza questa cosa, insomma, diciamo, qualche perplessità lo porta. Ma anche ammesso che questo premio sia congruo e sia costituzionale, peraltro, insomma, su questo, sull'Italia, come già si è pronunciata la Corte Costituzionale, ci sono costituzionalisti come Stefano Ceccanti, che è di sinistra, che sostiene che, insomma, il 42 va bene, insomma, sostanzialmente. Quindi non mi soffermerei troppo su quello. Però il problema è, riusciamo in questo modo a garantire una stabilità che però sia congrua col sentimento del paese, oppure è una forzatura? Perché, sai, quando tu c'hai 220 deputati al massimo, perché questo prevede la legge, sono 20 deputati in più della maggioranza, perché sono 400 deputati, 200 è la metà, cioè ce ne sono 20. 20 possono cambiare idea molto facilmente, come abbiamo visto in questi anni. Quindi la stabilità deriva dalla capacità politica di governare, non dai numeri o dalla forzatura di ingegneria costituzionale. Allora stiamo attenti a questi rischi, che già stiamo messi male. Se poi dopo non riusciamo a trovare una maggioranza che governi, il paese rischia davvero di finire nel declino.
0: C'è un altro passaggio del quale non parla il presidente della Corte Costituzionale nell'intervista a Marco Ascione, ed è quello sul Senato, cioè sul premio di maggioranza al Senato. Da Costituzione, articolo 52, sì, il Senato eletto su base regionale, qui il premio di maggioranza sarebbe nazionale, anche quello, diciamo, è un passaggio rischioso, ma lui non ne parla perché è in punta di diritto e di ruolo, come diceva Carlo. E faccio tu l'appello a non trascinare nell'agone politico la Corte Costituzionale, come non andrebbe trascinata la Presidenza della Repubblica. Certamente. Invece Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà, e questo è già, come dire, diciamo, mette in imbarazzo, per usare il pezzo poi di Luca De Carolis, no, il colle, perché se dice una porcata, poi dopo il momento in cui dovesse arrivare la firma, è lì un attacco immediato alla Presidenza della Repubblica. Il testo è un colabrodo, dice il professor Azzariti, incidono su una sua prerogativa, e cioè sull'indicazione e sulla scelta dell'uomo o la donna che dovrà guidare il governo. Ovviamente sono le manifeste norme incostituzionali sulle quali la Presidenza della Repubblica può fare degli appunti, non dà un giudizio di costituzionalità totale, andava ricordato. Però, facendo ancora riferimento a quell'intervista, la risposta è dipende, cioè facciamo in tempo a valutarla prima del voto, dipende. Ipotesi elezioni a maggio, anche Salvini disponibile in cambio dell'autonomia, questo ci fa dire però se è in cambio dell'autonomia, che l'autonomia, a differenza di quanto dicono alcuni, non è stata compiuta come riforma istituzionale. A maggio significherebbe election day con le elezioni amministrative, Roma, Milano, per citare un paio di appuntamenti, tante discussioni alimentate da suggestioni, da retroscena, ma anche da interviste. Lucio Malan, che poi ha dovuto correggere, ieri Fazzolari ha parlato di giugno, Meloni ha detto trovo surreali queste discussioni, ma lo fanno, cioè l'ha fatta il suo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ora non sarà così surreale.
1: No, infatti, appunto, cioè casomai è surreale che la Presidente del Consiglio debba dire che è surreale il fatto che alcuni dei suoi sostengano tesi che peraltro poi trovano eco dappertutto. Insomma, io non lo so se si vota a giugno, se si vota a maggio, se si vota a settembre. Io penso questo: la legislatura finisce a settembre, quindi si dovrebbe votare per settembre 2027, naturalmente si dovrebbe votare per quella data, però tra quando si vota e quando si fa il governo, prima si devono fare i presidenti delle Camere, poi le consultazioni, poi l'incarico, poi fare il governo, insomma se ne va via un mese e mezzo. Quindi si arriverebbe a novembre inoltrato, nella migliore delle ipotesi, poi se c'è il pareggio non lo so come finisce. Ecco, allora, poi per fare la legge di stabilità, che è fondamentale perché quest'anno si farà una legge, come sappiamo, in senso elettoralistico per quello che sarà possibile fare, anche se i cordoni della borsa sono stretti. Però quella del prossimo anno sarà una legge decisiva, perché noi dovremo stabilizzare i nostri conti, chiunque vinca. Beh, per esaminarla il Parlamento avrà 40 giorni, 50 giorni. È una preoccupazione che anche al Quirinale alberga, perché è troppo stretto come tempo. Allora, sarebbe opportuno

0: uno anticipare. Però se anticipi, siccome ci sono le comunali e siccome le comunali sono a doppio turno, quindi un primo turno, poi 15 giorni dopo un altro turno, non è che tu puoi portare gli italiani a votare il primo giugno o il primo maggio, il 2 maggio per il primo turno, poi il 15 maggio per il secondo turno e poi a giugno per le politiche, perché già siamo come partecipazione, insomma, diciamo a livelli preoccupanti. Insomma, così portare la gente tre volte al voto rischia di essere ancora più
1: preoccupante. Primo turno.
0: Quindi allora bisogna accorpare, però il centrodestra tutto accorpare, gran parte del centrodestra accorpare non lo vuole, forse neanche la Meloni, perché nelle grandi città la sinistra potrebbe riuscire a ottenere risultati significativi e questo avrebbe un effetto traino anche sulla parte politica. Quindi, insomma, ci sono dei nodi politici da sciogliere, li dovrà sciogliere il capo del governo insieme col Presidente della Repubblica. Bisognerà trovare una soluzione che metta insieme la necessità di garantire la legge di stabilità con le elezioni. È per questo che la Meloni dice è surreale discutere, perché discutiamo di cose di cui non abbiamo la disponibilità, perché mica dipende da... non è che non siamo come in Spagna, che la Sanchez ha deciso di fare le elezioni, peraltro, insomma, diciamo, lì non c'è stata nessuna forzatura, non ho sentito gente dire allora non è democratico. No, insomma, succede che ci siano...
1: La loro Costituzione questo prevede.
0: Lo prevede, insomma, ecco, quindi allora non dipende, non è nella disponibilità della Meloni stabilire, né della maggioranza stabilire quando andare a votare. Tocca al Presidente della Repubblica. Per favore, lasciamo lavorare il Presidente della Repubblica sull'esame della legge costituzionale, lasciamo lavorare la Corte Costituzionale e il governo faccia quello che deve fare, cioè governare. Ci sono parecchi problemi sul tappeto. La legge elettorale forse non è quella che interessa di più i cittadini.
1: E finché Meloni continua a dire, e lo fa legittimamente e giustamente, perché diciamo tutto passa per il colle, no? Quel passaggio finale sulla legislatura si va fino alla fine,
0: naturale.
1: Quindi manca un anno, questo alimenta ogni tipo di ipotesi. Allora Carlo Fusi prima ci ha detto il centrodestra teme l'election day perché nelle città il centrosinistra è più forte. Ilario Lombardo dice no, guardate che la Premier punta all'election day perché pensa che il voto nazionale possa trascinare i candidati. Il tema è che tutto passa per il Quirinale, come si sottolineava in precedenza, anche se con una dinamica diversa rispetto, che so, alla scorsa legislatura quando cadde il primo governo Conte, perché lì c'era la possibilità di un'altra maggioranza. Oggi effettivamente, se Meloni dice Presidente, io penso di aver finito il mio lavoro, è complicato trovare
0: assolutamente
1: un'altra,
0: non c'è un'altra
1: maggioranza.
0: Non
1: no,
0: c'è
1: quindi
0: un'altra
1: diciamo
0: maggioranza.
1: Che è un pochino più limitato il potere del Presidente della Repubblica, perché quello è un potere a fisarmonica, no? Come ci spiegano i costituzionalisti e i politologi. Ipotesi urne a fine maggio e dagli con le ipotesi ad Alberto Signore e dice no a Vannacci. Ecco, questa è l'unica certezza del centrodestra. Carlo, questa è l'unica certezza del centrodestra?
0: Allo Stato sì, cioè non ci sono rappresentanti della maggioranza disponibili, salvo anche lì qualche voce dal sen fuggita, poi insomma immediatamente rettificata. Non ci sono esponenti della maggioranza, né tantomeno da parte della Meloni, indicazioni che arrivano per un accordo con Vannacci. Penso che questa sia la verità. Penso che la Meloni non voglia andare all'intesa con l'ex generale, penso che nella campagna elettorale farà valere la logica del voto utile, cioè dirà al suo elettorato guardate che se volete battere la sinistra dovete votare me, non Vannacci, perché se votate Vannacci indebolite il centrodestra.
1: O di qua o di là, dice Capezzone, no? Non a caso.
0: Indebolite, ci indebolite facendo vincere la sinistra. Penso che sarà questo il refrain su cui si giocherà. Dopodiché, visto che ci piacciono tanto le ipotesi, allora, bene, facciamo l'ipotesi che nessuno prende il premio di maggioranza, facciamo l'ipotesi che quindi non c'è una maggioranza stabilita, quindi dopo le elezioni, chiuse le urne, bisognerà trovare un'intesa. Il Presidente della Repubblica, che sarà sempre Mattarella, non potrà non dare l'incarico al capo del partito che avrà avuto più voti, presumibilmente la Meloni, a quel punto. Per fare una maggioranza, la Meloni farà l'accordo con Vannacci, posto che abbia una rappresentanza parlamentare adeguata, oppure preferirà dire no, siamo indisponibili perché governi di larghe intese non li vogliamo fare col PD e quindi riandiamo a votare?
1: O magari guarda ai centristi che non corrono
0: nell'altro
1: schieramento.
0: O magari guarda ai centristi, se anche lì avranno una rappresentanza tale da consentire una
1: Questo è il domani, siamo quasi in chiusura, Carlo. Melonellum sia la legge truffa, rispolverando quella legge truffa come concetto. Schlein che dice dai palchi dell'aula della Camera vinceremo lo stesso. Questo è il titolo del domani e poi nel racconto, nelle pagine interne, il campo largo si ricompatta, tanto si ricompatta fino alla prossima frizione, vinceremo

0: Comunque noi, ieri Schlein ha visto Fratoianni e Bonelli quasi a recuperare il pranzo che ha perso Conte, Fratoianni e Bonelli. Per il tavolo del programma aspettiamo i centristi e capire quali centristi. Matteo Renzi ha già detto che lui c'è a prescindere, nel senso che nonostante la distanza politica che ha voluto ribadire nei confronti del Movimento 5 Stelle, la partita è di tale importanza che ci si può passare sopra, e cioè mandare a casa Meloni, perché sennò si prende anche il Quirinale. Bisogna vedere gli altri come si organizzano. Liste di centro da federare, politica estera condivisa, il campo largo accelera. Io, cioè, accelera adesso, accelera, Carlo.
1: Ma il campo largo ha le sue difficoltà. Io che sono un sostenitore fino all'ultimo a goccia di sangue, anche se insomma diciamo fuori moda forse, della liberal democrazia, sostengo che un sistema democratico funziona se c'è una maggioranza e se c'è un'opposizione in grado di diventare a sua volta maggioranza. Quindi tutto quello che consente un'amalgama dell'opposizione in modo da potersi presentare all'elettorato come alternativa credibile, praticabile al governo in carica, va bene. Insomma, poi i cittadini decideranno se queste opzioni sono convincenti oppure no. A me sembra che allo Stato non sia così. Non solo non c'è uno straccio di programma, con tutto il rispetto, che poi insomma finisce per essere un felice, però questa continua contrapposizione Schlein-Conte, di cui vediamo una volta parla uno, una volta parla l'altro, una volta uno dice no ma io ho parlato però lei mi ha detto questo, no lei smentisce, no non è vero, che... ecco, questa roba qua non aiuta. Quindi l'auspicio è che l'opposizione possa trovare una sua dimensione e dimostrarsi in grado di competere con la maggioranza. Se posso dire un'opinione, non scommetterei un euro sulla vittoria dell'uno o dell'altro. È una competizione molto difficile, perché le due coalizioni sono lì, uno, due punti, tre punti di differenza, e questo testimonia quanto il paese sia diviso e quanto ci sarebbe stato bisogno di regole del gioco condivise. Non ci sono, che Dio ci aiuti.
0: No, dopodiché ci sono i problemi del paese che vanno molto oltre tutto quello di cui noi abbiamo parlato. In Francia si manifesta per la scuola, in Spagna per la casa che è tema determinante anche nelle elezioni a Berlino, lo è stato, e poi ci sarebbe il tema del lavoro, che non è un dettaglio, ce lo ricorda Mauro Biani, e chiudiamo così, Carlo: braccianti schiavi nel Casertano al lavoro per 14 ore, 80 centesimi a cassetta,
1: neanche un euro,
0: ma sono invisibili, invece sono visibilissimi, basta girare lo sguardo. Carlo Fusi, grazie per essere stato con noi questa mattina. Ci fermiamo, linea che va alla regia, e poi torniamo. Telegiornale delle 9 è già pronto per partire.

0: Si attenuano parzialmente le nubi al nord, compaiono le prime ampie schiarite in corrispondenza delle Alpi, delle aree di nord-ovest, ancora un po' di pioggia tra Triveneto ed Emilia-Romagna. Le piogge insistono al centro in forma intermittente, sono ancora sotto forma di temporale sul basso Lazio e localmente nelle aree interne di Marche ed Abruzzo. Ma il tempo deciso al sud con le piogge temporali più importanti, più intense, in modo particolare in Calabria, localmente Basilicata, Salento e Calabria settentrionale. Le piogge temporali, sempre localmente intense, si portano anche in Sicilia, migliora la condizione sulla Sardegna, seppur con precipitazioni sulla parte settentrionale e occidentale dell'isola, dove tra l'altro spira un forte vento di maestrale. Temperature in lieve aumento al nord, specie nord-ovest, e Alpi in diminuzione sul resto del paese.
1: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 in

0: arrivano nuovi vantaggi tutti per te. Devi solo accenderli. Con Plenitude hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas di casa per 2 anni. Scopri di più su anyplenitude.com.
1: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Puoi provare il nuovo Gaviscon bruciore e indigestione in compresse masticabili. Doppio strato, doppia azione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Nei gusti menta e frutti rossi.
0: È italiano!
2: È buonissimo!
3: È conveniente!
4: Come frutta e verdura.
5: Ok. Andiamo all'ortofrutta allora.
0: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
4: Lo sanno tutti che da MD i freschi sono top.
5: È proprio vero.
2: Ma non dimenticarti il pane e la carne.
6: Come l'ultima volta.
5: Brava.
0: Sempre al centro dell'attenzione.
4: Oh, senti che parla.
7: MD. Buona spesa Italia.
8: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto! Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.

0: Elegge la riforma elettorale, proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati, premier nel programma, non sulla scheda. Esultano i partiti al governo, le opposizioni accusano una truffa. Ok, dall'Europa la clausola di salvaguardia per energia e difesa chiesta dall'Italia, ma freno sulla flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'inflazione. Giorgetti, siamo fiduciosi. Stati Uniti, il segretario alla difesa Hegseth vuole la fucilazione in pubblico per Nidal Hasan, autore della strage di Fort Hood. Un funzionario anticipa diretta streaming il 3 dicembre. Ex Ilva di Taranto, ultima colata d'acciaio, il sottosegretario Mantovano, ora un decreto legge con le tutele sociali, i sindacati 24 ore di sciopero da lunedì. Probabilmente 5 le aggressioni da minicar tra Trastevere e Monteverde a Roma. In gravi condizioni l'attore Jacopini, operato dopo essere stato colpito, si indaga per tentato omicidio. A Oslo oggi l'annuncio del Nobel per la pace, 287 candidati, tra i favoriti la Corte Penale Internazionale e la Stazione Spaziale Internazionale. Fa discutere la candidatura di Trump. Buongiorno da Rai News 24. La Camera ha dato il via libera definitivo dunque alla riforma elettorale. 227 i sì, 164 i no. La maggioranza supera la prova del voto segreto. È una truffa, insistono le opposizioni pronte ai ricorsi. Sentiamo da Montecitorio in diretta Alberto Gioffreda.
1: Approvazione della legge elettorale che a Montecitorio ha dimostrato la compattezza della maggioranza di centrodestra, ma anche accelerato il dibattito intorno alla data delle prossime elezioni politiche. Un'indicazione con due ipotesi è arrivata da Fazzolari, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, ma soprattutto un esponente di primo piano di Fratelli d'Italia, che indica come conclusione naturale della legislatura giugno o settembre. E quest'ultima ipotesi che viene sposata dagli alleati che non vorrebbero le elezioni anticipate in primavera, così dicono da Forza Italia e anche da noi moderati, la Lega è in questo momento impegnata nel congresso che si terrà a fine ottobre. E poi, sempre per la maggioranza, c'è l'incognita dell'alleanza con Futuro Nazionale dell'ex generale Vannacci. Discorsi simili si fanno anche nel campo delle opposizioni, che hanno fortemente criticato la legge elettorale. Ieri è arrivata anche in questo caso una richiesta di accelerazione del processo nel campo largo, sia per il programma che per le primarie, da parte del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che dice: il 18 ottobre c'è l'assemblea del Partito Democratico, la presentazione del programma da parte di Verdi e Sinistra, un attimo dopo bisogna riunirsi per il programma della coalizione e poi per le primarie, anche perché, dice Conte, non si può aspettare quello che deciderà la Corte Costituzionale sulla legge elettorale. A te.
0: Soddisfazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ora dice gli italiani potranno scegliere tutto, e rivendica: abbiamo risposto con i fatti a chi sperava di vederci divisi. Le considerazioni della Premier

0: da Ascoli Piceno, Gabriele Martelloni.
1: Un nastro tricolore tagliato ad Ascoli Piceno, un altro simbolico reciso a Roma. Il primo riguarda un pezzo di storia restituito alla città grazie ai fondi del PNRR. Il secondo punta ad aprire un capitolo nuovo nel paese. La Terza Repubblica è enfatizzata dai fedelissimi di Giorgia Meloni dopo il via libera alla legge elettorale. La campagna verso il voto di fatto è già iniziata. Le visite della Premier in Italia si moltiplicano. Ma mentre nel suo partito e nel governo c'è chi evoca apertamente le urne a giugno, la Presidente del Consiglio sembra frenare rinnovando il suo impegno a Palazzo Chigi.
2: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
1: Grazie. Da Ascoli Piceno, dove inaugura Palazzo Saladini Pilastri, Meloni nel breve punto stampa esalta il nuovo sistema di voto che, rimarca, reintroduce le preferenze dopo 30 anni. È una legge fatta per la stabilità e per l'Italia, precisa la Premier, che evidenzia anche la compattezza della maggioranza. A chi sperava di vederci divisi, rispondiamo con i fatti. Siamo uniti e determinati a portare avanti il nostro impegno con i cittadini, puntualizza la Presidente del Consiglio.
0: A livello europeo c'è il via libera della Commissione alla clausola di salvaguardia invocata dall'Italia per le spese nei capitoli energia e difesa. Invece resta in discussione quella richiesta di maggior flessibilità sui conti per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Sentiamo da Lussemburgo Donato Bendicenti.
3: Sì, nel giorno dell'Ecofin, la riunione dei ministri dell'economia e delle finanze dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea, ieri Giorgetti, intervenendo all'Eurogruppo, aveva detto: siamo fiduciosi che l'Unione Europea seguirà l'interpretazione corretta della flessibilità. C'è stato un ampio dibattito per quanto riguarda l'impatto negativo sui conti pubblici dell'inflazione. La nostra posizione ha molti consensi, ha detto Giorgetti. La risposta di Dombrovskis: ho parlato con il ministro italiano, esamineremo le proposte dell'Italia. Le regole fiscali attuali contengono già però gli elementi che tengono conto dell'inflazione. Poi ha aggiunto: servono prudenza fiscale e misure mirate e brevi. In mattinata poi era arrivata la deroga, il sì dunque alla clausola nazionale di salvaguardia chiesta dall'Italia per quanto riguarda energia, difesa e sicurezza energetica. Il motivo, nel caso dell'Italia, appunto, non cambia nel breve e medio periodo le politiche fiscali. Dunque ci sarà uno scostamento possibile dello 0,3% del PIL annuale, che non deve superare lo 0,6% nel triennio 2026-2028. Linea a te.
0: Nessun attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato, dice Donald Trump. Questo sembra placare almeno per ora il prezzo del petrolio, ma altri fattori orientano anche i mercati, dai rendimenti dei titoli di Stato al settore high tech. Andiamo allora a Milano, Chiara Merico, per l'apertura delle borse.
4: Sì, le borse europee sono contrastate in avvio dell'ultima seduta settimanale. Vediamo Milano, è l'unica con il segno meno, arretra di circa mezzo punto percentuale, rialzi invece nell'ordine poco sotto il punto percentuale per Parigi, Londra e Francoforte. Dicevamo del prezzo del petrolio, che risente positivamente in questo caso delle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, che ha assicurato nessun attacco all'Iran prima delle elezioni di midterm. Il Brent ripiega leggermente rispetto a ieri, supera di poco i $103 al barile e virano in positivo dopo un avvio contrastato alle piazze finanziarie asiatiche. Vediamo Tokyo chiuso in progresso di circa lo 0,1%, lieve rialzo anche per Shanghai, mentre Hong Kong in deciso rialzo più 1,32%, Seoul resta chiusa per festività. Invece indici contrastati in chiusura ieri per la borsa di New York. Vediamo il Dow Jones in leggero progresso, mentre arretrano rispettivamente di mezzo punto lo Standard Poor's 500, di oltre un punto il Nasdaq. Negli Stati Uniti restano sotto osservazione i conti pubblici, con il deficit che nell'anno fiscale del 2026 è salito del 12% a quasi 2.000 miliardi di dollari. Vediamo invece lo spread, l'andamento del differenziale di rendimento tra i BTP decennali e i Bund tedeschi pari scadenza, ripiega leggermente rispetto a ieri a 108 punti base, con il rendimento del BTP al 4,54%. A voi.
0: Negli Stati Uniti a Miami, colloqui di Witkoff e Kushner.

0: Con i diplomatici di Kiev, Ucraina che resta sotto il fuoco russo. Questa mattina interruzioni di corrente programmate in vaste aree della capitale dopo i bombardamenti che ieri hanno colpito ancora una volta la rete di infrastrutture ucraine, non soltanto l'erogazione di corrente elettrica, problemi anche con l'acqua potabile. Andiamo in Ucraina, all'inviata Carlotta Macerollo.
1: Hanno appena finito di risuonare le sirene qui a Kiev, dove siamo con Matteo Pietrobelli. È il secondo allarme in un'ora, in questa mattina. Lo dicevi, l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato grandi blackout nella capitale e intere aree, abbiamo visto quando siamo arrivati ieri sera, sono al buio, sono anche senza acqua potabile perché continuano ad essere colpite le infrastrutture. Tutta la parte sinistra del fiume, dunque, senza elettricità né acqua, e anche la metropolitana ha subito delle interruzioni di energia, interruzioni di trasporti per i 3 milioni di abitanti che ancora sono nella capitale. Il ministro dell'energia, Shmyhal, ha dichiarato appunto che c'è stato un attacco ad una struttura energetica molto importante. Ieri mentre arrivavamo nella capitale abbiamo visto ancora le fiamme e gli attacchi in generale si sono intensificati, attacchi alle reti e ai trasformatori negli ultimi mesi, soprattutto nelle ultime settimane, perché i russi stanno utilizzando questi droni jet molto veloci, in grado di volare a 600 km all'ora e quindi sono difficili da intercettare per gli ucraini, ma colpito comunque tutto il territorio nazionale. C'è stata una vittima a Zaporizhia e anche una vittima a Ivano-Frankivsk. Noi eravamo lì nell'estremo ovest del paese, i droni jet non erano ancora arrivati, ma questa notte invece hanno purtroppo colpito. Lo dicevi, una delegazione ucraina oggi e domani è negli Stati Uniti e proprio in queste ore il sito americano Axios rivela che i negoziatori americani Witkoff e Kushner avranno una possibile missione a Roma, a Mosca, da Putin entro fine ottobre. Questo non lascia ben sperare naturalmente nei negoziati, nella partita diplomatica. Oggi chiudiamo lutto cittadino nella città di Kramatorsk, nel Donetsk, che ieri ha subito l'ennesima strage, almeno 33 vittime, bombe plananti che sono arrivate su due autobus in pieno giorno. A voi.
0: Pioggia di droni ucraini sulla Russia. Intanto, anche nelle ultime ore, quanto al versante diplomatico, non c'è ancora una data per i colloqui di pace, ripete il portavoce del Cremlino Peskov. Sentiamo da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
2: Sì, dicevate poco fa che non ci saranno i russi e non parteciperanno a questi sforzi di Washington per riavviare il confronto appunto tra Mosca, Kiev e la Casa Bianca. L'unica cosa è che Peskov si limita a dire: siamo d'accordo con il segretario americano Marco Rubio, il conflitto in Ucraina si trova in una fase di stallo. Risposte che arrivano a margine di un incontro dei leader degli stati dell'ex Unione Sovietica in Turkmenistan, dove Putin ha incontrato il presidente iraniano. Peseskian ha assicurato che i rapporti con Mosca sono in una fase di crescita in molti ambiti, parole che non mancheranno di essere notate appunto a Washington. Il capo della Casa Bianca non ha fatto gli auguri al leader russo per il suo compleanno, ma sappiamo che Putin, prima di partire per il Turkmenistan, ha trascorso appunto il suo compleanno con l'ex cancelliere Schröder, grande amico e figura indicata dal Cremlino come negoziatore ideale dell'Europa in un futuro eventuale negoziato. Sono ore in cui il sito della Farnesina viene preso di mira da un attacco cyber, si ritiene che sia da parte di hacker russi del gruppo No Name. Intanto il Ministero degli Esteri di Mosca respinge le parole di Tajani, le accuse di interferenze elettorali pronunciate dal Ministro degli Esteri, accuse che, dice la portavoce Zakharova, sono malsane e irrispettose nei confronti degli italiani. È tutto, a voi.
0: Il 3 dicembre avverrà l'esecuzione della condanna a morte con fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood. L'ufficialità espressa dal comunicato del Ministero della Difesa con la diretta sul web, l'inviato Nico Piro.
3: And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
4: Faremo in modo che le persone possano assistervi. Così Peter Hegseth, ministro della difesa che Trump ha ribattezzato alla guerra, annuncia durante un'intervista che la prossima esecuzione di una condanna a morte prevista per il 3 di dicembre sarà pubblica. Subito dopo interviene il Pentagono, che fa sapere che sta predisponendo una diretta video. L'esecuzione è quella di Nidal Malik Hassan, maggiore dell'esercito americano che aprì il fuoco sui suoi commilitoni nella base di Fort Hood in Texas, uccidendone 13 e ferendone 32 al grido di Allahu Akbar nel 2009, nel pieno della cosiddetta guerra al terrore in Afghanistan e in altre aree del Medio Oriente. La prima condanna a morte eseguita in pubblico in 65 anni verrà condotta portando davanti ad un plotone d'esecuzione l'assassino, che è paralizzato dalla vita in giù per via delle ferite subite durante l'attentato. Un metodo non utilizzato dal 1945, quando un disertore venne fucilato in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale. Una notizia che divide l'America dopo la fallita esecuzione di Christa Pike, rimasta in vita in Tennessee nonostante due iniezioni di veleno, e dopo le dure critiche di Trump all'Iran perché tiene esecuzioni pubbliche. Secondo Amnesty International, nel 2025 ci sono state 17 esecuzioni pubbliche, 6 in Afghanistan e 11 in Iran. E a proposito di Teheran, Trump a mezzo social frena le indiscrezioni di stampa sulla ripresa della guerra. Nessun attacco all'Iran prima del 3 novembre, data delle elezioni di medio termine. Stiamo avendo discussioni produttive.
0: A Parigi anche oggi la prestigiosa École des Mines è bloccata dai picchetti degli studenti. Ieri una nuova intensa giornata di mobilitazione con altri momenti di tensione. La corrispondente Alessandra De Stefano.
5: Non si ferma la protesta studentesca che a Parigi e in alcune città di Francia è tornata in piazza per il giorno 4 del movimento partito dalle banlieue lo scorso 17 settembre. E anche oggi continuano i blocchi e le occupazioni dei licei, che rimarranno ancora chiusi. Momenti di tensione, rabbia e collera, quelli vissuti nella capitale al termine della mobilitazione su Place de la Bastille, con scontri tra gli agenti della polizia e i manifestanti, con cariche, lancio di lacrimogeni, l'uso degli idranti per disperdere la folla da parte delle forze dell'ordine. I rappresentanti del sindacato studentesco hanno ribadito che non intendono arretrare e hanno rilanciato un'ulteriore giornata di agitazione per martedì prossimo, 13 ottobre. Il movimento chiede al governo 10 miliardi da investire nella scuola pubblica, cifra lontanissima dal 1,2 miliardi varato nel bilancio 2027 dal primo ministro Le Cornu, in cui è comunque stato previsto il taglio di 1.600 posti per i professori.
6: Chiediamo meno alunni nelle classi, degli edifici in buone condizioni, di rimpiazzare sistematicamente i professori assenti. Delle cose che sembrano elementari, ma sono essenziali per delle buone condizioni di lavoro.
5: Sull'onda delle proteste in Francia, il movimento è arrivato in Belgio, dove per oggi è prevista una giornata di mobilitazione nazionale.
0: Dicevamo del Politecnico parigino, che questa mattina è bloccato. In Spagna, ieri 20.000 persone hanno preso parte ad una marcia nel ricordo di Mari Carmen, diventata il simbolo della lotta contro i cari alloggi, scomparsa in ospedale. Sentiamo da Madrid l'inviata Raffaella Cosentino.
7: Eh sì, ieri sera abbiamo visto rabbia, commozione e grande partecipazione popolare alla marcia in memoria di Mari Carmen Abascal. Possiamo vedere le immagini che abbiamo girato con Maurizio Calaiò. Il corteo è partito da qui, da Puerta del Sol, dove c'è uno dei tanti accampamenti che ci sono di protesta nelle città spagnole. Qui c'è il cuore della mobilitazione e in testa al corteo c'era il sindacato degli inquilini con il ritratto di Mari Carmen e una corona di fiori su cui hanno scritto "continueremo a lottare per te", richiamando un messaggio della stessa Mari Carmen mentre lottava contro lo sfratto, che è divenuto virale. Come questa donna è diventata un simbolo della mobilitazione per l'emergenza abitativa, dicono qui c'è un prima e un dopo Mari Carmen Abascal, perché ora questa è una questione al centro dell'attenzione politica per la campagna elettorale. Il corteo poi è arrivato sotto casa dove viveva, da cui è stata sfrattata, da un fondo di investimento immobiliare che aveva aumentato l'affitto di 5 volte. Si era raggiunto un accordo, ma Mari Carmen Abascal è morta prima di poter rientrare a casa sua. Oggi ci sarà un minuto di silenzio chiesto dal sindacato degli inquilini nei luoghi di lavoro e nelle scuole, e poi l'11 novembre una grande mobilitazione, lo sciopero generale in piena campagna elettorale verso le elezioni anticipate del 29 novembre. Per ora da Madrid è tutto, a te.
0: Di nuovo in Italia con la vicenda degli impianti dell'ex Ilva nel Tarantino. Da lunedì sciopero di 24 ore in tutti i siti di Acciaierie d'Italia, indetto da FIM, FIOM, WILM, dopo il tavolo di ieri a Palazzo Chigi. Da oggi sospese tutte le attività produttive degli impianti a caldo nello stabilimento di Taranto, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio. L'azienda annuncia cassa integrazione per i lavoratori, incombe poi la data del 24 ottobre, quella del temuto spegnimento definitivo dell'impianto senza possibilità di un successivo riavvio. A Roma caccia ai minorenni alla guida di quella minicar che è al centro dell'aggressione a Davide Iacopini, che è in condizioni gravi, ricoverato al San Camillo. Gemma Giovannelli.
8: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata, l'attore genovese di 42 anni Davide Iacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
9: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
10: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
8: Sull'episodio indagano la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianni Colenze, che lavorano su altri casi analoghi 24 ore prima che l'attore Davide Iacopini fosse investito. Un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici in via San Pancrazio, denunce che potrebbero salire a 5.
11: Giugno scorso stavo camminando verso le 10 di sera e stavo per attraversare, una minicar si è fermata pensando che mi stessero lasciando passare sulle strisce, in realtà hanno abbassato il finestrino e mi hanno lanciato delle uova.
8: Stai pensando di andare a denunciare?
11: Sì, sì. C'è gente che sta in ospedale e non mi sembra giusto che non venga fatta giustizia.
0: A Firenze l'incendio è avvenuto in un deposito di bus, distrutti 12 mezzi, altri 7 danneggiati. Vigili del fuoco al lavoro nel cuore della notte, dopo le 2, non ci sono persone coinvolte. In corso gli accertamenti della polizia giudiziaria e possibili disagi nell'arco della giornata per il trasporto pubblico locale. Dopo Milano, il Corriere della Sera celebra i suoi 150 anni di storia anche a Roma, al Sistina. Stefania La Stella.
12: Uno spettacolo teatrale ripercorre la storia del Corriere della Sera con letture di pezzi di firme prestigiose, musica e ospiti culturali ed istituzionali, tra cui il sindaco Gualtieri, il presidente della Regione Rocca e il presidente del Senato La Russa. Ad aprire l'evento il coro dei ragazzi dell'Accademia del Teatro Sistina, che intona il nostro inno nazionale. Oggi sono 800.000 gli abbonati digitali e 120.000 le copie cartacee. Questi numeri menzionati dal direttore del Corriere, Luciano Fontana.
13: Io credo che il compito di giornalisti professionali e indipendenti sarà sempre utile al paese e agli italiani.
12: Guardare avanti, afferma Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di RCS Media Group, che evidenzia come di fronte alle trasformazioni dell'informazione e alle opportunità aperte dall'intelligenza artificiale, la sfida è ancora più importante e crescerà il valore di un'informazione autorevole, verificata ed indipendente.
14: E noi sentiamo che il Corriere, che è ovviamente nato a Milano, però è molto amato un po' dappertutto in Italia, quindi ci fa piacere di stare vicino in tutte le città e festeggiare appunto questa importantissima ricorrenza.
12: A chiudere l'evento Carlo Verdone, direttore per un giorno.
15: Fiorenza, vieni da Carlo. Non da Luciano, da Carlo. Luciano non c'è più, non c'è più, l'abbiamo rispedito in ciociaria.
12: Nel suo editoriale d'esordio, il fondatore e direttore Eugenio Torelli Violier ricordava che la priorità di una testata autorevole è raccontare la realtà con trasparenza, oggettività e pluralismo di idee.
0: L'allerta meteo arancione oggi interessa Lazio e Campania, e gialla invece in altre 12 regioni. Temporali violenti ieri hanno provocato la caduta di alberi, voragini, interruzioni di energia, in particolare nel napoletano. In molti comuni, sempre nel napoletano, scuole, parchi, impianti sportivi, cimiteri restano chiusi. Danni anche in Toscana, raffiche di vento hanno scoperchiato capannoni. A Viareggio un asilo dichiarato inagibile. L'attesa oggi per la proclamazione del premio Nobel per la pace. Il comitato norvegese svelerà il nome del prescelto tra 287 candidati. Sentiamo Katia Cerrati.
16: 287 candidati, tra cui 208 persone e 79 organizzazioni. Custodito in un cavone sotterraneo del Norwegian Nobel Institute di Oslo, l'elenco resta segreto, ma i proponenti, migliaia in tutto il mondo, possono scegliere di rendere note le proprie candidature. I veri favoriti quest'anno spaziano dai tribunali internazionali come la Corte Penale e quella di Giustizia, a figure come Francesca Albanese e Papa Leone, fino a reti umanitarie come l'Emergency Response Room in Sudan e Save the Children. Senza dimenticare gli outsider come la Stazione Spaziale Internazionale, un simbolo concreto di cooperazione tra nazioni anche nei momenti di profonda crisi. Tra i profili più discussi spicca quello di Donald Trump, anche se alcuni leader esteri ne hanno annunciato la candidatura, gli esperti considerano le sue possibilità di vittoria davvero minime. A scegliere il vincitore un comitato di 5 membri nominato dal Parlamento norvegese. Le regole seguono rigorosamente il testamento di Alfred Nobel del 1895, premiato chi ha favorito la fratellanza tra i popoli e la riduzione degli eserciti. Migliaia di persone in tutto il mondo, tra politici, accademici ed ex vincitori, possono avanzare candidature. Successivamente il comitato valuta i profili con l'aiuto di esperti, cercando un accordo unanime o procedendo a maggioranza. Il riconoscimento consiste in una medaglia d'oro, un diploma e ben 12 milioni di corone svedesi, circa 1,2 milioni di dollari. All'annuncio ufficiale a Oslo seguirà la cerimonia di consegna il prossimo 10 dicembre.
0: 9.25, grazie per aver scelto l'informazione di Rai News 24. Qualche istante, poi cronache dall'Italia in diretta. Maria Grazia Abate.

In inverno basta poco per far saltare i tuoi piani. Per sostenere il tuo sistema immunitario, scegli la vitamina C di Cevion. E da oggi è anche nel nuovo formato gommose per tutta la famiglia. Cevion, l'inverno non ci fa paura.

0: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Quando il reflusso ti provoca bruciore e acidità, puoi provare la novità Malox Reflu Rapid Advance. La sua doppia azione rapida con acido ialuronico lenisce la mucosa e blocca il reflusso. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti. Malox Reflu Rapid Advance. Rapido sollievo da bruciore, reflusso e acidità.
2: È uno schifo. Non riesco a trovare un'assicurazione auto decente.
3: Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore. Senza confronti.
6: Vai su Segugio.
7: Mal di gola? Nuovo Vicks Gola in pastiglie da sciogliere in bocca. Può dare un rapido sollievo dal dolore dopo 2 minuti, con azione antivirale e antibatterica. Nuovo Vicks Gola, disponibile in pastiglie e spray.
8: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
9: I costi? Ormai non li controllo più.
10: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
11: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
12: Dimentica il magnesio che conoscevi. Polase Supermarket 3 è qui. 3 fonti di magnesio per un elevato assorbimento. Tanti benefici e un super gusto. Anche senza acqua. Non è solo magnesio, è Polase Supermarket 3.
13: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.

0: Anche dall'Italia lo sguardo sul territorio con i nostri inviati in questo venerdì 9 ottobre. Iniziamo subito dall'ondata di maltempo che sta interessando in particolare il centro-sud. Oggi ci sono due regioni con allerta arancione, Lazio e Campania, altre 12 con allerta gialla. In particolare a Napoli ieri c'è stato un forte nubifragio, osservati speciali sia le isole che l'area vesuviana. Andiamo in diretta allora da Francesca Ghidini. Francesca, che giornata è?
1: Beh, in questo momento preciso non piove, ma è stata una notte terribile e poi il tempo peggiorerà secondo le previsioni. Allerta arancione qui sul litorale Domizio Flegreo, ma anche sul litorale Vesuviano a Napoli e sulle isole del Golfo. Allora, dove ci troviamo? Strada statale 7 Quater che collega i comuni dell'area Flegrea con il capoluogo. Vedete, qui è tutto allagato e questa situazione diciamo è così dalle 5 della mattina. Ci sono molte auto in coda perché naturalmente tutta la circolazione viene dirottata su un'altra strada e questo tratto di strada lungo almeno 5 chilometri è off limits tra Lago Patria e Varcaturo. Queste sono le zone, ma ci sono automobilisti che sono in pane, che sono fermi lì dalle 5 del mattino. 46 comuni della provincia di Napoli dove oggi le scuole restano chiuse, alberi caduti, altri allagamenti, situazioni di difficoltà e disagio anche in altri comuni dell'area nord di Napoli come Melito, mentre sono su piede di guerra i pendolari della circumvesuviana perché ieri con il maltempo per circa 30 minuti tutti i servizi della Cumana e della circumvesuviana sono stati sospesi e dunque si chiedono se il maltempo possa addirittura bloccare collegamenti ferroviari importanti come Cumana e Circumflegrea. Se non avete domande, io vi restituisco la linea.
0: Allora, grazie Francesca Ghidini per questo aggiornamento su quanto sta accadendo in Campania, a Napoli e nell'area circostante. Ci spostiamo a Taranto perché oggi negli stabilimenti dell'ex Ilva verranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo. Ad annunciarlo è stata Acciaierie d'Italia che ha fatto richiesta di ammortizzatori sociali. Da lunedì però partirà lo sciopero. Ci aggiorna in diretta l'inviato Fabio Buttiglione. Fabio.
2: L'ultima colata di ghisa dall'alto forno numero 2 è avvenuta intorno alle 3:30 di questa notte, dopodiché l'alto forno, l'ultimo ancora in attività, è stato messo in preriscaldo, cioè tenuto al minimo regime vitale senza poter produrre acciaio. È una data storica perché per la prima volta appunto si ferma l'area calda dello stabilimento di Taranto e con essa il ciclo integrale a carbone con il quale la fabbrica ha prodotto acciaio per oltre 60 anni. Resta appunto da capire, come dicevi, quale sarà il futuro delle migliaia di lavoratori che lavorano proprio in quest'area, nell'area a caldo. E una prima risposta è arrivata ieri proprio dal governo nell'incontro a Palazzo Chigi. Verrà predisposto un nuovo decreto legge con una serie appunto di misure finalizzate al contenimento di questa emergenza occupazionale. Parliamo di ammortizzatori sociali, dovrebbero esserci appunto 80 milioni di euro per la cassa integrazione in deroga dei lavoratori dell'appalto indotto, che sono circa 4.000, altri 45 milioni saranno destinati a integrare la cassa straordinaria dei lavoratori diretti. I sindacati, intanto, come dicevi, ieri al tavolo però hanno annunciato alla fine del tavolo che ci sarà uno sciopero in tutti i siti di acciaierie da nord a sud proprio lunedì per 24 ore. Sigle metalmeccaniche che hanno criticato l'assenza, ancora una volta dicono, di un piano di rilancio dello stabilimento, di quello di Taranto e di decarbonizzazione, così come pure la mancanza sul tavolo di misure finalizzate all'uscita dei lavoratori che saranno in esubero, quindi parliamo di incentivi all'esodo, di prepensionamenti, misure di riconoscimento del lavoro usurante in siderurgia. Ma adesso poi tutti gli occhi sono anche puntati verso la prossima prima data importante, quella del 20 ottobre, con l'udienza in Corte di Cassazione, che potrebbe accogliere il ricorso di acciaierie e quindi fermare lo spegnimento. Cioè, gli impianti adesso sono tenuti, appunto, come diciamo, in un preriscaldo, ma se non dovesse essere accolto dovranno spegnersi definitivamente, così come stabilito dal decreto del Tribunale di Milano. In caso contrario, in caso di una pronuncia favorevole all'azienda, la produzione potrà ripartire, ma i tempi non saranno immediati perché occorrerà riacquistare le materie prime dall'estero, materie prime che non sono state più acquistate dai commissari, farle arrivare a Taranto via nave per poi caricare negli impianti. Si stima che ci vorrebbero più o meno 2 o 3 mesi. Se non avete domande da studio, linea
0: grazie,
2: a voi.
0: Grazie Fabio. Insomma, occhi puntati dunque sui prossimi giorni, la data che ci ricordavi del 20 ottobre. Torneremo naturalmente a seguire la vicenda dell'ex Ilva. Vi diamo conto ora di quest'ultima ora che arriva da Torino, perché la Polizia di Stato sta eseguendo diverse perquisizioni, 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti dei militanti antagonisti nell'ambito delle indagini dei fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale per lo sgombero di Ascatasuna. Era lo scorso 31 gennaio, il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo, quando a margine della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale, che era avvenuto qualche settimana prima, il 18 dicembre, si erano verificati dei violenti scontri tra antagonisti e forze dell'ordine, scontri che stiamo rivedendo in queste immagini. Un agente era stato inoltre accerchiato, aggredito da un gruppo di antagonisti. In Calabria, ora, dove proseguono le proteste degli agricoltori, il motivo della protesta sono i costi produttivi e di trasporto che diventano sempre più insostenibili per il settore. Allora, torniamo in diretta da Ilaria Raffaele, TGR Campania, che sta seguendo questa vicenda ormai da giorni per noi. Buongiorno Ilaria.
3: Sì, è qui a Spezzano Albanese in provincia di Cosenza, è l'11° giorno di protesta, li vedete gli agricoltori alle mie spalle, sono qui giorno e notte contro il caro gasolio, ma non solo, e intanto si moltiplicano i presidi perché oggi parte anche quello a Cerchiara, sempre in provincia di Cosenza, mentre lunedì riprenderà quello a Vibo Marina, che aveva causato disagi nei giorni scorsi perché il carburante iniziava a scarseggiare. Allora io chiedo a Pasquale Motta, risposte non ne sono arrivate dopo 11 giorni, quanto siete arrabbiati?
4: Buongiorno, infatti siamo qua 11° giorno di dormire in mezzo alle strade per protestare dei nostri diritti, siamo protestanti, il gasolio è alle stelle, le consumazioni non ne parliamo proprio, i fitofarmaci altrettanto, ma qua nessuno ci ha dato ancora una risposta concreta, quindi noi staremo qua ancora oggi, domani, dopodomani, finché scende qualcuno a dire qua che gli agricoltori vanno aiutati, perché non siamo tutelati da nessuno qua e siamo tutti arrabbiati, ovvio. Noi oggi dovremmo essere nei nostri campi a lavorare, perché noi siamo abituati a sporcarci le mani della terra, non con i microfoni, le telecamere e quant'altro. Noi non siamo per questo, noi siamo agricoltori e la parola già dice tutto.
3: Ecco, infatti loro da 10 giorni hanno lasciato le loro aziende, stanno perdendo quel poco di guadagno che riuscivano a ottenere, perché lo ricordiamo, c'è un esempio lampante su tutti: noi paghiamo al supermercato i pomodori 7 euro al chilo, a loro arrivano 50 centesimi al chilo, così non si può andare avanti.
4: No, ma come dite voi, non si può andare avanti, no, perché un chilo di pomodoro 7 euro, le pesche, noi produciamo tutte pesche qua, la maggior parte dei miei colleghi qua, ce li pagano a 60 centesimi e sullo scaffale arrivano a 3 euro. Facciamo una cosa, invertiamo, se prendono loro i 60 centesimi e noi i 2,50 euro, così possiamo lavorare, se no siamo costretti a chiudere le aziende e andranno a casa i padri di famiglie.
3: Si andrà avanti a oltranza, dunque faccio un'ultima domanda a Pasquale Motta. La popolazione inizialmente era un po' freddina nei confronti della vostra protesta, adesso sta cambiando qualcosa?
4: Sì, noi li ringraziamo, stiamo vedendo che inizia a crederci anche la popolazione ai nostri sacrifici che stiamo facendo qua, perché non è una pagliacciata, vi ripeto, noi se non c'era bisogno eravamo nei nostri campi a lavorare, a fare il nostro dovere. Siamo qua per la protesta, però vogliamo una risposta concreta di qualcuno che viene qua e dice: ragazzi, da domani, dopodomani si risolvono i problemi, se no siamo qua.
3: Ecco, allora, non grazie. È una pagliacciata questa protesta e non è neanche una protesta settoriale, perché è per tutti. Linea a te.
0: Grazie, grazie Ilaria Raffaele, grazie di questo racconto dal territorio. Ci spostiamo in Toscana, sono previsti oggi disagi, in realtà disagi che riguarderanno un po' tutto il weekend per la tratta ferroviaria Pisa-Empoli che verrà interrotta fino a domenica, dunque disagi per i pendolari, anche perché non sono stati predisposti dei bus sostitutivi, ma ci racconta tutto in diretta Erika Tuccino. Erika.
5: Sì, e proprio come dicevi tu Maria Grazia, la tratta, questa linea verrà sospesa, la linea Pisa-Empoli verrà sospesa fino a domenica 11 ottobre, con gravi disagi per chi viaggia, innanzitutto perché questo è un nodo molto importante per la Toscana, perché? Perché collega direttamente alla stazione, all'aeroporto di Pisa, quindi le stazioni di Firenze e di Pisa e anche di Empoli portano da qui direttamente all'aeroporto di Pisa, quindi questo è un disagio molto grande, ma anche perché questa linea viene percorsa ogni giorno da circa 600 pendolari, sono tantissimi e sono tutti arrabbiati. Noi li abbiamo incontrati ieri pomeriggio, cosa ci dicono? Ci dicono che la linea, la soluzione proposta da Trenitalia per loro non è praticabile, perché? Perché aumenta i tempi di percorrenza di una tratta che quotidianamente per percorrerla occorre circa mezz'ora, da oggi fino a domenica serviranno 3 ore, quindi i tempi di percorrenza si allungano 2 ore e mezza, sono molto arrabbiati. Noi ieri siamo venuti qui, abbiamo raccolto le loro voci, sono queste, sentiamole.
6: Per tutta la gente che deve andare a lavorare o chi deve andare all'università, io per esempio ci sono alcuni miei amici che per domani devono restare a casa perché non possono andare, non hanno nessun'altra maniera di poterci andare.
7: Devono prendere l'automobile, quindi gasolio, gasolio aumentato, quanto è 2,20, 2,21 e quindi puoi fare la FIPI lì, il traffico, tutto il resto.
8: C'era mio nipote che da Pisa voleva andare a Firenze e quindi aveva guardato un attimo gli orari e aveva visto che erano tutti scompensati, che si passa da Lucca.
9: Faccio Genova-Milano al ritorno e Milano-Firenze.
5: Impiegherà del tempo in più per fare la tratta del ritorno?
9: Certo, mi sembra 1,5 ore in più.
0: Ecco, peraltro Erika, questo non è l'unico disagio, perché stanotte c'è stata anche la notizia di un incendio in un deposito di autobus a Firenze. Immagino che questo in qualche modo si ripercuota, no? Negli spostamenti dei pendolari.
5: Sì, si ripercuote enormemente, anche perché i mezzi colpiti da questo incendio sono quasi 20. Si tratta di 12 mezzi andati completamente in fumo, hanno preso fuoco. Altri 7 mezzi sono stati gravemente danneggiati, quindi questo significa quasi 20 mezzi che non circoleranno su ruote, se non circoleranno su strada nella rete di Firenze. Grossi disagi quindi anche su questo tipo di circolazione. Oggi è una giornata nera per i trasporti in Toscana.
0: Bene, allora grazie per questo racconto, vedremo insomma se andrà meglio nei prossimi giorni, torneremo a raccontarlo. Ci spostiamo a Trieste perché torna in questo weekend la Barcolana, ad attenderla c'è anche una protagonista d'eccezione, la nave Vespucci, che conclude così la tour mondiale Nord America. Allora andiamo dai nostri inviati in diretta nell'Orega, Marco Aquilia, a voi.
10: Sì, buona giornata da Trieste, capitale a tutti gli effetti degli amanti della vela, perché questo fine settimana vi sarà la Barcolana, vi saranno tanti appuntamenti all'ombra di questa che vedete, nave Vespucci, che ha completato anche la campagna Nord America. Dopo 5 mesi di navigazione è arrivata qui a Trieste, così come aveva fatto nel 2025 alla fine del tour Vespucci, dopo aver navigato per oltre 15.000 miglia. Dicevamo una capitale, Trieste, della vela, perché domenica si svolgerà la Barcolana, arrivata alla 58esima edizione, oltre 2.000 le navi e le imbarcazioni che parteciperanno a questa regata che ormai è diventato un punto di riferimento internazionale, tantissimi gli equipaggi che arrivano da tutte le parti del mondo e come ci fa vedere ora il collega Marco Aquili, tutto pronto per queste imbarcazioni che prenderanno la via del mare.

0: E domenica ovviamente sempre scortati, si fa per dire, però dalla bellezza della nave Vespucci che dopo la tappa di Trieste andrà a Ravenna, che è capitale del mare 2026, e poi vi saranno anche tante altre iniziative come l'arrivo del Nastro Rosa, la più grande campagna velica in Italia, che arriverà proprio qui partendo da Venezia. Poi la presentazione del calendario della Marina Militare, insomma per tutti i gusti, per tutti gli amanti del mare e della vela. Noi seguiremo ovviamente gli sviluppi in questo fine settimana e da Trieste, con queste immagini del collega Marco Aquili, linea e microfono possono tornare a voi a Roma, a Saxarubra.
1: Grazie a Nellorega, ci rivediamo naturalmente anche in Cronache dall'Italia alle 11.30 con voi. Dal mare passiamo alle strade, alle autostrade, qual è la situazione in questo venerdì, dunque in vista anche del weekend. Dal centro della Polizia Stradale in diretta il vicequestore Valentino Marignano, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, i maggiori disagi si registrano proprio qui in Campania. Abbiamo sulla SS 7 Quater Domiziana una chiusura al chilometro 46 per allagamento, la strada è interrotta in entrambe le direzioni, uscita obbligatoria a Lago Patria per chi è diretto verso Napoli e Varcaturo per chi è invece diretto verso Giugliano. Inoltre in A3 abbiamo la chiusura dello svincolo Porto, sempre a causa di un allagamento. Si ricorda che in caso di maltempo bisogna limitare gli spostamenti e valutare bene la distanza di sicurezza, in quanto in caso di frenata occorrerà una maggiore distanza per restare in sicurezza. Chiudiamo con la A4, la Torino-Trieste, dove al chilometro 436 ovest, località San Michele al Tagliamento, abbiamo 2 chilometri di coda a causa di un incidente che vede coinvolti 2 mezzi pesanti. Attualmente si circola solo sulla corsia di sorpasso. Con questo è tutto, buon viaggio dalla Polizia Stradale.
1: Allora grazie al vicequestore Marignello, ci fermiamo qui con le cronache dall'Italia al momento della rassegna stampa internazionale. Paolo Cappelli.

L'Europa che verrà è il titolo dell'edicola internazionale di oggi, le elezioni anticipate in Spagna, fine novembre, domenica 29, aprono di fatto la lunga campagna elettorale europea. Nei prossimi mesi andranno alle urne più della metà dei cittadini europei. Allora, la visita di Frank-Walter Steinmeier a Parigi, ricevuto da Macron, caro amico, gli dice il Presidente della Repubblica francese, rischia di essere il simbolo della fine di un'epoca, scrive oggi la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Siamo già sulle Figaro, che guarda alle primarie della sinistra in Francia, Glucksmann, Fort Royal, le primarie a sinistra sotto tensione alle stelle. Glucksmann spera di prevalere sul segretario del Partito Socialista. Fort, dopo una campagna elettorale brutale, ricca di invettive, la descrive così Le Figaro. Questione centrale è quella, ad esempio, delle alleanze con la France Insoumise, la sinistra di Mélenchon. Glucksmann intende consolidare la sua posizione di favorito con queste primarie. Fort, dal canto suo, vuole evitare lo scenario in cui il Partito Socialista scompaia dietro ad un candidato socialdemocratico che arriva dalla società civile. Qualunque sia lo scenario che uscirà fuori da questo primo turno delle primarie, 140.000 gli elettori registrati che voteranno con un sistema elettronico, qualunque sia lo scenario, dice Le Figaro, l'escalation degli attacchi di queste ultime ore di campagna potrebbe complicare poi il processo di riunificazione della gauche. Liberation, tradizionalmente il quotidiano più vicino ai lettori della sinistra francese, primarie e la guerra dei roses. Hanno rivelato queste primarie, i giorni della campagna, i leader della sinistra posizionati su due

pianeti diversi. Uno che esclude un riavvicinamento con la France Insoumise è Glucksmann, ma anche Gage e gli altri, Olivier Faure in particolare, il socialista, che preferiscono non compromettere ora gli scenari futuri. Hanno rivelato anche questi giorni la divisione su Israele e Palestina, con le due figure contrarie all'alleanza con la France Insoumise, che si rifiutano di definire genocidio i crimini commessi a Gaza, mentre Faure ha usato con forza questo termine. Si sono manifestati odi così acuti tra i candidati che ci si chiede, dice Libe, se alcuni sconfitti saranno davvero dopo in grado di rimanere in silenzio dietro a chi vincerà. Non hanno rivelato, questi giorni di campagna per le primarie, un fervido interesse per la crisi ambientale. Chi vincerà dovrà poi destreggiarsi tra l'ombra di François Hollande, l'ex presidente, che è pronto, dice Libération, a cogliere al volo il minimo passo falso dei candidati, e quella di Mélenchon, che al momento domina a sinistra nei sondaggi. Ma soprattutto quelle che si profilano, le elezioni presidenziali, non le primarie della sinistra, sono presidenziali sotto la minaccia dello spread, dice l'Opinion. Gli indicatori un tempo riservati agli investitori, agli esperti della finanza, sono diventati potenti strumenti politici. Lo scarto dai Bund tedeschi, dei titoli francesi, ormai intorno a 138 punti. Siamo un paese esposto alla meteorologia dei tassi. Le Point, il settimanale, gli ultimi giorni del modello francese, crisi del debito, caos nei licei, legittimazione delle violenze. Siamo alla cronaca di una disintegrazione annunciata. Ma il primo paese europeo che andrà al voto, lo ricordavamo, è la Spagna, è il país, sondaggio. Popolari e Vox, centrodestra, partono in netto vantaggio nella corsa al 29 novembre. Il partito di Feijóo e quello di Abascal avrebbero una comoda maggioranza assoluta con quasi 200 seggi. Vediamo meglio questo schema in base ai consensi attribuiti alle forze politiche, con un fronte delle sinistre che includesse anche Podemos. La sinistra alternativa potrebbe passare dall'attuale 7,6 al 9,5%, ma in ogni caso non arriverebbe l'insieme dei voti delle sinistre a bilanciare l'ascesa al totale combinato dei Popolari e Vox, che nei sondaggi sono oltre il 50% delle intenzioni di voto e che supererebbero il numero magico dei 175 seggi in Parlamento. E il mondo, cosa potrebbe fare Sanchez, il primo ministro socialista che ha convocato queste elezioni anticipate? Sanchez annuncerà l'aumento delle pensioni due giorni prima del 29 novembre, perché l'Istituto Nazionale di Statistica pubblicherà il dato preliminare sull'inflazione di novembre il 27, in concomitanza con la fine della campagna elettorale, e le previsioni indicano un aumento dell'inflazione, da lì l'indicizzazione delle pensioni per 9 milioni e mezzo di spagnoli. Ma il tema che giocherà la destra campeggia sul quotidiano conservatore ABC, che dice: mentre la sinistra minaccia di scendere in strada con la scusa, il pretesto di Mari Carmen, l'anziana morta da sfrattata, ebbene, mentre accade questo, Biedma ratifica, conferma al giudice che, diremo noi, il deep state, las cloacas del Partito Socialista Spagnolo, dice ABC, ha preso di mira anche le sue figlie. Gli agenti del reparto investigativo d'élite della Guardia Civile sono stati sottoposti a pressioni durante le indagini. Su che cosa? Sul caso David Sanchez, il fratello del primo ministro, e Biedma è presidente del tribunale di Badajoz e il magistrato appunto dell'inchiesta sul fratello del primo ministro, che è stato condannato in primo grado. Siamo già su Tag Spiegel, un'audace alleanza tra il partito della sinistra, la Linke, i Verdi e l'SPD, dove a Berlino si accorda su come affrontare l'antisemitismo e apre la strada ad altri colloqui esplorativi. La Taz, che guarda con simpatia all'esperimento politico berlinese, Berlino risolve il conflitto medio orientale, la coalizione rosso-verde-rossa raggiunge un primo accordo sulla questione dell'antisemitismo, vuole esplorare la possibilità di un governo nella capitale. Cosa potrebbe mai andare storto? Ah sì, giusto, ad esempio la questione degli affitti, che è stata
stata centrale nella vittoria della candidata della Linke. La Frankfurter Allgemeine Zeitung allora, con le considerazioni affidate a Bertolt Köhler, la furia della disperazione, il titolo. A Parigi due presidenti si salutano, entrambi in procinto di lasciare l'incarico la prossima primavera. La visita di Steinmeier a Macron potrebbe anche essere il simbolo della fine di un'epoca in cui, nonostante tutte le differenze, i sostenitori e i difensori della democrazia liberale e dell'integrazione europea hanno determinato il corso dei rispettivi paesi, a Berlino come a Parigi. Non è improbabile che Marine Le Pen si insedi dopo Macron in Francia. In Germania nessuno si scandalizzerebbe, sarebbe considerato un folle oggi se pensasse che un giorno arrivasse il momento della cancelliera Weidel, la leader di Alternative für Deutschland. Se questa doppia successione dovesse verificarsi, le forze centrifughe che già spingono verso l'Unione Europea prenderebbero sopravvento anche nel cuore dell'Europa. A quel punto non solo i sostenitori di Alternative für Deutschland e del Rassemblement National esulterebbero, ma anche Putin, Trump e Xi Jinping. Eppure domina la furia della disperazione nei rapporti al governo tra CDU e SPD. Continuano a colpirsi a vicenda. Steinmeier promette a Parigi che i tedeschi sarebbero rimasti buoni europei. 10 anni fa, quando lui e Macron furono eletti, non c'era motivo di dubitarne. Così in Europa. Negli Stati Uniti il Washington Post aumenta i timori di una ripresa della guerra, ma la notizia è questa. Il killer di Fort Hood, la sua esecuzione verrà trasmessa in diretta sul web, dice il segretario alla guerra Pete Hegseth, e il Washington Post dice: diretta streaming per un'esecuzione autorizzata dal Pentagono. Una volta esecuzioni in pubblico, in diretta, le vedevamo in Iran e in Afghanistan, e non, aggiungiamo noi, negli Stati Uniti d'America. È tutto per l'Edicola Internazionale.

0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa Laura. Viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Eni Live, la mobilità viva.
1: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
2: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
1: Lo vedo.
3: Ho delle priorità.
2: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
1: E poi?
2: E poi,
3: North Sud-Ovest Est.
1: E poi il divano.
2: Non era in pole position.
1: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
5: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
7: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
8: L'edizione di oggi finisce.
9: Itas Mutua restituisce 2,7.
8: L'edizione di oggi finisce.
9: 2,7 milioni.
8: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
9: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
10: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
8: Ma quindi è tutto vero per davvero?
9: Per davvero!
11: La loro tecnologia è così primitiva.
12: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
11: Per aggiustare l'astronave?
12: Vedi anche tu quello che vedo io.
11: Wow. Ha un aroma delizioso.
12: Che ne dici di...

Legge la riforma elettorale proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati, premier nel programma, non sulla scheda, esultano i partiti al governo, le opposizioni accusano una truffa. Ok dall'Europa la clausola di salvaguardia per energia e difesa chiesta dall'Italia, freno invece sulla flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'inflazione, Giorgetti siamo fiduciosi. Il segretario alla difesa americano Hegseth vuole la fucilazione pubblica per Nidal Asan, autore della strage di Fort Hood, un funzionario anticipa diretta streaming il 3 dicembre. Ex Ilva di Taranto, ultima colata d'acciaio, il sottosegretario Mantovano, ora un decreto legge con le tutele sociali, sindacati 24 ore di sciopero da lunedì. Probabilmente 5 le aggressioni da minicar tra Trastevere e Monteverde a Roma, grave ancora l'attore Jacopini operato dopo essere stato colpito, indagini per tentato omicidio. A Oslo atteso l'annuncio del Nobel per la pace, 287 candidati tra i favoriti, la Corte Penale Internazionale, la Stazione Spaziale Orbitante.

0: soddisfatta della compattezza della maggioranza, ma sono soprattutto soddisfatta che quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito. E quindi è una legge che semplicemente mette e rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia. Battiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alcuni.
1: Grazie.
2: Buongiorno, benvenuti a Inside 24. La sensazione è che oggi faremo una discussione un po' surreale, Sara, no? Come ha detto la Presidente del Consiglio sui possibili tempi della fine della legislatura. Buongiorno Sara Menafra, bentornata. Stefano Graziano, Partito Democratico,
3: buongiorno.
2: Bentornata a Rai News 24. Costanza Cavalli, Libero, buongiorno.
4: Grazie, buon mattino.
2: Dice, poi arrivo da Graziano, surreale Meloni, però ne parlano i suoi, di voto anticipato, election day, giugno, maggio, se no settembre, perché no aprile?
5: No, ma infatti il clima, diciamo, preelettorale c'è. Diciamo che in realtà il clima preelettorale dopo il referendum ha iniziato a crescere, non è mai cambiata questa sensazione. L'attività parlamentare si è comunque molto ridotta, le proposte del governo, diciamo, su altri temi, al di là delle emergenze, l'energia, eccetera, comunque sono state poche. Cioè non, si è perso quel respiro da abbiamo due anni davanti. E quindi adesso mi sembra molto difficile che cambi questo clima e si vada all'autunno. In ogni caso, qualora si dovesse votare a maggio, la Premier potrebbe sempre dire di fatto il percorso è concluso, lascio lo spazio a chi deve fare la prossima manovra, magari sarò io, magari è qualcun altro. Cioè, ci può essere comunque un modo poi coerente per riraccontare, soprattutto se è un voto non ad aprile, cosa che io non penso, ma magari a maggio in avanti.
2: Magari a maggio election day, quindi
5: esatto.
2: Significa far spendere meno anche allo Stato, portare gli italiani a votare solo una volta e ritornare in un momento fisiologico del voto che è la primavera. Graziano,
5: certo.
2: Però pure voi, contro una legge che restituisce tutto ai cittadini, perché ha detto Meloni, decidono tutto i cittadini.
3: Ma in realtà la Meloni è brava a raccontare bugie, diciamo. Questa legge è l'esatto contrario di ciò che racconta, è una forzatura per tre ragioni di fondo. La prima, che sicuramente non ci sono le preferenze, perché sono le crocette, ma ci sono i capi lista bloccati, quindi primo dato, diciamo, di bugia. Secondo, a nostro avviso, c'è una forzatura molto grande rispetto a quella che

0: l'indicazione del candidato Premier, e questo è fondamentale. E la terza, secondo me, è che alla fine diventa una legge truffa, perché c'è un premio abnorme con una lista che nessuno sa quali sono i parlamentari che vengono eletti, di 70 alla Camera e 35 al Senato. Io penso che da questo punto di vista non ha portato mai bene aver cambiato le regole. E poi c'è un dato, mi faccia dire, definitivo. Questa legge non doveva essere chiamata Melonellum, doveva essere chiamata Fifarellum, perché in realtà è il frutto della paura della Meloni di perdere e cambia le regole. E poi lei stesso dice che in realtà serve per la stabilità. Guarda caso, questo è il governo più stabile che c'è stato, lo racconta lei, lo dicono i numeri, nella storia della Repubblica. Se fosse stato così non c'era bisogno di cambiare la legge, perché in realtà la stabilità l'ha avuta lei. La verità è che lei vuole piegare le regole per provare a mantenere la poltrona. A mio avviso i cittadini l'hanno capito e non ci riuscirà.
1: C'è un passaggio da aggiungere nell'andare da Elisabetta Gardini, che intanto saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito, che questa maggioranza è stata così solida e questo governo è durato 5 anni anche per gentile concessione delle forze oggi all'opposizione che si presentarono 4 anni fa divise. Gardini, tutta paura, ha sentito Fifarellum, Fifarellum l'ha coniato stamane Stefano Graziano, eh?
2: Buongiorno, sì, spazio alla fantasia, va bene. Guardi, io sono veramente contenta invece, perché credo che ieri abbiamo avuto una dimostrazione intanto di coesione, perché questo fantomatico spauracchio del voto segreto è stato assolutamente sfatato, una maggioranza coesa per l'ennesima volta, ma soprattutto sono contenta perché veramente finalmente noi abbiamo una legge elettorale che dà chiarezza agli elettori, dà forza al voto degli elettori, perché esclude d'ora in poi il gioco di palazzo, l'inciuccio. Io capisco che non piaccia ad una sinistra che era abituata ad arrivare nei palazzi del potere, perché così un po' credo che la vedano loro, senza vincere effettivamente all'interno delle urne e senza avere una maggioranza decisa dagli elettori. Ma qui soprattutto, come ha detto Meloni, perché Meloni dice che, no, che gli elettori potranno scegliere tutto? Perché i partiti dovranno presentarsi prima del voto con chiarezza, dicendo qual è la coalizione, qual è il nome che in caso di vittoria andranno a proporre al Presidente della Repubblica come Presidente del Consiglio, e dovranno dire qual è il programma. E è una legge elettorale che ha una base proporzionale con un premio di maggioranza che, guardi, è normale, perché in un proporzionale puro si garantisce la rappresentatività, come è successo nella Prima Repubblica per tanti anni, ma non la governabilità. E il premio di maggioranza è uno dei sistemi. Se pensa al sistema tedesco, che è un proporzionale, ha uno sbarramento altissimo, al certo. 5%.
1: Però, Gardini, tutto giusto, tutto vero, tranne che se centrodestra fa 41,9, centrosinistra fa 41,9, a ridagli quei giochi di palazzo e ciao flessibilità, eccetera.
0: Esatto.
2: Ma io questo lo vedremo.
1: È un dato di realtà questo, poi vedremo i voti,
2: sì,
1: però...
2: Sì. È un dato di realtà, però siccome c'è una tendenza alla bipolarizzazione, io credo che sarà abbastanza prevedibile e plausibile e anche, diciamo, prevedibile, appunto, che ci sarà una coalizione che supererà il 42%. Oltretutto non è un premio di maggioranza abnorme, perché abbiamo l'altra volta la Corte Costituzionale aveva parlato di un 40%, noi anche accettando le indicazioni delle opposizioni l'abbiamo fatto salire al 42%. E se pensa che in un sistema maggioritario, per assurdo, un partito che prende il 35% potrebbe fare cappotto e prendersi tutti i collegi uninominali, quindi è chiaro che se si vuole garantire la governabilità, e sappiamo, l'abbiamo visto in questi anni, quanto la stabilità sia un dato non soltanto da calendario.
1: Sì, dopodiché quella governabilità
2: calendario
1: passa per la politica, per il ruolo dei partiti, oltre che dalla forza dei numeri. Poi torno e da lei e da Graziano, volevo andare anche da Costanza Cavalli, perché poi che sia surreale o meno la discussione sul futuro scioglimento delle Camere, c'è un dato, la sensazione è che la legislatura è sostanzialmente finita, scavallata la legge elettorale, almeno diciamo questa è la sensazione che abbiamo avuto io e Sara, non coinvolgo altri, però eravamo qui io e lei.
2: Un po' sbagliata.
1: È sbagliata per noi, per Costanza Cavalli.
3: Ma allora, mentre questa cosa secondo me sembrava così, cioè come dite voi in effetti, cioè fatta la legge elettorale abbiamo finito, adesso mi sembra un po' meno, non tanto per quello che dicono, ha detto ieri Fazzolari in questa intervista sul Foglio che parla di giugno, e non tanto per quello che ha detto Meloni, cioè che i dibattiti sulla data delle elezioni sono surreali, quanto perché mi sembra che viste le condizioni economiche in questo momento, le grandi difficoltà dalla benzina alle bollette alle condizioni economiche generali, cioè contingenti, mi sembra che il governo abbia, diciamo, la necessità anche di spiegare meglio le eventuali misure economiche che prenderà con la legge di bilancio. Quindi rimangono queste due date, che siano maggio-giugno o che sia poi superata l'estate, che mi sembra un po' più difficile perché toccherebbe poi fare la campagna elettorale d'estate, e se ci sono ancora 40 gradi non so quanto sarebbe facile, e però è vero che accorpare le elezioni con le amministrative è letta in due modi, no? La via più facile è quella che danneggerebbe il governo, perché le elezioni nelle comunali da Milano a Roma, a Torino, a Bologna, a Palermo e Napoli danneggerebbero il governo, essendo le città solitamente un perno, un caposaldo della sinistra. È vero anche che si può pensare che Meloni invece invertirebbe la tendenza, cioè vedi mai che le politiche invece trascinano anche le amministrative un po' verso il centro-destra.
1: Allora, sai Costanza, ti fermo andando da Sara, poi arrivo di nuovo da Gardini e da Graziano, che ha ragione Meloni, è surreale, perché è vero tutto, è vero che può convenire al centro-sinistra Election Day, ma è vero che il centro-destra può essere trascinato nell'Election Day dal voto nazionale su quello locale, cioè ad oggi può valere.
3: Posso aggiungere una cosa brevissima, che facciamo i conti senza l'oste, perché poi decide Mattarella.
1: Ah certo, questo diciamo è il non detto che stava sopra, l'ombra che stava sopra tutta la discussione, Sara.
4: No, allora, secondo me alla fine stiamo dicendo più o meno la stessa cosa, mi sembra che l'orientamento che si percepisce, anche quello che ha detto Costanza Cavalli, è più o meno, diciamo, fine primavera, cioè maggio-giugno, non cambia moltissimo. Sull'effetto delle amministrative, io penso effettivamente che la scommessa di Meloni sia l'idea del traino, anche perché, cioè, che lei fa traino nelle città, anche perché c'è un tema di affluenza elettorale, cioè anche nelle città dove comunque c'è partecipazione media, nel senso Milano, Roma, sono città che comunque nella scorsa, diciamo l'ultima volta che sono andate a votare, hanno votato con almeno 10 punti sotto le politiche. Quindi il calcolo che può farsi Meloni è con un traino più, diciamo, coinvolgendo più persone, oggi l'affluenza alta spesso ha aiutato il centrodestra, perché il voto del centrosinistra è un voto più, diciamo, più fedele, che ci va in ogni caso. Quello del centrodestra può, diciamo, seguire l'onda del momento, diciamo, non è un giudizio, sono solo flussi elettorali. Quindi la scommessa può essere: ci vado io, chi magari, mettiamo Milano, dove non si capisce ancora un candidato del centrodestra, vediamo se sarà un candidato forte oppure no, comunque una città che esce con una, diciamo, maggioranza, con una gestione di centrosinistra, nel dubbio chi vota Meloni potrebbe essere portato. Quindi io penso anch'io che la scommessa potrebbe essere questa. Possono arrivare a settembre, però appunto c'è il tema caldo, c'è il tema finanziario, ci sono molte cose. Dopodiché però il segnale di aver smesso di fatto di fare cose fino a giugno ci sarà comunque, perché il referendum è stato il 23 marzo e da allora, diciamo, siamo in campagna elettorale.
1: Gardini, lei a quale partito si iscrive, a parte Fratelli d'Italia? Quelli del votiamo a primavera o di quelli che votiamo a fine legislatura?
2: Non ho sentito, ha chiesto a me?
1: Sì.
2: Ah, ok. No, come già è stato ricordato, diciamo, è plausibile che si possa andare a fine legislatura. L'unica altra data, quelle sono le due ipotesi che sono già state dette in studio. L'altra data plausibile, ma semplicemente legata al fatto che ci sarebbe più tempo per il prossimo governo di organizzare la legge di bilancio, è appunto maggio-giugno. Però, ripeto, è plausibile anche andare a fine legislatura. Però, come anche già stato ricordato, non è che questa cosa sia competa a noi, almeno non completamente. Comunque non
1: certo,
2: competa a
1: ovviamente
2: noi, diciamo
1: c'è
2: così.
1: Il potere sì. di scioglimento delle Camere è in capo al Presidente della Repubblica, dopodiché questo Parlamento, a differenza del precedente, non ha una maggioranza alternativa se non c'è Giorgia Meloni a guidarla, no?
2: Però questo... è chiaro che noi non abbiamo difficoltà ad arrivare a fine legislatura, perché abbiamo avuto questa prova di compattezza della maggioranza, quindi siamo assolutamente in grado di continuare a lavorare fino a fine legislatura, mentre sento tante ricostruzioni fantasiose anche su questo, però insomma la creatività al potere da quando sono ragazzina che viene
1: come no, una cosa ci ha lasciato 68, l'immaginazione al potere. Graziano, per immaginazione, sarete mai pronti voi?
0: Noi siamo già pronti.
1: No, non sembrerebbe,
0: è diverso,
1: però, no?
0: Non sembrerebbe,
2: dovremmo sapere
0: è
2: chi
0: così.
2: È il leader e qual è il programma.
1: Piano, Gardini, piano, ci abbiamo tempo.
0: Io aggiungo due cose. A, questa legge elettorale ha di fatto è la prima donna premier che cancella le donne dai capilista bloccati. Quindi è un altro tema molto forte. B, vorrei ricordare a tutti che mentre c'è il tema del caro vita, c'è il prezzo della benzina che sale, i problemi seri degli italiani, nella sostanza il governo ci sta bloccando da 4 mesi qui a parlare della legge elettorale. Prima cosa. Seconda, io penso che il vero scambio politico che c'è stato tra la Meloni e Forza Italia e la Lega dall'altra è stato che in realtà gli ha promesso di farli arrivare fino alla fine della legislatura. Come ci arrivino, questo è una domanda che non saprei rispondere, perché sostanzialmente se guardiamo alle difficoltà del governo, di com'è in questo momento dal punto di vista della spinta, praticamente come si direbbe in termini velici, non c'è vento, quindi nelle vele, per cui la vedo difficile che possa arrivare fin lì. Però vedremo, io faccio una scommessa che comunque alla fine questo governo ci porterà
1: a scadenza,
0: perché in realtà le poltrone, tenersi strette le poltrone e pagare altri 3-4 mesi di stipendi ai deputati è l'impegno che ha dato.
1: Allora, io torno tra voi tra qualche minuto, perché c'è collegato con noi il professor Alfonso Celotto. Professore, io ho questa roba qua tra le mani, che è la nostra preziosa Costituzione, e... come dire, a questa dovranno far riferimento, come sempre, i giudici della Consulta quando verosimilmente tra X mesi, non tantissimi, buongiorno, arriveranno i ricorsi per valutare se questa legge elettorale, Melonellum, Stabilicum, Fifarellum, come ha detto Graziano, insomma, la nuova legge elettorale è in linea con la nostra Costituzione oppure no. Stamattina ci ha spiegato come si fanno le interviste il presidente della Corte Giovanni Amoroso, perché ci dice tutto senza andare mai un centimetro oltre le proprie prerogative. Perché la prima domanda è: ma la Consulta farà in tempo a valutare la legge elettorale per le elezioni? Lui ha detto dipende da quando si vota, che come avete sentito non mi pare un tema banale né surreale, direbbe Giorgia Meloni. Però qual è il punto più delicato, professor Celotto, Costituzione alla mano, se ce n'è uno ovviamente, di questa nuova legge elettorale?
5: Allora, il primo punto delicato è come arrivare in Corte Costituzionale, perché noi sappiamo che non c'è un ricorso diretto alla Corte Costituzionale. Alla Corte Costituzionale ci si arriva in via incidentale, quindi durante un processo, quindi va creato un processo al Tribunale di Roma, al TAR Lazio, quindi va creato un giudizio, poi il giudice deve sollevare la questione, quindi ci vuole un certo tempo. Un ricorso diretto di un potere dello Stato, un partito politico, una minoranza parlamentare, lo vedo molto difficile. Quindi il mio primo dubbio, al di là della data del voto, che ovviamente è aperto, è proprio questo: non si sa quando si arriva alla Corte Costituzionale. Ricordiamo che sul cosiddetto Porcellum, che era del 2005-2006, si arrivò in Corte Costituzionale nel 2014, quindi ci vollero 8 anni. Questo è il primo punto. Il secondo punto che lei mi chiede: qual è il dubbio più grande che c'è di costituzionalità ad oggi? A mio avviso il dubbio più grande sono preferenze bloccate e quote di genere, perché è lì che il vulnus è abbastanza evidente. Sulla indicazione del premier in scheda e nel programma è solo un'indicazione, quindi può non essere incostituzionale così interpretato. Il premio di maggioranza comunque a circa 12 punti non è incostituzionale così vistosamente, hanno fatto approfondimenti.
1: Allora, infatti, cosa ci dice stamani Giovanni Amoroso? Che giurisprudenza della Corte alla mano, riferimento al Porcellum, inevitabilmente ci sono due linee generali. La prima è sulle liste bloccate, ed è in parte il tema dei capolista bloccati e delle preferenze che scattano, lo dico io, fuori da Costituzione, solo per i partiti più grandi. E poi l'entità del premio di maggioranza. Aveva in quel precedente fissato un premio, un tetto la Consulta, professor Celotto, o c'è un'indicazione di massima e noi possiamo capire se quel 42 è sufficiente o no?
5: No, non c'è un'indicazione precisa nella sentenza 1 del 2014. Ricordiamo che la legge truffa tanto discussa del 53 dava 15 punti, perché faceva passare dal 50 al 65, però non venne mai applicata la legge truffa. Ricordiamo che l'effetto paradossale del 2013 del cosiddetto Porcellum portò il PD dal 24% al 54%, quindi raddoppiò i seggi, e quello era sicuramente proporzionato. Un premio di maggioranza di una decina di punti, che poi diventa un premio di governabilità, potrebbe essere più legittimo dal punto di vista costituzionale, però ovviamente va capito. Anche c'è un'altra cosa: ricordiamo che in questa legislatura il Rosatellum, conti alla mano, ha portato il centrodestra con circa il 42% dei voti a circa il 57% dei seggi, quindi anche il Rosatellum dentro nascondeva un premio di maggioranza, quindi la valutazione è abbastanza delicata.
1: E le chiedo, l'altra decisione della Consulta che fu sull'Italicum, in cosa fa scuola rispetto a questo testo? Perché all'epoca venne bocciato il ballottaggio, non il premio di maggioranza.
5: Sì, diciamo che anche lì c'è una linea. Le due grandi linee sono quelle, sono le preferenze, il premio di maggioranza. Qui non c'è ballottaggio. Quello che noi sappiamo e ci aspettiamo, se la Corte però è difficile, si pronunci prima delle elezioni, cioè si riesce ad avere una sentenza in circa 6 mesi, sicuramente, ove mai ritenga incostituzionale qualche punto, farà un intervento chirurgico, come fu sull'Italia, come fu... Perché in quel caso, prima delle elezioni, devi sempre lasciare in piedi una legge operativa.
1: Perfetto, quindi non ci può lasciare la Consulta senza una legge elettorale. Professore, le chiedo un'ultima...
5: No, che potresti non votare mai più in quel caso, no?
1: No, per carità, cioè, ci siamo già passati, preferiamo votare per quanto sia faticoso, come dire.
5: No, ma si vota sempre.
1: Sì, soprattutto nel nostro paese. Articolo 57 di questa cosa qua che si chiama Costituzione, l'ultima cosa che le chiedo, professore, il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, sta scritto nella nostra Costituzione. Sì. Oggi per il Senato il premio è su base nazionale, quello è delicato come passaggio?
5: È delicato, questo ci fa tornare in mente anche quando qualche anno fa ci fu il rinvio della legge elettorale alle Camere, proprio perché c'era il problema sul Mattarellum del premio regionale e premio nazionale. Noi sappiamo, il bicameralismo italiano era molto differenziato. Mi piace molto che lei conduce con la Costituzione in mano, perché ci ricorda che le due Camere non erano identiche. Poi le abbiamo rese sempre più simili. Comunque il premio di maggioranza dovrebbe essere un premio regionale. Però ricordiamo che il premio regionale, come era proprio nel cosiddetto Porcellum, può creare dei grandi squilibri, perché proprio nelle elezioni, quelle soprattutto del 2006, c'era una maggioranza nitida in una Camera e meno nitida nell'altra, per cui sarebbe un punto da chiarire.
1: A caso Calderoli, quella legge elettorale, sapeva che in alcune regioni il centrodestra portava a casa risultati
5: pesanti. Dopo il monito Ciampi dovette modificarlo, perché giustamente il premio regionale non ci poteva essere.
1: Sarà una domanda per lei, Sara Menafra, la vice direttrice di Open. Professore, poi la lasciamo andare.
4: Volevo chiedere...
5: Speriamo che sia facile, grazie.
4: No, è facile, è uno degli altri temi di cui si è discusso in questi giorni, e quindi volevo cominciarle a chiedere, perché tanto ne parleremo in questi mesi, cioè il tema delle firme per i partiti che non sono rappresentati. In discussione anche ieri vari interventi...